0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Che magari mi sveglio elegante, che magari mi sveglio in mutande, in un letto che non è il mio, in un letto che chiama Dio. Che magari sono così stronzo, che rifiuto la palla al balzo, fuori tempo massimo di gioco, più ci provi più sto fuori luogo. E di

notte, che tu hai le guance rosse, da me tremano le gambe. Io non ti sopporto e non sopporto che mi piaci, e non sopporto quelle occhiaie che mi sembrano capaci di svegliarmi così. Che magari non mi trovo bene a una festa che non mi appartiene, tu balli meglio di me, dopotutto non serve granché. Che magari stai solo giocando, ma son duro di comprendonio. Tu mi chiedi sei diavolo o sei loco, ed io ti rispondo vorrei darmi fuoco. E di te

0: Comunque, che magari ora guardo il soffitto con te che dormi sul mio petto, e magari era tutto scritto, ma ci sono cascato dentro. E nel grande gioco d'azzardo, per un penny cascato male, per un gioco, un destino beffardo, è andato tutto come doveva andare.
1: A puttane.

ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciare parole.

mondo, mondo colorese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio Alba con Alba.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente. È urgente.

realtà sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione avevano tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi dovrei smettere di fare musica anch'io.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Misura. Il problema della pressione.
2: Il problema è vero.
1: Quanto c'ha il nostro Gennaro?

0: 104 di minima.
1: Professore, questo è estremamente.

0: fatto. Ultima fatto che viene nella verde fide, che l'ani che trava la plan, che la voglio se volevi la lescia la trama.
1: Sei su Radio Rock Italia.

È tardi. È tardi.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ogni tanto guardo il cielo, ogni tanto sembra lui che guarda me, e mi nascondo nella metro.

farti dire cosa puoi e cosa non puoi fare.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al tuo prato.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sei su Radio Rock Italia.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

fiori sotto erano spunti e ho detto olè, sono perduto ancora. La notte sta morendo,

quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei cambi.

tutti affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Squilli di tromba, sì. Buongiorno. Venerdì 3 luglio, dai, giù dalle brande. Inizia la programmazione di Radio Rock Italia come tutti i giorni, puntuali, è proprio come un orologio svizzero, dalle 7 alle 10 ci sono io, sono Marco Bosco, vi saluto, ho l'ingrato compito ma anche l'onore di tirarvi giù dai vostri lettucci, dai vostri giacigli, io vi chiedo sempre come avete dormito e soprattutto dove avete dormito, perché insomma uno dorme nel tradizionale letto, però ci sono anche situazioni di fortuna, no? Divano letto, per terra, cuccia del cane e cose di questo genere. Forza, forza! I hate my village!

si intitola Acquaraja ed è un continuo controtempo, eh? Non male questo modo di alzarsi completamente fuori fase, ma tutto ha un senso, eh? Attenzione, sentite. Questa sembrerebbe una canzoncina allegra, in realtà è un testo agghiacciante, eh? Le orme, gioco di bimba.

0: un uomo di pezza che cerca il suo sarto, le orme. Allora, sono le 7:06. Io vi ricordo il numero per interagire con me, che è il 3791-600-190. A breve entreremo in media stress, come dicevano i nostri padri. Parleremo un po' del meteo, come sempre. C'è Antonio Sanò oggi, non c'è il dottor Tedici. Antonio Sanò. Intanto Bruno Risas.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi muovo.

Allora, anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale, quindi chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Allora, come fare per contattarli? Innanzitutto lo studio si trova a Roma in Piazza dell'Alberone numero 1. È raggiungibile anche al sito www.studiocall.com, call è scritto con la K. Il numero di telefono, il telefono fisso è 06 789 346, oppure potete mandare un WhatsApp al 334 840 7923 al quale vi risponderanno subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

0: solo due notizie, due, poi andiamo in pausa. Il sole sorge alle, è sorto alle 5.38 e tramonterà alle 20.47 e la luna si leverà alle 23.04 e calerà domattina alle 8.44 e la luna è gibbosa calante.
1: Rock Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€ e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia, sono le 7:16. C'è Francesco De Gregorio.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità. Quindi torniamo all'antico. Minima 22, massima 34.

errore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte.

0: quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
1: Oggi sono partito con un po' di classici, eh? Allora, entrando nel dettaglio, avremo sole e caldo al mattino. E vabbè, ci stiamo dentro.

Allora, vediamo un po'. Durante la giornata di oggi si registrerà una massima di 34 gradi alle 15, quindi insomma il top sarà 34, mentre la minima è di questi momenti, 22. È rinfrescato, sì, 2 gradi, e vabbè, sempre meglio di niente.

0: anche un attimo Time for Letting Go, Paola Turci. Alle 7.31 Radio Rock Italia. Dai, allora parliamo di venti. Per chi va a vela, saranno al mattino moderati, provenienti da nord-nord-est, il grecalino, con intensità compresa tra i 10 e i 20 km orari. Al pomeriggio, moderati da ovest-nord-ovest, con intensità tra i 12 e i 28 km orari. Deboli da est-sud-est, alla sera, con intensità tra 8 e 22 km orari. Dai, nuovo disordine mondiale!
1: Non sai che se mi guardi dentro scappi, corri via, so già quello che fai.

la notizia più importante riguarda l'intensità solare, la più alta sarà alle 14, sì, con un valore UV di 7.5 che corrispondono a 910 watt su un metro quadro. La qualità dell'aria che respiriamo oggi è buona. Vai, Ligabue.

0: chiusura. Altalena meteo climatica in questa prima parte di luglio. In avvio della prossima settimana è prevista infatti la rimonta, la famosa rimonta dell'alta pressione subtropicale, che tuttavia verrà presto insidiata da un così aggressivo break temporalesco in arrivo dai Balcani, che provocherà non poche conseguenze, specie al centro-sud. Vediamo.
1: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al

0: se ne sta a casa. Vabbè, mi sembra un giusto così monito. Se hai figa, stai a casa. Vabbè, ma insomma, non è mica vero. Ma comunque, gli ultimi aggiornamenti confermano prossima settimana avvio con alta pressione già da lunedì 6 luglio. Dai, vediamo un po'. Allora, il weekend farà da apripista ad un deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale che entrerà poi nel vivo in avvio della prossima settimana già da lunedì 6.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

0: HubSpot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Sleep Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 €. E con un prodotto della linea Care Free Salva Sleep o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande. Brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Sono le 7:48, è il momento della novità. Arrivano Noise, Narcos, Danno e Sine con Scarafaggi.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Topolini.
1: È la novità, Scarafaggi. A volte mi domando come potrei reagire se mi chiudessero a forza in una stanza e con le cuffie in testa con questa musica, questa proprio che abbiamo appena ascoltato. Diciamo che non è proprio una sonorità che ho nelle corde, e l'ho detto con le migliori parole che ho. Comunque, allora, vediamo un po'. L'alta pressione, già da lunedì, questa robusta struttura anticiclonica si estenderà verso nord, avvolgendo l'Italia e l'intero bacino del Mediterraneo. Il motore di questa ondata sarà il richiamo diretto di masse d'aria roventi dal cuore del Sahara, la lingua di caldo, scorrerà su territori già caldi, surriscaldati, garantendo un periodo di stabilità atmosferica assoluta. Sì, peccato che ci saranno 36 gradi. Vabbè, vai Tullio!

0: Insomma, oltre al sole un po' ovunque, le temperature subiranno una nuova impennata. La colonnina di Mercurio toccherà punte di 35-36 gradi in pianura, come vi dicevo, nelle aree interne del centro-sud e sulle due isole maggiori. Vediamo un po' che cosa accadrà invece da mercoledì 8, ci sarà un break temporalesco.
1: Presto, siamo in

Allora, dopo il caldo anomalo, il rischio sono sempre i forti temporali, anche con grandine. Nella fattispecie, a causa dello sbilanciamento verso ovest della struttura anticiclonica, il suo bordo orientale rimarrà parzialmente scoperto, lasciando il fianco a correnti più fresche ed instabili in quota in discesa dai Balcani. Quindi da mercoledì 8 registreremo un insidioso break temporalesco. Attenzione all'insidioso break. Non mancheranno improvvisi rovesci, innescati proprio dallo scontro tra masse d'aria profondamente diversi, con il rischio di colpi di vento e grandinate dapprima al nord-est, in estensione poi alle regioni del centro-sud, specie versante adriatico. Ma per i dettagli, insomma, saremo più precisi più avanti, va bene? No.

Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Allora, nei giorni a seguire si manterrà una instabilità latente a causa di una mancanza di una figura altopressoria che sia, insomma, granitica, che ci faccia un po' da base. Per questa, insomma, per questo tipo di figura stabile dovremo aspettare il weekend successivo. Entro la metà del mese ci aspettiamo infatti un'ondata di calore anomala su buona parte dell'Italia a causa di una possente avanzata dell'anticiclone africano. E con questo chiudiamo.

Mastel insieme ai cani. Adesso parliamo un po' di sport, eh? Sì, sono le 8 e 8 minuti. Wimbledon. Insomma, stanno andando bene i nostri Alfieri. Vincono Sonego, Berrettini e Cobolli. E passa anche il turno delle donne, anche Jasmine Paolini. Che bello!

po' di tennis, che non ne parlo quasi mai. Nel tabellone singolare maschile, Sonego batte Dial, va al terzo turno. Matteo Berrettini ha superato Arthur Fields, mentre Flavio Cobolli ha avuto la meglio su James Duckworth. Ieri Jannik Sinner aveva sconfitto in 3 set il portoghese Nuno Borges. Insomma, bene, no? Nel singolare femminile, eliminata Tyra Grant. Vittoria invece per Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Va bene,

0: Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Questo è
11: Giù dalle Brande.
12: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
14: Sveglia, sveglia, sono le 8, passate da 18 minuti, arriva Banco del Mutuo Soccorso con la leggendaria Moby Dick.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il finale 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. Ma è partitona. Al terzo turno Sonego affronterà l'americano Taylor Fritz, numero 6 del tabellone londinese. Anche Berrettini è andato al terzo turno perché ha battuto Arthur Fields in 4-7 sul centrale. Vediamo. Litfiba.

l'hai lasciato. Ma l'hai lasciato. Allora, Berrettini, ve lo ricorderete, Berrettini, insomma, è stato il primo italiano ad andare in finale, nello slam londinese, era il 2021. All'esordio aveva battuto Wawrinka, mentre ieri ha superato appunto il francese Arthur Fils. Testa di serie numero 20, col punteggio di 6-4, 7-5, 3-6-6-3, e affronterà nel prossimo match Grigor Dimitrov, che ha eliminato a sua volta Jakub Mensik.

L'ultimo azzurro che ha giocato ieri nel singolare maschile è stato Flavio Cobolli, che ha battuto in 4-7 l'australiano James Duckworth, la testa di serie numero 9 del torneo, ha avuto la meglio sul numero 79 del mondo con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 e affronterà nella prossima partita il russo Karen Chakanov, testa di serie numero 19. Cobolli nel turno precedente aveva superato l'argentino Mariano Navone in un match interrotto per oscurità e ripreso il giorno dopo. Adesso esploriamo l'universo di Cristina Donato.

persuadenti note e melodie di Cristina Donà qui a Radio Rock Italia. Io vi ricordo sempre il numero 3791 600 190. Anche Vessinner ha vinto dopo la non facile vittoria all'esordio in 5-7 su Kecmanovic, quindi al secondo turno il tennista altoatesino si è imposto sul portoghese Nuno Borges, che era il 48 del mondo, battendolo in 3 set con il punteggio di 7-6 7-6 6-4. Al terzo turno sfiderà lo statunitense Jenson Broski, sì. In conferenza stampa Sinner è tornato a parlare del malore accusato a Roland Garros, non si parla d'altro, abbiamo capito cosa è successo, ma potrebbe anche risuccedere perché non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani, stiamo facendo tutto il possibile per evitare che questa cosa accada di nuovo. Ah, vi

la musica degli Amor Fu con Vero qui a Radio Rock Italia, 8:41. Allora chiudiamo questa parentesi abbastanza insolita per quanto mi riguarda, di mistica, per parlare delle donne. Nel tabellone femminile la 18enne Tyra Grant, reduce dalla sua prima vittoria slam, ha perso in due set al secondo turno contro la ceca numero 21 del seeding Maria Buskova, 7-5 6-3 il punteggio a sfavore dell'azzurra. In serata è scesa in campo anche Jasmine Paolini, che ha battuto Victoria Golubic e avanza. L'azzurra, testa di serie numero 13 e finalista del torneo nel 2024, supera 7-6 6-4 la Svizzera numero 62 del mondo e nel prossimo match affronterà la greca Maria Sakkari. Renato Zero. Scende adesso pure

c'è adesso pure mai, c'è adesso pure mai, mai. Dimmi, sarò una tua idea o un vizio che vuoi avere? Dimmi, sarò la pelle tua o un altro idea?

0: Rock Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: Sono le 8:48, è il momento della novità. Arriva Speak Easy con Sostanze.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Loro vengono dalla Brianza e si chiamano Speakeasy. Questa era Sostanze, la novità delle 8:45, che poi si sono fatte chiaramente le 8:51. Allora, venerdì 3 luglio, 3791 600 190, sveglia e dai, ora cambiamo argomento, lasciamo lo sport e parliamo del ghiacciaio della Marmolada. Vi ricorderete la tragedia quando, insomma, 4 anni fa il ghiacciaio collassò. Questa cosa portò alla morte purtroppo di 11 persone. È stato fatto uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters. Gli autori sono Alberto Bellini e Carlo Baroni, che ci raccontano il perché la struttura del ghiacciaio si indebolì. Intanto Riccardino Sinigaglia.

Kleiner, Riccardo Sinigallia. Allora, il distacco del Seracco della Marmolada del 3 luglio 2022, quindi insomma accadde proprio 4 anni fa, fu provocato dall'azione combinata del calore penetrato in profondità dell'acqua prodotta dalla fusione della massa glaciale e delle crepe che ne avevano indebolito la struttura. A ricostruire le condizioni che portarono al crollo, che ricordiamo costò la vita ad 11 persone, è una ricerca pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters. Il lavoro, coordinato da Alberto Bellin dell'Università di Trento e Carlo Baroni di quella di Pisa, analizza i fattori che resero il ghiacciaio sempre più vulnerabile nei giorni precedenti all'evento.

Allora, le indagini evidenziano il ruolo decisivo della struttura interna. La presenza di diffusi sistemi di fratture nelle zone prossime alle superfici di rottura avrebbe ridotto la resistenza del ghiaccio. Una configurazione complessa che, secondo gli autori, fu determinante nel definire lo stato di instabilità che poi portò al collasso. Al momento dell'evento, il ghiacciaio si trovava in una situazione di equilibrio critico, con la massa glaciale già compromessa da processi di indebolimento progressivo. L'aumento della temperatura interna del ghiaccio agì in sinergia con le fratture, riducendone la resistenza meccanica. Lo studio sottolinea inoltre il ruolo dell'acqua di fusione accumulata durante il periodo di temperature eccezionalmente elevate, tanto sempre lì si va a cadere. La pressione esercitata alla base del ghiacciaio avrebbe ulteriormente amplificato la vulnerabilità della massa glaciale, insomma, fino alla tragedia.

domenica 5 luglio il Febbra Rock Fest accende l'estate di Testaccio Estate a Roma con un'edizione dalle mille sfumature. Si comincia alle 19.30, un vero arcobaleno musicale free entry dove le onde dell'alternative, dell'indie e del rock più trasversale si incontrano sullo stesso palco. Dai Jennifer in Paradise ai Leuca, da Wepro alle Cose Importanti, fino alla festa finale tutta romana con The Piscellis. In scaletta anche i Wild Mint, guest selezionate da Raccoon Music, e il DJ set di Jumpy Jumpy. A colorare la serata anche gli ospiti talk Alessandro Tirocchi, Paolonia Zumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale e artistico italiano. Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, Roma. Ingresso gratuito, musica, food, drink, merch e tanto rock, perché siamo onde dello stesso rumore. Dai! Yeah!

salutiamo anche Salmo e la sua eclissi. E a proposito di eclissi, parliamo adesso degli eventi astronomici che potremo ammirare nel cielo di questo mese di luglio. Va bene, dai.

questo è Cocoricò, ma con la pesce, con Samuel. Cocoricò mi fa ricordare discoteche, mi fa ricordare balli quando ero giovane, ma adesso però rimaniamo coi piedi per terra. Abbiamo parlato del meteo, ma dobbiamo parlare anche di quello che accade negli astri. Insomma, a dominare il cielo di luglio è un inconfondibile triangolo estivo, sono tre stelle molto luminose: Vega, Altair e Deneb. Ma che nomi sono? Sovrasterà le nostre teste da appassionati per tutta la stagione. Io non sono molto appassionato, però insomma, un conto è sapere quello che ci accade sopra e l'altro è ignorarlo completamente. Comunque è il momento dei cani sciolti, sì, sangue misto. Sono le 9:10, quasi 11. Io vi ricordo sempre che questa è Giù dalle Brande, Radio Rock Italia, 3791 600 190. Sveglia.

0: cani sciolti, sangue misto. Oh, finalmente mi sento bene adesso. Voi direte: ma perché ti sentivi male prima? No, stavo benissimo, mi sentivo male io nelle cuffie. Nel mese di giugno la luna è stata protagonista di numerose congiunzioni, alcune particolarmente spettacolari, ma anche il luglio promette spettacoli, e allora non ce li perdiamo. Intanto adesso andiamo al break.
1: Rock Spot. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
0: 9:16 qui a Radio Rock Italia. È arrivato il momento del classico. E c'è Max Gazzè con L'uomo più furbo.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, parliamo un po' di questa luna, perché anche questo mese di luglio promette spettacoli da non perdere per chi ami osservare il cielo. Le serate estive, complici le temperature miti e le ore trascorse all'aperto, saranno il momento ideale per seguire il susseguirsi di congiunzioni tra luna e pianeti, Ammirare quindi la Via Lattea ed assistere al ritorno delle stelle cadenti. Le stelle cadenti, bisogna esprimere i desideri che nella seconda parte del mese raggiungeranno il periodo di maggiore attività. Ve ne ricordate le stelle cadenti? Come dicono gli inglesi, the shooting stars. Ah.

il giocoliere che cade. Allora, c'è questo famoso triangolo estivo. Toglietevi dalla testa immagini erotiche, stiamo parlando di astri. Quindi, a dominare il cielo di luglio è l'inconfondibile triangolo estivo, formato dalle tre stelle particolarmente luminose, che sono Vega, Altair o Altair, un po' come Aldair, e Deneb. Questo triangolo sovrasterà le nostre teste per tutta la stagione, come ci ricorda

L'altra protagonista del mese è la Luna, che danzerà con quasi tutti i pianeti in quattro suggestive congiunzioni. La prima nella notte tra il 7 e l'8 luglio, attenzione, a breve, quando il nostro satellite all'ultimo quarto si troverà vicino a Saturno nella costellazione dei Pesci. Prima dell'alba dell'11 sarà possibile ammirare sull'orizzonte orientale il sorgere delle Pleiadi, belle, però, e della sottile falce di Luna Calante, seguite da Marte e dalla stella Aldebaran. La sera del 15 la Luna crescente tramonta nella costellazione del Cancro, grande Cancro, preceduta da Giove, e infine al crepuscolo del 17 luglio il satellite della Terra sarà in congiunzione con Venere nel Leone. Che meraviglia! Satan!

E questo era Setak con Assamanu. Allora, dopo un lungo periodo da primi attori, Venere e Giove si sono ormai lasciate alle spalle i mesi di migliore visibilità. E va bene, li abbiamo visti e rivisti. Insomma, io no, con il, come si dice, con il telescopio. Il primo tramonta meno di 2 ore dopo il Sole e il secondo diventerà difficilmente osservabile man mano che si avvicina alla sua congiunzione con la nostra stella il 29 luglio. Capito? Bene. Anche Mercurio non è facile da individuare, dal momento che si trova molto basso sull'orizzonte occidentale. Alla fine del mese però ricomparirà a Oriente tra le luci dell'alba e sarà visibile insieme a Marte. E tra poco inizia Marte contro, quindi occhio ai telescopi, eh? Vai!

E poi ci sono le meteore, ma le meteore vere, non quelle in senso figurato, tipo quei personaggi che si vedono e poi spariscono, oppure quegli artisti che fanno un disco e poi spariscono, un po' come i Jalis. No, per gli appassionati di meteore, luglio è uno dei mesi più interessanti. Non ci sono sciami particolarmente ricchi come quelli di agosto e di dicembre, ma comunque luglio offre una notevole varietà. Insomma, accontentatevi, appassionati di meteore. Tra gli sciami da tenere d'occhio ci sono le Alfa Crap... mamma mia, questo bisogna leggerlo bene. Alfa Capricornidi, famose per la presenza di spettacolari bolidi molto luminosi, spesso visibili anche dalle città, e le Delta Aquaridi meridionali, attive per gran parte dell'estate. Mamma mia!

E accompagniamo anche i Sick Tamburo alla porta, il primo evento del mese. Queste sono le date da segnare sul calendario. Mi raccomando, prendete carta e penna, perché sto per dirvi delle cose che vi cambieranno luglio. Sì? Il primo evento del mese arriverà il 7 di luglio, quando la Luna si troverà in congiunzione con Saturno, offrendo uno spettacolo facilmente osservabile nelle ore notturne. Quindi 7 luglio, Luna in congiunzione con Saturno. Attenzione. Poi, due giorni dopo, il 9, sarà invece la volta dell'incontro tra Venere e Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone. Venere e Regolo. Attenzione.

0: Allora, domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate, Roma. Start alle 19.30, quindi si comincia alle 7.30. Live, talk, DJ set e free entry con Piscellis, Webro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, Wild Mint, che è il guest by Raccoon Music, e il DJ set di Jumpy Jumpy. Siamo onde dello stesso rumore. Rock
1: Spot. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
0: Sono le 9.46 e questo è l'ultimo passaggio con le novità in alta rotazione per questa mia conduzione di oggi, venerdì 3 luglio, ma se volete, di tutta la settimana. Ci sono i Flame Parade con Need a Car.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

continuiamo con il così taccuino degli appuntamenti. Allora, abbiamo detto del 9 luglio l'incrocio tra Venere e Regolo, poi qualche giorno più tardi, il 17, una sottile falce di luna accompagnerà Venere dopo il tramonto, creando una delle configurazioni più suggestive del mese. Attenzione. Il 24 invece gli appassionati potranno assistere al cosiddetto manico d'oro. Cos'è? Un particolare effetto ottico che interessa la superficie lunare. L'illuminazione del sole mette in risalto i rilievi dei monti Giura, dando l'impressione di un manico luminoso che si estende lungo il bordo del Sinus Iridum. Ma c'è un mondo lassù, veramente, a saperlo osservare, a conoscerlo.

fulminacci, baciami, baciami. Allora chiudiamo un po' la parentesi degli appuntamenti. L'ultima parte di luglio sarà dedicata alle meteore, con tre sciami meteorici che offriranno diverse occasioni di osservazione. Per esempio, allora, tra il 18 e il 20 luglio raggiungeranno il massimo le Delta Sagittaridi, che sono riconoscibili per le loro scie persistenti. Delta Sagittaridi. Invece dal 28 al 30 sarà invece il turno delle Delta Acquaridi, quelle meridionali però, considerate tra le piogge di meteore più interessanti dell'estate. In condizioni ideali sarà possibile osservare fino a circa 25 meteore l'ora, e che con il radiante situato nella costellazione dell'Acquario.

0: è la musica di Zucchero, che fa così da sigla finale, non proprio, la sigla partirà tra poco, ma insomma fa da pendant tra la mia conduzione e quella di Dario Cecchettani, che sta per arrivare e vi porterà sul pianeta torbido. Sì, beh, allora noi ci riascoltiamo quando? Domani è il 4, domenica è il 5, lunedì 6 luglio, come sempre, puntualissimi, alle 7. Vi saluto, ciao!
1: Ha parlato! Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccoci qua, 10.03 del mattino di venerdì 3 luglio, quindi 0307 26 10 e 03, e questa è candidamente, lo ammettiamo, Marte contro. Un attimo che devo capire dove cazzarola è finito Marte, che dovrebbe essere finito qui. No, aspetta, adesso
2: giorno,
1: no, questo è Dante, va bene, va, teniamocelo per la riserva, la sigla, diciamo forse qua.
3: Dai, è Marte contro.
1: No, questo è l'ultimo. Whoa! Questo no, questo
4: ciao. Oh, Marte, oggi è martedì, è il giorno mio. Vedete un po' che potete fare.
2: Giorno dai Marte contro lì, dai,
1: eccolo.
5: Buongiorno.
1: Madonna, i morti viventi.
5: Buongiornissimo.
1: Ah, ecco, un po' meglio. Vediamo se c'è qualcosa da dire qua.
3: Dai, Marte contro.
1: Adesso sì.
3: Attaccame sto vasco, va.
1: Adesso sì. Buongiorno a tutti. Venerdì, Marte contro, Radio Rock Italia. Volume un po' da regolare questa mattina, così. Ad cazzium di Ocampanaro. Parli tu. Suona le campane. Va a... Allora ci siamo, Vasco intanto, vai.

0: soli. Siamo soli.
1: Buongiorno, Pasco c'è e si sente.
2: Esatto, esatto, ormai questo è il claim. C'ho Dante prima che me lo manda e poi Alessandro che me lo declama. Bobbo, buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno Alessandro. Bobbo gradisce musica sulle mie sonorità. Vabbè, adesso ho detto un pezzo di Vallanzasca, vediamo se ti piace pure quello. Allora, oggi è venerdì, quindi venerdì richieste 3791 600 190. E chiaramente oggi è il giorno del quinto quartiere. Me ne voglio andare a Parigi, a Montmartre, andare a vedere un po' di storia di questo quartiere, qualche curiosità, ma soprattutto oggi tante tante richieste. Siamo su Radio Rock Italia, sul sito radiorockitalia.it, sul web e in tutto il mondo, tutto il mondo. Invece siamo anche in Francia, quindi a Montmartre. Poi siamo in macchina, DAB Plus, quindi in ordine alfabetico, Radio Rock Italia, un po' difficile da trovare, ma alla fine si trova. Se avete scaricato l'app potete sentirla tranquillamente sul vostro telefonino, sia Radio Rock che Radio Rock Italia. E se invece siete al mare, cosa che insomma io vengo da là, FM 96.6 per quanto riguarda la vecchia maniera, la vecchia radiolina, più o meno da Villaggio Tognazzi, Torvaianica fino a Marina di San Nicola, palo laziale, attenzione, palo laziale. Allora 10.08, 10.09, un po' di ska con i Vallanzasca con la loro Cheope. Vai, stay with me.

0: Ma sarò la dava?
1: Sarò la dava, non distingue la rava dalla fava, va lanzata, scasca, siamo partiti un po' così. 10 e 12, allora il palinsesto, vediamo Marco Bosco dove me l'ha messo, perché poi ci nascondiamo le cose per farla più divertente la mattina della nostra trasmissione, poi spostiamo un po' i volumi per far parlare tutti noi speaker. Oggi è venerdì, allora Marco Bosco va buttato giù dalle brande, io con voi fino alle 13. Urgentissima, non oso pronunciarmi. Dalle 15 alle 17 Paolo Di Cenzo con È Quasi Weekend. Dalle 17 alle 20 io sono l'Eletto, Rocchipirina 500, non ce la faccio più a dirvelo, se non lo sentite siete dei puzzibonghi gabibbi. E dalle 20 alle 22 finalmente Irene Bonus con la sua voce grandissima amica, grande Francesca Dotti, grande Golla, un po' Ciotti, un po' Vanda Osiris. Irene Bonus con la sua Megahertz dalle 20 alle 22 sul palinsesto di Radio Rock Italia. Nel frattempo andiamoci a sentire un bel pezzino di Valentina Lupi, La mia colpa, poi piano piano entriamo nel culmine di questa trasmissione partendo dal break delle 10.15 e andandoci a fiondare con il primo classico. Vediamo un po' cosa ci propone la roulette russa dei classici, che come sapete è powered by la redazione di Radio Rock Italia, a differenza delle novità.

0: 16, dal quale rientriamo come sempre con il primo classico.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. 10:18 è il momento del primo classico per oggi. Bella questa, Meganoidi. Mia, vai, vai, vai, vai, vai.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Tu anno, ma dimmi un po', Tiziana, che richiesta che mai tirato fuori Subsonic e Franco Battiato? Queste sì che sono vibes che servono a questa trasmissione. Meno male che c'è qualcuno che fa il compito al posto mio. Hai ragione. Allora, nella sigla iniziale ho mandato qualche sproloquio, qualcuno si è risentito, ma era una questione di volumi, Barbara, non è che te sono stato ci conosciamo da 30 anni, devi pure sapere un po' di decodificare il mio modo di parlare. Comunque penserò anche a te subito dopo. Allora, oggi nel quinto quartiere voglio andare un po' in Francia, che l'ho bistrattata in questo periodo. No, nel bistrattata no, perché il quinto quartiere è iniziato solo da poche settimane. Sono partito da Roma, Trastevere, Monteverde, sono andato nel Bronx, sono andato a Soho e la Boca dell'Argentina. Adesso sì, mi è venuto in mente che sarebbe carino andare a fare un salto in quello che è il mio quartiere preferito, e anche di Tiziana, che mi ha mandato sto messaggio che adesso lo devo recuperare perché ce l'ho da st'altra parte con i miei mille device. Grazie fratello, grazie sorella. Eccola la mia piazzetta del cuore a Parigi, posto che me spacca il cuore. Sì, effettivamente Montmartre è molto molto particolare, ci sono stato tante volte e voglio un po' approfondirlo in questa mattinata di quinto quartiere di venerdì, ma è anche quella delle richieste, per cui siccome mi sono comportato male nei saluti, allora vecchia sola, eccolo qua, Caparezza, così almeno stai tranquilla. Tra l'altro sei reduce dal suo concerto, quindi c'hai tutte le vibes al punto giusto e puoi saltellarla. Spero che tu sia in compagnia di almeno uno o una dei tuoi figli e della tua prole per poterla canticchiare insieme. Questa però parla un po' della tua età rispetto a quelle che ascoltano loro di solito, perché parla dei nostri amati anni 90.
1: A scuola me dentro verso Mumia, fuori Narnia, dentro ogni docente

come sempre il tuo preziosissimo contributo. Ti sei mai soffermato sul testo di questa canzone? Sembra una canzone allegra, mentre è tristissima, perché è una prostituta che spera in un'altra vita. Sì, soprattutto d'estate. No, non mi ci ero mai soffermato. Adesso quasi quasi la rimetto, così almeno me la risento. Allora, intanto volevo iniziare così a buttarla là. Montmartre è un quartiere situato su una collina nella zona nord di Parigi, capitale della Francia, e fino a qua ci arrivavo pure io, di cui rappresenta il punto più alto all'interno del 18° arrondissement. Allora, oggi devo fare subito una premessa: o chiamo Virginie, la mia amica francese, e mi faccio leggere tutte le pronunce prima, sennò oggi non ne prendo una, perché col francese sono proprio male male male. Infatti è sul 18° arrondissement, sulla rive droite. È molto noto per la basilica del Sacré-Cœur, posta sulla sua sommità, e per essere stato il centro della vita dei bohemien durante la Belle Époque. Queste le so perché sono abbastanza famose, rappresentando lo stile di vita non convenzionale di artisti, scrittori, musicisti, attori marginalizzati e impoveriti, e forse anche quella che ha fatto nascere la puzza sotto al naso ai parigini, non me ne vogliano. Comunque, per parlare di pronunce francesi, devo riappellarmi alle guarantigie, quando il mio compagno di banco all'epoca, Marco Marchini, mi ha detto: no, è una parola di origine francese, si dice garantie. Allora io, leggendo ad alta voce durante la lettura condivisa in classe con la professoressa di filosofia, sono arrivato alle leggi, le garantie, ricevendo una cecchettata. Ma che cazzo dici?

Calcutta con Gaetano si annoiava alle cene, questo è vero. Comunque era vera la storia delle garanties, lo può testimoniare Marco qualora volesse partecipare a questa mensa. Per partecipare a questa mensa 3791 600 190, per le richieste che come sempre poi potete anche mandare al mio numero di WhatsApp, dove dovete stare anche allerta per quanto riguarda la giornata di domani, perché domani è sabato e esce il sondaggio di martedì della prossima settimana, per cui domani sia sui social TikTok e Instagram Dario_C_24 e il mio broadcast di WhatsApp arriverà all'anteprima del sondaggio di martedì, a cui rispondere appunto sia su WhatsApp che al 3791 600 190. Se volete essere inserite o inseriti nel mio broadcast di WhatsApp, basta fare come hanno fatto la scorsa settimana Alessia e Chiara, e quindi mandarmi in DM il vostro numero, io vi inserisco. E torniamo però a parlare di questa nuova rubricona, il quinto quartiere, che sta mietendo successo. Addirittura mi arrivano suggerimenti dei quartieri di cui parlare. Oggi però sono andato in Francia e allora sentite quanto è bella questa. L'origine del nome non è del tutto accertata. In epoca gallo-romana c'era un tempio dedicato a Marte, dove oggi sorge la chiesa di Saint-Pierre-de-Montmartre, il cui nome deriverebbe dal latino Mons Martis, monte di Marte. Un'altra

0: finally, finally. Allora, l'etimologia, quindi scopriamo adesso insieme che può venire dal fatto che ci sia un legame con Marte. Questa è il broadcast e la trasmissione giusta per poterne parlare. Un'altra etimologia fa derivare il nome dal latino Mons Martyrum, Monte dei Martiri, in quanto Dionigi di Parigi, quindi Dionige, fu vittima della persecuzione anticristiana, venne decapitato insieme ad altri due coreligiosi in, questo è difficile, Rue de Martin, tuttora esistente nella zona di Montmartre, intorno al IX secolo. Potrebbe essersi verificata la sostituzione del nome pagano con il nome cristiano, quindi la doppia etimologia, Monte di Marte e Monte dei Martiri, è attualmente ancora quella proposta, quindi Montmartre. Allora, a proposito delle strade, io ero in vacanza a Parigi, 25 anni fa, proprio con Barbara, e stavamo cercando la via dove alloggiavamo, che era Rue du Temple, non mi ricordo. Fermiamo un passante, perché sono antipatici i parigini, perché io praticamente era la via, era là dietro, era una traversa là dietro. Fermo questo personaggio e gli faccio Où sont contre Rue du Temple? Questo mi guarda, mi fa non capisco. Io, mi sono espresso Rue du Temple. No, dopo un po' fa tre passi per andarsene, torna indietro e mi fa Ah, Rue du Temple, sta qua dietro a destra. Dico, ma vaffanculo, io sto a Viale Marconi e uno straniero mi chiede dov'è Viale Marcani. Io non faccio finta di non aver capito se sto a un metro e mezzo di Viale Marconi. Quindi, amici francesi, anche meno. Rockstar.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Allora, Montmartre Contro. Buongiorno Anna, ma fatta colazione e mandata alla lavastoviglie, grazie. E ci ascoltiamo la prima novità per oggi. Loro sono i miei amati, Le Vibrazioni, con la loro Ambiguità. Ascoltiamola insieme.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

delle vibrazioni, 10:49. Non ho capito se posso chiamarla per nome o non chiamarla per nome, quindi mi astengo, ma vado avanti invece con la storia di Montmartre. Allora, durante il periodo di Napoleone III e del suo urbanista Haussmann, che tutti conoscono, finalmente un nome facile da pronunciare, vicino al centro della città gli abitanti originali si spinsero verso i confini di Parigi e da lì si diressero alla collina di Montmartre. Dato che Montmartre era al di fuori dei confini della città, libera dalle tasse di Parigi e con una produzione di vino locale, che tuttora conserva le uniche vigne presenti nella città parigina, divenne in breve una zona popolare per il divertimento. L'area si sviluppò come il centro dell'intrattenimento decadente fin dal XIX secolo e nell'inizio del XX, rappresentato dai cabaret del Moulin Rouge, del Chat Noir. In questo stesso periodo Montmartre, a causa della sua economicità, fu il luogo prediletto di vari pittori, tra cui Pizarro, Toulouse-Lautrec, Stanley, Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei matto, Modigliani, Picasso, Maurice Utrillot, ma io lo so, scusate, sono ignorantissimo, l'unico che vi era anche nato, Sara, Cesare Cremonini, Marmellata.

Uffo, 10:54. Allora, le attrazioni, andiamo a vederne una per volta. Allora, ritrovo di molti altristi, di strade e di cantanti. È una pittoresca piazza alberata, ubicata nel 18° a Rossendomont di Parigi, nel quartiere Montmartre. Che cosa? Boh, adesso qua. Place du Tertre, appunto, Place du Tertre è situata nel cuore dell'antico villaggio di Montmartre. Mi sa che è quella della foto di Tiziana. E a breve distanza dalla Basilica del Sacro Cuore e della Chiesa di Saint-Pierre de Montmartre. Il sito è servito dalla linea 12 della metropolitana di Parigi. Questo ci interessa, diciamo, relativamente. Poi abbiamo la Basilica del Sacro Cuore. Oh, su questo ci dobbiamo soffermare. Vediamo un po' che mi arriva un messaggio. Fammi capire cosa dicono. Ciao Dario, oggi è il compleanno di Marco e Adri. Quelli del Febbra, sì, ne fanno 40. Siamo in macchina io e Marco. Ci metti Fortini dei Voina, Giorgia. Giorgia, ma come faccio io a non, come dire, ottemperare ad una richiesta del genere? Mazza, 40 anni, mamma mia, come ve li portate male. Te ne avrei dati almeno 44, 45, non lo so. Certo che pure questi lavorano in radio e mi chiedono una canzone che non c'ho, però vabbè, ve ne metto un'altra, sempre di Voina. Sentiamo se vi può andare questa. Faccio una selezione fatta apposta per voi. Auguri Matti del Febbra, Marco e Adri. Mazza, 40 anni, brutto, eh.

0: quelli del Febbra. Sai che approfitto per quelli del Febbra di dire che domenica 5 luglio il Febbra Rock Fest accende l'estate di testaccio, estate a Roma, con un'edizione dalle mille sfumature. Start alle 19.30, un vero arcobaleno musicale, free entry, dove le onde dell'alternative, dell'indie e del rock più trasversale si incontrano sullo stesso palco. Grazie a Marco e Adri, i nostri del Febbra, dai Jennifer Paradise, ai Leuca, da Wipro, le cose importanti, fino alla festa finale tutta romana con la nostra band del cuore, i De Piscellis. In scaletta anche Wild Mind, o Mint, correggimi Marco, guest selezionato da Raccoon Music, e DJ Set col nostro, come definirlo, il pole di anno di Radio Rock, Jumpy Jumpy. A coronare la serata anche gli ospiti talk, Alessandro Di Rocchi, il director, Paolonia Zumo, sempre verde, Elisabetta Fabretti e tante altre voci del mondo musicale artistico italiano. Festa del Febbra Rock, Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio al Testaccio Estate a Roma. Ingresso gratuito, musica, food, drink, merch e tanto rock. Che altro vi manca per andarci? Siamo onde dello stesso rumore, questo vi dovevo, quasi quanto questa richiesta di Roberto, che mi chiede un pezzo de Il Sogno della Crisalide. E come sapete, il venerdì Marte esaudisce le richieste, per cui 3791 600 190 per le richieste. E poi andiamo avanti con la mia rubrica Quinto Quartiere, dove andrò ad approfondire ancora un po' di storia, di curiosità, delle attrazioni architettoniche e culturali all'interno del quartiere Montmartre di Parigi, dove sono stato più volte, dove vi invito ad andare se non ci siete mai state e mai stati. Allora vai, Il Sogno della Crisalide, insieme.
1: Il

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

sogno della Grigatali di Roberto andava bene, adesso ho messo invece in carniere un pezzo dei Wipro, così vi scaldo un po' per la festa di domenica. Allora, la Basilica del Sacro Cuore, in francese Basilique du Sacre Cœur, è un luogo di culto cattolico di Parigi in Francia, situato sulla sommità della collina di Montmartre. Papa Benedetto XV l'ha elevata al rango di basilica minore nel 1919. La sua pietra calcarea ha inoltre la caratteristica di non trattenere polvere e smog, infatti è bianca, bellissima, così dopo ogni pioggia il Sacré-Cœur risulta ancora più splendente. Beh, che dire, anzi facciamo una cosa, prima dei Wipro mi tocca fare gli auguri alla balena chic Alessia. Come stai? Auguri, quanti anni fai pure tu? 40? Mi piacerebbe. Va bene, allora sai che c'è? Ti dedico quello che c'hai nella vita, cioè nessuna certezza, però senti che trio, Tiro Mancino, Meg e Elisa.

su una certezza, Elisa, Tiro Mancino e Meg, cioè un trio di cioè, sì, c'hai ragione. Marco che dalla macchina mi monitora e mi corregge sulle pronunce, non solo quelle francesi, quindi si dice Uepro e non è una band. Va benissimo. Adesso passerò alla Vedo Nera, che vedo nero anche il mio futuro così di comprensione della musica internazionale. La basilica si trova sopra Montmartre, all'interno dell'area urbana del 18° arrondissement di Parigi, a nord del centro della città. Fino al 1873, anno dell'inizio della costruzione del Sacré-Cœur, l'area non era altro che un piccolo villaggio quasi disabitato. La basilica sorge sul luogo dove sarebbe stato martirizzato nel III secolo San Dionigi con la decapitazione. Secondo la leggenda, il santo avrebbe preso poi la testa mozzata e avrebbe fatto alcune miglia portandola tra le mani. Grosso, forte, chi cazzo sei? Chuck Norris, grande San Dionigi. La costruzione, sollecitata anche dall'arcivescovo di Parigi, Joseph Hippolyte Gilbert, fu decretata da una votazione dell'Assemblea Nazionale il 23 luglio del 1873, dopo la sconfitta della guerra franco-prussiana, per espiare i crimini dei comunardi e anche per rendere omaggio alla memoria dei numerosi cittadini francesi deceduti durante la guerra stessa, in pieno sentimento revanchita, uepro.

0: Uepro, bravo ragazzo Uepro, fa finta di essere una band. Questo è tipo Carlo Verdone quando suppone che stava per arrivare la portiera e invece era la spagnola di Un sacco bello. Dice questo via, entra, fa finta di essere la portiera. E allora l'architetto Paul Abadie progetta, io non ne prendo una di pronuncia, per cui fatevene una ragione, come si dice. Allora, l'architetto progettò la basilica dopo aver vinto una competizione contro ben, pensate, 77 architetti, ma morì nel 1884 e quindi altri architetti continuano il lavoro. Pensa quanta rosicata. La costruzione iniziale nel 1875 prevedeva uno stile romanico bizantino, ma vide diversi cambiamenti nel progetto. Quando finirono i lavori nel 1920 si ottenne una struttura senza una caratteristica predominante, ma non per questo meno affascinante. La prima pietra di marmo fu posata il 16 giugno del 1875, quindi 250 anni fa, ma la chiesa fu conclusa solo nel 1914 e consacrata nel 1919 dopo la fine della prima guerra mondiale. Inaugurata solennemente in un primo periodo, venne evitata dagli abitanti di Montmartre preferendo andare a messa alla chiesa del Saint-Pierre, una delle più antiche del paese. Poi vediamo, oh, questo è meraviglioso, il cimitero del Montmartre. Sempre sto parlando delle cose che troviamo all'interno di Montmartre. Cimitero del Nord, in francese Cimitero du Nord, viene comunemente chiamato cimitero di Montmartre. In seguito alla ristrutturazione del quartiere Montmartre tra il 1818 e il 1824, fu aperto il 1 gennaio del 1825 il cimitero di Montmartre, situato al numero 20 di Avenue Rachel, nel 18° arrondissement. Io sta cosa, vabbè, è il quartiere. È precisamente al di sotto del livello della via, nell'area delle antiche cave di Montmartre, famose per il gesso utilizzato in vasta scala nella capitale. Queste cave abbandonate durante la Rivoluzione Francese, vennero gettati i corpi delle vittime anche delle guardie svizzere in fosse comuni e ben presto anche i corpi di molti parigini che non potevano più essere portati nei cimiteri all'interno delle mura della capitale. Le autorità locali avevano proibito la sepoltura in questi cimiteri per la chiusura del 1780, quindi il cimitero degli innocenti, in francese Cimitero des Innocents, per ragioni di igiene, per le esalazioni tossiche provenienti dalle fosse comuni. Furono quindi creati nuovi cimiteri e non più depositi di cadaveri. Fuori città, cimitero di Montmartre, cimitero Prelacha, cimitero Passy, vabbè, una serie di cimiteri. E adesso andiamo a vedere quali sono le sepolture illustre, non prima del break delle 11:15. Rockstar.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Allora, 11:16 è il momento del secondo classico per oggi. E lo sai che c'è? Dedico anche questo alla mia amica Alessia, la balena chic. Seguitela su Instagram perché fa delle cose veramente chic, chic, chic, chic. Allora, ancora Franco Battiato, voglio vederti danzare. Auguri!
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Io avrei voluto vederti danzare, Alessia, anche tutte i colori le quali sono all'ascolto. 3791 600 190, Radio Rock Italia, Marte Contro, oggi richieste, ma anche Quinto Quartiere. Stiamo parlando di Montmartre di Parigi e delle sue attrazioni, e fino a luna in voce con voi Dario. Allora, volevo dirvi così un elenco di persone seppellite, riposanti, come dire, nel cimitero di Montmartre. Allora, leggo solo quelli che conosco pure io. Per esempio André Marie Ampère, quello che ha scoperto l'amperaggio, non lo so. Poi che ne so, vediamo chi c'è di figo. Michael Berger, cantatore e produttore discografico. François Claude Boyer, generale. Filippo Buonarroti, rivoluzionario italiano, chissà perché è finito là, come la Gioconda, l'avranno rapito. Poi Nissin da Camondo, Michel Carafa, Michele Carafa, scusa, compositore Michele Vitale italiano, questo è tipo le guarantigie. Poi chi ci abbiamo? Vediamo, generali, via dicendo. Io sto aspettando ovviamente quello che interessa a me, che interessa a tutti voi. Poi chi c'è? Edgar Degas, pittore e scultore, bellissimo. Poi chi c'è? Jean-Marie Joseph Farina, profumiere e mercante italiano. Perché gli italiani sono andati a farsi sotterrare là? Non lo so. Intanto Sandro, Willy Peyote, vai.

Ottima scusa Willy Peyote. Allora è inutile che lo cercavo, perché cercavo Jim Morrison come un cretino, invece Jim Morrison sta nel Père Lachaise, e quindi è inutile che faccio sta ricerca. Sto soffrendo con queste pronunce francesi.

che non so di che cosa si parla. Attenzione, poi qual è la vera attrazione per quanto mi riguarda del quartiere Montmartre di Parigi? Il Moulin Rouge, in italiano letteralmente mulino rosso, sì, perché è proprio rosso, sapete, situato nel famoso quartiere a luci rosse di Pigalle, nel 18° arrondissement di Parigi, vicino a Montmartre. È uno dei più famosi locali di Parigi, inaugurato il 6 ottobre del 1891 da Charles Zidler e Joseph Oller. Non lo sapevo io che il quartiere francese non lo dovevo scegliere. Mannaggia, ho pure mia figlia che fa francese. Io l'ho fatto pure alle elementari. Io so dire, ad esempio, sur le pont d'Avignon, tour le danse, sur le pont d'Avignon, tour le danse, papango. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify, sanctify your soul. Sanctify.

che trattavano 11:30 e la doppietta delle 11:30 la faccio dopo perché ormai sono rientrato, quindi che volete che vi dica io, che mica posso fare tutto io, come si dice in questi casi. Allora, al Moulin Rouge abbiamo detto, la sede originale del teatro che bruciò nel

1915 era stata confondata nel 1889 da Charles Zidler e Joseph Holler. Quest'ultimo era anche proprietario dell'Olympia di Parigi, posto nei pressi di Montmartre, nel quartiere di Pigalle, su Boulevard de Clichy. Il locale divenne particolarmente famoso per la presenza di un mulino a vento di colore rosso sul tetto della struttura, che appunto gli dà il nome al locale. Banani! Il Moulin Rouge è noto universalmente per il suo luogo di nascita spirituale del Can-Can, originariamente introdotto come danza seduttiva utilizzata dalle cortigiane che qui si trovavano per intrattenere i clienti. Il Can-Can divenne una vera e propria forma di spettacolo, dal Moulin Rouge a tutti i cabaret d'Europa. Attualmente il Moulin Rouge, che è ancora operativo come locale, è principalmente un'attrazione turistica che offre spettacoli di musica e danza ai visitatori di tutto il mondo. All'interno è decorato con uno stile ancora tipicamente fin de siècle francese. Chiaramente, e se non l'avete visto, andatevi a vedere il film Moulin Rouge. Poi c'è il Moulin de la Galette, che è un locale sulla Rue Le Pic del quartiere Montmartre a Parigi. Il Lapin Agile è il nome di un locale cabaret di Montmartre sulla 22 Rue de Le Soul. E poi c'è le Chat Noir, di cui parleremo tra poco. Allora, doppietta delle 11:31, parto per l'Eletto, Monolite, pezzo pop.

Doppietta con una delle mie sigle, le sigle nascoste di Marte Contro, e così per abbassare un po' i beat di questa trasmissione per questa mattinata un po' francese, un po' Montmartre. Lei è Volo su Marte con la sua appunto omonima, Volo su Marte.

Volo su Marte, volo su Marte. Le Chat Noir, il gatto nero, fu un celebre locale adibito a spettacoli di teatro d'ombre e cabaret di Montmartre a Parigi, fondato nel 1881 da Rodolphe Salis. Io sai, l'italianizzo, dai. Rodolfo Salis. Il teatro delle ombre delle Chat Noir consisteva in uno spettacolo con immagini animate, con lastre di zinco poste tra uno schermo e una fonte luminosa. Un pianista accompagnava musicalmente la scena e un artista commentava l'azione. Situato ai piedi della Butte, la collina di Montmartre, le Chat Noir del Gatto Nero fu uno dei principali luoghi di incontro della Parigi per bene, il simbolo della bohème della fine del XIX secolo. E figlio di un produttore di bibite di Châtellerault, Salis arrivò a Parigi nel 1872, si guadagna da vivere in un primo tempo come artista fabbricando oggetti di devozione prima di concepire l'idea di associare l'arte e spaccio di vino. Ma perché c'entra sempre il vino nelle mie trasmissioni? Non lo so. Immagina di creare un caffè di puro stile Luigi XII con un lampadario di ferro forgiato d'epoca bizantina e dove i gentiluomini borghesi e contadini sarebbero invitati d'ora in poi a bere l'assenzio. Intanto per Sandro, sic tamburo.

0: Nuovo 11.43, quasi il momento del break delle 11.45. Allora, stiamo parlando appunto dello Chat Noir, dove appunto venivano tutti invitati a bere dell'assenzio. Di solito c'era sempre Victor Hugo, diciamo, anzi lo usava l'assenzio, e anche Garibaldi, dice, e l'ipocras, vino zuccherato aromatizzato con i chiodi di garofano e una cannella in coppe d'oro, una cagata, cioè una specie di vin brûlé. In realtà le Chat Noir, aperto nel novembre del 1881, iniziò servendo vino di poco pregio in un ambiente privo di sfarzo, ma già sulla porta i clienti erano accolti da uno svizzero splendidamente gallonato, coperto d'oro dalla testa ai piedi, incaricato di far entrare i pittori e i poeti, lasciando fuori infami curati e i militari. Il primo Chat Noir era situato in due piccole stanze in Boulevard de Rochechouart. Il suo nome per alcuni è dovuto da un gatto nero che Salis trovò sul marciapiede durante i lavori. E per altri il nome e il simbolo del gatto nero erano stati ripresi da un disegno trovato su un muro durante i lavori di restauro di un precedente locale. Progressivamente l'ambiente fu migliorato per dare un aspetto evocatore dell'epoca Rabelais. Rabelais, spero, perché è scritto Rabelais. Vabbè, comunque cerco di difendermi. Allora, insomma, abbiamo detto, c'è anche lo scendale. Poi c'è il Le Cabaret de... Le Cabaret de Casars. La Place du Lida è situata nel quartiere Grand Carrière a Montmartre, tra le strade Rue La Brévenue e Rue Girardon. Pensate che è difettosa la radio, vero? Cioè dite, sicuramente c'è qualcosa che non va, perché sono io con le pronunce francesi. Poi c'è il Bateau Loire, era uno stabile sito al numero 13 della Place Émile Godot nel quartiere di Montmartre a Parigi, famoso per essere stato l'abitazione di numerosi, buongiorno Vince, a belli tu ce sarai, l'abitazione di numerosi artisti del XX secolo. Poi c'è famosissima questa, la festa della vendemmia di Montmartre. Sì, perché allora lì a Montmartre quella è l'unica vigna di Parigi. È una festa che celebra annualmente, dal 1934, i vini prodotti dal vigneto della collina di Montmartre, il Clos Montmartre a Parigi. L'appezzamento è grande, circa 1500 metri quadrati, si trova su un pittoresco angolo tra Rue de Seul e Rue de Saint-Vincent. Allora andiamoci al break delle 11.45 e torniamo con la seconda novità per oggi, vai.
1: Rockstar. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Questo è
6: Arte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua la novità di questa band che a me piace tanto. Loro sono i Viz Eternal Decay. Questo è Breathing Silence. Ce l'ascoltiamo insieme alle 11.47 su Radio Rock Italia. Vai.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Rieccoci, 11.50. Giustamente io parlo della festa della vendemmia là e Vince mi chiede: ma la festa della patata, chiamiamola così, la fica, quando e dove la fanno? Quella sta un po' dappertutto, quella festa là, è un po' ovunque. Allora adesso vado a vedere un po' dal sito parigi.it. Le foto sono meravigliose del quartiere di Montmartre, però voglio leggere questo articoletto che fa un po' la spunta. Il quartiere degli artisti. La collina di Montmartre ha conservato fin dagli inizi del Novecento l'aspetto di un villaggio costellato di mulini, rigogliose vigne, e grazie al suo aspetto bucolico ha da sempre attirato gli animi più sensibili. Poco dopo la sua annessione a Parigi nel 1860, infatti, la Butte divenne la dimora preferita di numerosi pittori. La Terre Libre des Artistes, che fanno un luogo vivace e ricco di fascino. Tra coloro che l'hanno frequentato basta ricordare Renoir, Picasso, Toulouse-Lautrec e soprattutto Suzanne Valadon e Maurice Utrillo, madre e figlio. Poi sarà Utrillo, non lo so, che forse sono tra coloro che hanno incarnato al meglio lo spirito del quartiere. Allora, penso che ci sia passato da quelle parti questo artista qua che mi chiede Aldo, e io non posso che passare Cruz de Ma a richiesta, come per ogni venerdì, quando le accetto e le eseguo. Ombre de...

0: Fabrizio De André. Allora, sono le 11.57, quasi mezzogiorno, quindi riepiloghetto un attimo. Radio Rock Italia, martedì contro, lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Siete sul sito radiorockitalia.it, siete sull'app Radio Rock, siete in FM 96.6 al mare, siete sul DAB Plus in macchina. Voi dite, stiamo ascoltando, lo sappiamo, ve lo devo dire, ve lo devo dire. No, te lo devo dire. Oggi è venerdì, quindi richieste 3791-690 e quinto quartiere, stiamo parlando di Montmartre a Parigi. Non bisogna dimenticare inoltre che la passione che pervadeva le sue strade e infiammava i cuori dei suoi abitanti non si manifestava solo in produzioni artistiche o in folli amori, ma in tutti gli aspetti della vita, compreso quello politico. E da qui infatti che nel marzo 1871 prende le mosse la famosissima Comune di Parigi, il primo tentativo di governo della classe operaia che fallirà dopo 100 giorni di combattimenti eroici e sanguinosi. Ma cosa resta? Cosa resta di quella passione, di quella vivacità che hanno fatto la storia di Montmartre? Il quartiere è oggi una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, pieno di ristoranti, negozi di souvenir, e ormai in gran parte perso la sua autenticità. Ci sono però ancora delle strade che conservano il fascino di un tempo, come Rue Le Pic, sarà così? La lunga strada che sale lungo la collina, e la Rue Saint-Vincent, sarà così? Io la cosa che ho notato è che all'epoca già bisognava mettere 50 centesimi, un euro, per prendere la seggiovia che saliva fino su a Montmartre. E quindi dicevo, vedi che furbi, se noi chiedessimo 50 centesimi ogni visitatore al Colosseo.
1: Andando a

12.04, dimensione Brama con questa Correre. Allora, le fermate metro che vi permettono l'accesso al quartiere sono diverse: Anvers, Abesses, Pigalle, Blanche e Lamar, Coulancourt. Coulancourt. Tutto dipende, mi sembra sempre un po' pugliese il francese, comunque beh, tutto dipende naturalmente da quale punto della collina volete raggiungere. Il modo più semplice e rapido per arrivare alla Basilica del Sacro Cuore è scendere ad Anvers, linea 2, e di bucare la Rue Steinkirk. A questo punto, dopo esservi ripresi dall'emozione che l'effetto mostrafiato dell'imponente mole bianca fa inevitabilmente, potete un attimino che faccio una cosetta. Allora, potete scegliere salire a piedi o scegliere di salire a piedi o prendere la famosa funicolare che però, come ho detto, costa un euro, mi sembra. Per questo è valido il biglietto più uno bianco utilizzabile sulla metro sui bus e non combinabile con questi con la meno della Paris Visite. Cioè, troppe informazioni, mi sto confondendo. Se volete fare un comodo giro tra alcune delle strade più interessanti della collina, potete prendere il Montmartre Bus, che va da Pigalle a Jules-Soffrin. Si tratta di un autobus turistico sul quale non è valido quel biglietto, ma dovete prenderne un altro. Vabbè, buona visita. Va bene, questo era proprio da parigi.it. Invece adesso voglio andare a leggere un altro po' di storia di Montmartre, che poi mi hanno fatto notare che c'è una R prima della T, quindi non è Montmartre, ma è Montmartre. Vabbè, abbiate pazienza, andiamo un po' su tonalità, sonorità e dialetto romanesco, col quale, diciamo, maneggio meglio, come un giocoliere coi birilli al semaforo che dica delle elemosine.

Il muro del canto l'ammazza 7, sì, effettivamente me la cavo meglio col romano. Allora, la storia di Montmartre, una zona indipendente fino al 1860, quando divenne il 17° distretto di Parigi. Alla fine del 19° secolo Montmartre aveva una pessima fama per i suoi numerosi locali di cabaret e bordelli. Gli artisti lo consideravano comunque un quartiere carismatico, dove molti si trasferirono, trasformandolo in una delle zone più affascinanti della città. Abbiamo detto, Montmartre ha due anime differenti. Vicino alla Place Pigalle regnano le luci al neon dei sexy shop e dei cabaret, fra cui il famoso Moulin Rouge, i cui spettacoli attraggono ogni sera centinaia di turisti. Moulin Rouge rimane il re, ma la zona di Pigalle ha vissuto una trasformazione incredibile. La zona di sexy shop ora è conosciuta come Sopi South Pigalle ed è piena di caffè, cocktail bar e negozi di design più moderni di Parigi. Non è più un posto da evitare, ma da esplorare, da esplorare. E dopo una rapida salita dei 197 gradini o con la funicolare si raggiunge l'altra anima di Montmartre, la parte più bohemiana, ovvero la Place du Théâtre, una delle zone più gradevoli del quartiere, sia per cenare nei suoi bar e ristoranti all'aperto che per vedere all'opera gli artisti di strada. Io mi ci sono sentito male, adesso che mi ricordo, che ero in viaggio con la famiglia e ho mangiato, non lo so, una soupe d'oignon con dentro del baccalà che forse non era proprio andato benissimo nella sua conservazione. So malissimo, un viaggio del terrore, tra poco ve lo racconto. Dammi

0: E date la stalamenta a Donatella Rettore. Allora, le stradine del quartiere conducono alla Basilica del Sacro Cuore. Vi dicevo, lì sotto c'era questo piccolo bistrò e ho consumato questa pseudonion col baccalà, non so che cazzo parola c'era dentro. Ero lì con Federica, ancora non eravamo neanche sposati. A un certo punto ho cominciato a tremare le gambe immediatamente, botta a caldo sole, svenimenti. Siamo andati nella casetta che ci ospitava della Boraschi, tra l'altro, che saluto, Cristina. E nulla, febbre altissima, sensazione di morte interiore. Però era il giorno che avevamo il volo, tra l'altro a Parigi-Beauvais con la Ryanair, per cui distantissimo. È stata un incubo sia per lei, che mi doveva vedere in uno stato quasi di morte, sia per me, che effettivamente lo stavo vivendo quello stato di morte. Quindi sono dovuto ho dovuto trascinarmi come un cadavere fino a Roma. Mi sono ripreso praticamente la mattina dopo, arrivato a Roma, busco, ma è stato un incubo. Dalle 3 del pomeriggio mi sono ripreso il giorno dopo, con tutto questo, con in mezzo un viaggio, bagagli, cosa, cosa allucinante. Allora, qui si possono osservare delle bellissime viste panoramiche, non mi prendete la Sud-Neon. Le scale che portano alla basilica sono costantemente affollate sia da turista, dai turisti che dai parigini, che vogliono raggiungere la collina per godere delle straordinarie visite di Parigi Montmartre. Rockstar.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti, proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua al momento dell'ultimo classico, quello delle 12:15. E loro sono i Prozac più con Betty Tossica.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
5: Questa

Classica Prozac più allora 10 curiosità su Montmartre che probabilmente non conosci. Vediamo, aneddoti, notizie, certamente ci sono numerose cose che non sono universalmente note su Montmartre, uno dei mille gioielli di Parigi. Che sia il celeberrimo quartiere degli artisti è cosa nota, come lo è il fatto che qui si può anche ammirare la famosa e stupenda Basilica del Sacro Cuore. Questo è preso da vivaparigi.com. Allora, icona del simbolo della Belle Coppa, Montmartre attraversata da numerosi turisti attratti dalla vivace vita di questo celebre quartiere parigino, eppure tra le due sue scalinate, i vicoli e le stradine ancora oggi si aggirano molte storie misteriose. Eccole. Che cos'era Montmartre? Prima di essere uno dei quartieri più celebri della capitale francese, Montmartre è una sorta di terra di nessuno, un vero e proprio ghetto. Si deve risalire a Napoleone III, periodo nel quale la collina, che all'epoca era fuori da quelli che erano i confini della città e che divenne meta di numerosi cittadini, data la particolare situazione, non vigeva l'obbligo di pagare le tasse. Hai capito perché andavano là? Che paragnosti. Oltre che a produrre vino, la sua economicità attrasse nel tempo numerosi pittori, come abbiamo detto parecchi, ma adesso non mi va di dirli tutti perché non ne prendo uno. La Fontana dei Miracoli, altro luogo dai particolari poteri, si narra che a questa nota fontana, che abbellisce Montmartre, ricorressero i mariti che supponevano o ne erano certi di essere stati traditi dalla propria moglie. La leggenda vuole che avesse la virtù di rendere fedele ogni donna. Di stampo meno prosaico invece la leggenda che dice che il vescovo di Parigi vi era apparso dopo la decapitazione.

Allora, questa era la Fontana dei Miracoli, la Fontana dei Miracoli, che poi mi fa venire in mente pure la Piazza dei Miracoli di Rusodalla, ma vabbè. I mulini di Montmartre. Montmartre, durante il XVIII secolo, era un pullulare di mulini. Oggi se ne possono trovare solo alcuni, anche se sono divenuti meta anche per il panorama mozzafiato che offrono. Poi c'è la Basilica del Sacro Cuore, la Basilica del Sacro Cuore, dopo les Invalides, il grattacielo che si erge a Montparnasse, questo lo so dire, e la Torre Eiffel, pure questo lo so dire. È il punto più alto di Parigi, tra i luoghi maggiormente turistici. Qui, secondo una leggenda assai nota, un tempo sorgeva un tempio eretto dai romani dedicato a Marte e uno a Mercurio. La roccia della strega, la Rochère de la Sorcière, oggi non spaventa più nessuno, eppure per svariato tempo si narra che nei suoi pressi vivesse una strega che spaventava tutti i bambini che qui si trovavano a transitare. Un'altra avvincente leggenda narra invece che si cela una pietra che proteggerebbe l'amore da tutti coloro che ci appoggiano la mano.

Hoffman Orchestra, Hoffman Orchestra. Allora, adesso invece vi inalo la doppietta, però intanto parliamo di allora, lo Chateau de Brouillard, che praticamente è impossibile da dire pure questo. A Montmartre non poteva mancare la presenza di un castello misterioso. Indubbiamente è un luogo romantico dal nome che induce a far sognare, eppure aleggia ancora adesso il suo grande mistero che lo avvolge come la fitta nebbia che qui dominava tutto l'ambiente. La casa colonica con mulino divenne meta per nobili e ricchi per erigere le loro residenze di campagna. Ogni volta che sgrido un doppiatore che non riesce a dire le loro residenze, mi deve cascare una cosa sul piede, perché è veramente difficile dire. Ben presto i residenti di quello che era un semplice villaggio lo chiamarono castello. Un'atmosfera particolare accoglie ogni suo visitatore. E poi altre curiosità che ci sono nel quartiere le vediamo tra pochissimo, ma prima mi sparo la doppietta delle 12:27. Parto con Elisa, un po' di anglofonia in questa trasmissione di oggi, che è stata parecchio italiana, troppo italiana, come direbbe Vincenzo Pigliapoco e come direbbe Stanis di Boris, per cui Elisa Together la metto in doppietta con qualcuno che vi annuncerò alla fine del brano. Vai.

Elisa Together in doppietta con Leuca, bersaglio facile, ce l'andiamo ad ascoltare quando sono le 12.31 e subito dopo di me è urgentissima con Sofia che mi conferma un pelino di ritardo nel suo arrivo ma che io gestirò con sagacia e arguzia.

0: Ma ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre è rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo?
1: È diventata una tripletta quella con i Leuca, con Elisa e con Eli, le storie tese ai servi della Club, 12:39. Allora, La Penna Gil, io spero che si dica così, E in Rue des Souls, spero anche questo si dica così, al numero 22 oggi si trova questo cabaret celebre di Montmartre. Pur tuttavia il suo nome originale era di ben altro carattere, infatti si chiamava Cabaret des Assassins. Scusate, il francese è proprio la mia nota dolente, potevo farlo in spagnolo, in inglese, invece ho dovuto scegliere il quartiere parigino. Una nota leggenda narra che durante una notte il figlio dell'allora proprietario venne brutalmente ucciso da una banda di criminali che fece irruzione nel locale. Nel primo Novecento divenne così una meta di artisti bohemien. Poi che altro c'è? La Place du Tertre. Oggi è una piazza pittoresca di Montmartre, famosa in tutto il mondo. Che poi francesi hanno l'R, ma è possibile c'è tutte ste cazzo di parole viene da R? Vabbè, comunque famosa in tutto il mondo per i suoi artisti, pittori e ritrattisti. Questa antica piazza risale al 1635. Dal tardo XVIII secolo fino all'inizio del primo conflitto mondiale era frequentata da tutta la cultura bohemienne. Si narra che fu, senti bohemienne che non c'è la R come lo dico bene, si narra che fu proprio in un locale che si affaccia sulla nota piazza che nacque nel 1814 la parola bistro. Lessico che sarebbe quindi derivato da alcune esortazioni fatte da dei cosacchi russi. Quanti bistrò ci stanno adesso in giro per le città italiane? Roma per esempio è piena di bistrò perché è diventata un po' di moda, no? Ma che non te che no è un bistrò? Io lo so che vi date un tono, ma alla fine venite, vendete il vinello come nelle osterie, mancano soltanto i vecchietti che giocano a 3-7 col quartino, il mezzo quartino.

0: di El Cannibale, che fa un po' la rima con Il bandito e il campione di De Gregori, o è una mia impressione? Allora, Rue Fontanier, risalente al 1867-75, dedicata a Denise Fontanier. Va bene, mo malate, le viti e il vino, c'è anche una vigna. Va bene, la concludo dopo il break questa disamina.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questo è Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Vita sul pianeta torbido, e finalmente è uscito il nuovo lavoro dei Bobby Joe Long's Friendship Party. Questa è la loro Poltergeist, l'ascoltiamo insieme per la prima volta, vai.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Ce l'avemo sto pollo o no? Dai! Di recente ho

speso 30 danari. Non ho mai rubato il salario. Non ho mai ascoltato le zeppeline al contrario.

0: Watch you, wari wari, Poltergeist. Allora, abbiamo detto Montmartre, le sue viti e il suo vino. Anche se può sembrare strano, Montmartre si festeggia la vendemmia. L'evento, pur risalendo più in là nel tempo, è divenuto un appuntamento annuale dal 34, perché qui si trova il Clos Montmartre, una vera vigna molto amata dai parigini. Adesso diamo una nota pure di questo, così Giovanni Zeddaio è contento. È l'antica vigna sulla collina più famosa di Parigi. Il quartiere Montmartre è uno dei più scenografici di Parigi, con il suo incantevole panorama, con la vista sulla città, la visita del cuore, bla bla bla. Impossibile non rimanere affascinati, abbiamo detto, dalla Place du Tetre, degli artisti, ristoranti storici, la Maison Rose, la Bonnie Frequente, un altro luogo insolito che merita una vita. Si tratta del Clos Montmartre, l'antica vigna della città che ancora oggi custodisce il suo fascino e la sua atmosfera, protetta dai parigini e a cui sta a cuore questo luogo storico ammirato da numerosi turisti che si trovano a passeggiare lungo la Rue des Saules, a due passi dal Musée de Montmartre. È una storia antica quella della vigna di Montmartre, nata agli inizi del XI secolo, quando il quartiere non era altro che una manciata di piccole casette e mulini. Nel XII secolo vennero piantate diverse viti e la collina di Montmartre divenne un ricco vigneto, ed è nel 1500 che l'attività vinicola si amplia con un maggior numero di filari che si estendono lungo tutto il pendio sino alle pianure circostanti. Dai documenti storici compaiono vini bianchi, rossi, una piccola produzione locale che scaturisce da questi vitigni, negli anni il vigneto perde però il suo fascino, difficile resistere all'urbanizzazione, a quel fazzoletto di terra viene pian piano abbandonato e dimenticato, sino a quando intorno al 1930 i parigini decidono di preservare quella piccola oasi verde rendendo l'area non edificabile. Ancora oggi infatti a prendersi cura del Clos de Montmartre sono i parigini stessi, o meglio gli abitanti del se l'ultima volta riesco a dirlo bene, del 18° arrondissement, che negli anni hanno reimpiantato vari vitigni, dal Pinot Noir alla Beaujolais. Oh, Giovanni Zeddaio, Torbido Podcast, il Beaujolais, tra gli altri, mantenendo con cura il vigneto grazie all'aiuto di un incaricato enologo che monitora la qualità del prodotto. Dal vitigno che occupa la porzione di collina a circa 1500 metri quadrati e 2000 pianti si ricavano ogni anno poco più di 1000 bottiglie, quindi una prelibatezza ci sta.
1: Sono fuoco, sono acqua.

0: Eccoci qua, 12:54, è il momento dei saluti. Vi lascio nelle sapienti mani di Sofia Baldorini con la sua urgentissima. L'appuntamento per Marte Contro su Radio Rock Italia è per lunedì. Da lunedì al venerdì, lunedì rientreremo dal weekend, vediamo quello che mi succede a me, ma penso niente, perché sto al mare con mia madre e mia figlia. E subito dopo però dovremo essere concentrati per il martedì, perché domani esce il sondaggione che ci parla, diciamo, di non so cosa, ma ti inviterà a mandare un vocale breve, timbrato e si beva. Quindi domani teniamo d'occhio il broadcast di WhatsApp oppure il social dove esce il contenuto video per poter partecipare a questa mensa. E vi ringrazio come sempre, scusatio non pedite, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali non troppo lunghi, sennò sarebbero degli audiolibri, che si fa i cazzi propri a 100 anni. E se vi capita, andate in vacanza a Parigi e andate a vedere con i vostri occhi tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, della affascinantissima Montmartre. E poi io mi sa che adesso vado via e vado a farmi un corso di francese almeno sulle pronunce. Chiedo scusa a tutte coloro le quali, a tutti coloro i quali ha dato fastidio il mio modo di parlare un po' di francese. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

paure. E io farei di tutto per vederla ridere.

in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
2: Nelle profondità dell'inferno!
3: Cercaglielo!
4: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
5: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos.
6: Urgentissima.
7: È già tardi, Rete 05, 3 luglio 2026. Sofia Baldolini con voi fino alle 15 di questo meraviglioso e soleggiato e un pochino, anche pochino ventilato venerdì estivo. Vi tengo compagnia appunto prima di Paolo Di Cenzo con la sua quasi weekend e poi Rocky Perina 500 e poi ovviamente consueta Mega Earth della meravigliosa Irene Worms. Oggi vi parlo finalmente dopo 2 anni di Urgentissima, è arrivato il momento di parlare delle curiosità di Breaking Bad, di Vince Gilligan.

al 3791 600 190. La carissima Silvia ci dice che con Naufragando si piange. Effettivamente si piange, ma si piange anche con gran parte della discografia di management del dolore post-operatorio. Le 13:10, sono arrivata un pochino in ritardo. Grazie Dario che mi ha ibernato la stanza bene bene, perché fuori va molto molto caldo. Oh, ma c'è una bambina qui, ciao, passata nel corridoio. Allora, dicevamo che oggi finalmente è arrivato il giorno in cui si deve parlare di Breaking Bad. In 2 anni non l'ho mai fatto, io ho un culto profondamente religioso per questa serie che di Vince Gilligan. Proprio per me è oltre qualsiasi, diciamo, visione, com'è la parola, diciamo, onorata, onorabile di qualsiasi serie TV che sia mai stata creata. E per me è la più onorabile, è la più geniale in assoluto. Non c'è nessun errore, a mio avviso, in questa serie di 5 stagioni. È stata perfettamente ideata, perfettamente creata. Gli è stato donato e adornato un cast di impeccabile presenza e magistrale talento, e quindi insomma vale la pena comunque di raccontarvi almeno qualche, diciamo, curiosità ecco, su questa meravigliosa serie, e qualche curiosità anche sugli attori e sui personaggi che la costellano, la compongono. Un po' di Madame con Disincanto su Radio Rock Italia in questo venerdì 3 luglio 2026. Vi ripeto, io Sofia Baldolini con voi fino alle 15 di questo pomeriggio.

0: Fox Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: State ascoltando
4: Urgentissima.
3: È già tardi.
5: La crisi Blu Vertigo è il classico per quello che concerne Radio Rock Italia per oggi. Il primo di Urgentissima a rotazione. La crisi.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Porco, porco, porco! L'ho detto in diretta, eh? Solo per te. Ciao Dario, ciao! Buon mare, buon mare! Sono le 13:20, questa è Radio Rock Italia, io sono Sofia Baldolini e vi racconto delle curiosità rispetto a Breaking Bad, finalmente la serie più amata di sempre, perlomeno amata da me, più di qualsiasi altra serie, stagione, cosa, oggetto, item mai creato nella vita, nella storia, della cinematografia, del cinematografo, come direbbe Maccio Capatonda. Allora, il 20 gennaio di 12 anni fa, che oddio, in realtà non è, è molto di più. Sì, magari. Allora, in realtà il 2008 è stato l'anno in cui ha avuto inizio la messa in onda di Breaking Bad, e iniziavamo proprio ad ammirare uno degli anti-eroi più iconici e potenti, se non il più iconico e potente, della storia delle serie TV. Appariva infatti per la prima volta in TV Breaking Bad, questa serie che ha cambiato per sempre la percezione degli show televisivi. Ecco appunto, per voi inizio a narrare le 30 curiosità anche un po' inquietanti su Eisenberg and Company, che poi, cioè, la serie a partire dagli anni 2000 ha compiuto una vera e propria rivoluzione in realtà, e boh, non vi spiego bene perché.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Valentina, oh, è chiaro o no? Credo sia abbastanza chiaro. Le 13:25 sì, narrano le curiosità su Breaking Bad. Perché, dicevamo, ha compiuto una rivoluzione vera e propria? Perché poi, a partire dai Soprano, serie epocale che ha riscritto, e nulla da togliere, è Soprano, è un gusto personale, io preferisco Breaking Bad a tutto, ma è Soprano anche a capolavoro, che comunque ha riscritto le regole della televisione, perché si sono proprio avvicendati negli anni prodotti simili come anche Mad Men, The Wire, Game of Thrones. Qual è il comune denominatore di questi TV shows? È molto semplice, in queste serie sono proprio i villain, i bad boys a fare da padrone, sono i cattivi, quelli che tifiamo, sono loro quelli che ci fanno immedesimare maggiormente nella trama, anche se a me personalmente non è mai capitato di tifare per Walter White, però vabbè, questa è una cosa personale. Dunque, i villain delle serie TV riescono a suscitare la nostra empatia e ci permettono di calarci nei panni di chi si spinge oltre

gli amici, o forse dovremmo dire per i nemici, uno dei personaggi più intensi e straordinari della storia della televisione. Innanzitutto, prima curiosità in assoluto, è che Heisenberg è stato un Power Ranger. Voi direte, che cazzo sta dicendo? Ebbene sì, è stato un Power Ranger, perché ha partecipato alla serie dei Power Ranger nel ruolo di Twin Man. Guarda caso, un cattivo.

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: C'è dello sdegno al 3791-600-190 per i Power Rangers, invece. A me piacevano moltissimo. Ripeto, 20 anni prima di entrare nel cast di Breaking Bad, Bryan Cranston ha partecipato alla serie dei Power Ranger nel ruolo di Twin Man. E anni prima dell'uscita di Breaking Bad, scusate, mi fanno ridere i vostri messaggi, in Alabama un uomo di nome Walter White era ricercato dalla DEA per la sua attività di spacciatore di meth. Almeno non era un professore. Poi c'è il tatuaggio di Bryan Cranston. Bryan Cranston ha spesso dichiarato di sentire il suo ruolo da protagonista in Breaking Bad come il ruolo più importante della sua vita. E l'attore ha raccontato al David Letterman Show di aver fatto una follia in onore di Breaking Bad il giorno della conclusione delle riprese. Si è tatuato all'interno dell'anulare della mano destra il logo della serie, che sarebbe i simboli della tavola periodica. Qualcuno mi aveva detto: se te lo fai qui non lo vedrà nessuno. Io gli ho risposto: beh, io riesco a vederlo. Da quando ce l'ho, ogni tanto lo guardo, e pensare a quello che abbiamo fatto con questa serie mi fa sorridere. Oh, io da piangere. Breaking Bad aiutò gli spacciatori di meth. Il successo di Breaking Bad offrì un assist agli spacciatori di droga degli Stati Uniti. Già dopo la prima serie, i produttori di droga aggiunsero del colorante blu sui cristalli di metanfetamina. L'obiettivo era quello di ingannare i clienti e far pensare loro che la meth fosse più forte e pregiata, esattamente come il prodotto di Heisenberg. Ah, qui c'è anche uno sdegno rispetto invece al brano di Marrakesh. Ah, ti informo che io oggi sto facendo fare la regia, eh? È tutto regia, quindi non è colpa mia se ci sono dei brani che non vi piacciono. Ecco, a proposito, questa proprio non ce la faccio, perché sapete cosa la penso su Ligabue. Il disagio sta nello sciupare una canzone di Van Graziani in questo modo. Hai assolutamente ragione, sono d'accordo con te. Per quanto io e Marrakesh sia un artista assolutamente valido e apprezzabile, Van Graziani non è neanche mettibile sullo stesso piano e paragonabile.

E quindi poi ci ascoltiamo un bel Ivan Graziani originale dopo la meravigliosa Mia Martini e poi andiamo avanti raccontandovi le varie curiosità su questa meravigliosa serie che è Breaking Bad.

0: E sembra incredibile, ma il nostro caro beneamato Vince Gilligan era seriamente intenzionato a far morire il character di Jesse Pinkman subito dopo la prima stagione. Erano state proprio partorite diverse idee. La più terrificante sarebbe stata quella di Jesse costretto proprio alla morte da Walter White. Heisenberg lo avrebbe rinchiuso in uno scantinato, torturandolo ogni giorno, tagliandogli le dita dei piedi una per una, vabbè, diventa una roba abbastanza gore, e cauterizzando la ferita con una fiamma. Gli avrebbe anche però offerto due possibilità: continuare a farsi torturare o suicidarsi con un fucile. Appena letta l'idea era un po' scoppiò a piangere, non voleva lasciare la serie per nessun motivo e credeva tantissimo nel personaggio di Jesse. Come naufragò l'idea? A salvare Jesse fu il famoso sciopero degli sceneggiatori del 2007, e lo sciopero causò un pesante ritardo nelle riprese e Gilligan dovette ritardare la morte di Jesse Pinkman alle stagioni future. Il personaggio funzionava talmente bene però che Vince decise di non farlo morire mai. Ma ringraziamo in ginocchio questo sciopero, perché veramente senza Aaron Paul non c'è Bryan Cranston, secondo me. Che Mia Martini sia la miglior cantante italiana, al 3791-600-190, sì, siamo assolutamente la più grande cantante italiana, sì, ma non siamo d'accordo, per me c'è lei, c'è Anna Oxa. Sì, Antonella Ruggero è eccezionale, infatti poi ho in programma ovviamente di mettere anche Mattia Bazzar, e, però Mia Martini mi commuove proprio, probabilmente sarà anche forse per la sua storia, forse che ha diciamo un contorno particolare la storia della vita di Mia Martini, quindi magari ci tocca un pochino di più, e io vorrei tantissimo, appunto, arrivati a questo punto, condividere con voi il vero Ivan Graziani, la mia canzone preferita, un po' mainstream, però che vuoi fare, è così.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo,

Ivan Graziani è solo fino alla fine, ovviamente. Quando Jessica Jones fece singhiozzare Bryan Cranston, questa non è una curiosità molto ignota, diciamo, la conoscerete sicuramente un po' tutti tra voi fans, ricordate sicuramente il personaggio di Jane con grande trasporto, non tanto per la bontà, diciamo, della fiamma di Jessie, quanto per la tensione e le conseguenze che il suo personaggio hanno poi creato nel prosieguo della storia. In un'intervista Bryan Cranston si è proprio commosso ricordando la scena in cui Jane, che sarebbe Kristen Ritter, Jessica Jones nella serie Marvel, per chi non conosce appunto Breaking Bad, soffoca, che è veramente difficile però, vabbè, mi perdono, soffoca nel proprio vomito a causa di un overdose, mentre Walter la fissa lasciandola, vabbè, sto facendo spoiler, sì, però non accetto che non abbiate visto questa serie. Ecco cosa ha detto l'attore al riguardo. Walter White sente Jane tossire, istintivamente va verso di lei, ma mentre sta per soccorrerla si ferma e pensa: aspetta, è una drogata, ha reso Jessie dipendente dall'eroina, lo porterà alla morte, è meglio che non faccia niente, ma è una ragazzina, per l'età che ha potrebbe essere mia figlia, e mi ritrovo a vedere davvero la faccia della mia bambina in quella della fidanzata di Jessie, non riesco a evitarlo. L'attore ha poi proseguito il racconto: probabilmente per quello che in quella scena a un certo punto ho chiuso gli occhi, mi ha aiutato a togliere dalla mente il volto di mia figlia Taylor e a tirar fuori la parte più cattiva di Walter White.

0: Andiamo al break, restate lì. Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono €12,90 e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,90. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a €4,99. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Questa è Urgentissima. È già tardi.
0: E tra la prima delle prime di Urgentissima c'è un weekend postmoderno, fallimento.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

voci nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno. Buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno.

per la serie non ci sorprendiamo più della follia delle persone, ma continuiamo comunque a farlo, almeno io, non so perché ancora non mi sono abituata al fatto che la gente, vabbè, sembra comunque assurdo. Il successo incredibile di Breaking Bad ha portato a numerosi momenti di isteria popolare, no? Perché poi c'è questo fenomeno che si crea intorno alla notorietà di un fenomeno che sia cinematografico, che sia mediatico, insomma. Uno dei più clamorosi riguarda l'attrice Anna Gunn, Skyler White in Breaking Bad, perché la Gunn nel corso della serie ricevette ben 2 minacce di morte per colpa del suo personaggio. Cioè, ma voi vi rendete conto? Comunque, cioè, ci sarebbe da parlare di questo per anni. Cioè, è veramente assurdo a cosa arriva. Le persone poi di base magari sono folli e poi scatenano, incanalano la loro follia in queste cose, però io comunque la trovo abbastanza grottesca come cosa. Che il personaggio di Skyler fosse volutamente insopportabile non ci sono dubbi, all'inizio poi, perché tra l'altro a me non è mai sembrata insopportabile, però vabbè, arrivare a questo punto è davvero troppo. Cioè, l'attrice sopraffatta e spaventata scrisse proprio un articolo a cuore aperto sul New York Times per stemperare la situazione e ricordare ai fan di distinguere bene la realtà dalla fantasia. Cioè, voi che ne pensate di questa cosa? Sono curiosa di capire, no? Al 3791-600-190, includetemi nei vostri ragionamenti, cioè fatemi partecipe di cosa pensate di questo, cioè cosa pensate di questi fenomeni antropologici che si creano, in cui praticamente si offusca totalmente la realtà e si fa fatica a distinguere tra le due. Fuman

sono adagiata, mi sono seduta qui per voi per avere una voce più soft, più riposante. Al 3791-600-190 durante la mia urgentissima e 13.53 di questo venerdì 3 luglio 2026, perché sto parlando con Mussolini, non so. Allora, gli statunitensi sono fuori di testa, oltre ad essere profondamente idioti e ignoranti come la merda. Sono d'accordissimo con te, ma non facciamo del razzismo, per carità, per carità, per carità. Vince Gilligan aveva scelto un altro Heisenberg durante il casting di Breaking Bad. Aveva espresso alla casa di produzione AMC il suo desiderio di lavorare con John Cusack. Il regista voleva che fosse lui, Walter White, o, in alternativa, Matthew Broderick. I due attori rifiutarono e Gilligan ricominciò le ricerche. Però pensate che figo John Cusack nei panni di Walter White. Anche se Bryan Cranston niente, no, ovviamente, ma solo perché siamo stati abituati a vedere... No, non è vero, non è vero, lui e basta. Gilligan ricominciò le ricerche per dare un volto al protagonista della sua serie. Si incappò in una puntata di X-Files dove notò Bryan Cranston, ma non lo sapevo neanch'io questo poi, cioè che l'ha pescato da X-Files è una cosa che, mamma mia, cioè proprio le nostre seghe preferite. E poi Hector Salamanca doveva essere il villain principale, pensate un po'. Subito dopo la morte di Tuco, gli sceneggiatori iniziarono a pensare su chi puntare come main villain della serie. Il prescelto, dopo numerose riunioni, fu Hector Salamanca, Mark Mangolis, zio di Tuco, mentre per Gus Fring, Giancarlo Esposito, si era ipotizzato un ruolo marginale. La decisione non andò giù a Esposito, il quale chiese insistentemente di diventare un membro fisso del cast. Riuscì a convincere Gilligan e il resto è storia. Ah, l'amante, non chiamarmi bella, su Radio Rock Italia. Buona musica underground, finalmente.

parlante meravigliosa, non chiamarmi bella, eccezionale talento e anche eccezionale performer sul palco, l'amante meravigliosa. Capitolo Flynn, fate i bravi. RJ Mitty, giovane attore che interpreta Walter Jr., soprannominato Flynn, affetto da paralisi cerebrale, proprio come il suo personaggio. Soffre però di una forma più leggera ed è capace di muoversi autonomamente. Gilligan ha dichiarato che la malattia di Flynn è stata inserita nel plot per aumentare e rendere ancora più credibili le frustrazioni di Walter White e del suo nucleo familiare. Ottima scelta, devo dire. Vabbè, ma Gilligan, ripeto, per me non è sbagliata una. Anthony Hopkins, sentite un po' qua, subito dopo la fine di Breaking Bad ha scritto una lettera a Bryan Cranston per complimentarsi della sua performance nel ruolo di Heisenberg. Mamma mia. Ecco voi cosa ha scritto. Non ho mai visto niente di simile. La tua interpretazione è stata la migliore di Walter White, è stata la migliore che io abbia mai visto. So che c'è abbastanza fumo nel business e io ho quasi smesso di credere, ma questo vostro lavoro è spettacolare, assolutamente meraviglioso. E lo dice Hopkins, eh? Mi raccomando. Quello che è straordinario è la forza che tutti avete messo nella produzione. Quanto è durato il lavoro di produzione? 5 o 6 anni? Come i produttori, gli sceneggiatori, ogni dipartimento, il cast, eccetera, abbiano mantenuto disciplina e controllo dall'inizio alla fine. Questo è meraviglioso. Inizia come una black comedy, evolve in un labirinto di sangue, distruzione, inferno. È come una tragedia greca o shakespeariana.

volevo qualche nota di Brian Eno prima di procedere alla mia parte preferita del discorso di oggi rispetto alle curiosità di Breaking Bad, perché c'è finalmente poi quello che ho sempre voluto sapere guardando la serie, infatti vorrei anche approfondire di più rispetto a questa parte, che è quella relativa all'accuratezza scientifica. Donna Nelson, professoressa di chimica organica all'Università dell'Oklahoma, ha controllato le sceneggiature, fornito i dialoghi, ha anche disegnato strutture chimiche e scritto equazioni che sono state utilizzate proprio come materiale. Stando all'ideatore della serie, la dottoressa Donna Nelson, che è proprio quello che ha detto lui, dell'Università dell'Oklahoma, ci ha avvicinato a diverse stagioni fa e ci ha detto: mi piace davvero questa serie, se vi dovesse mai servire aiuto con la chimica mi piacerebbe dare una mano. È stata una fantastica consigliera, ci ha aiutato ovunque servisse, fosse chimica, ingegneria elettrica o fisica, e cerchiamo di rappresentare tutto correttamente. Infatti, se ci fate caso, è proprio tutto accuratissimo rispetto alla parte chimica, tutta la parte scientifica. Non c'è un consulente fisso sul set, ma certe scene le mostriamo prima a questi esperti, dal momento che nei primi episodi Walter White parla ai suoi studenti, sono riusciti a semplificare alcune descrizioni e dialoghi, il che mi ha aiutato finché non abbiamo potuto avere qualche chimico vero. Che figata, adesso mi cerco l'approfondimento dei chimici veri che hanno partecipato alla serie.

qualche altro elemento di chimica, ad esempio il fosforo rosso e bianco. Vi ricordate nel terzo episodio della prima serie, nel camper laboratorio di metanfetamina del deserto, Walt viene attaccato da gangster Crazy Eight ed Emilio. Per liberarsi di loro getta questa boccia di fosforo rosso nell'acqua calda e li chiude all'interno del camper. In seguito spiega al suo socio Jesse: questa reazione ha prodotto un gas velenoso, la fosfina. In realtà il fosforo rosso non dà quella reazione, avrebbe dovuto usare fosforo bianco, che reagisce violentemente con l'acqua e i tessuti umani, tanto che ha anche un impiego militare addirittura. Poi invece nella prima stagione la vasca da bagno sciolta dall'acido, quanto c'è di vero? È realistico in parte, perché l'acido fluoridrico è in grado di sciogliere i materiali ceramici, quindi non è una genialata metterlo nella vasca da bagno. Difficilmente però in ferramenta si compra un acido in concentrazione tale da avere quegli effetti così dirompenti, ma i problemi maggiori ci sarebbero con il cadavere. Gli acidi hanno difficoltà a dissolvere completamente alcune parti del corpo umano, in particolare i grassi. Nel pensiero comune gli acidi sono corrosivi, ma in realtà sono quasi più pericolose delle basi. Pensiamo ai mafiosi, che per disfarsi dei cadaveri hanno usato la calce viva basica, o alla saponificatrice di Correggio, famosissima, la nostra più famosa serial killer italiana, che dissolveva i corpi delle sue vittime usando la soda caustica. E poi c'è l'esplosione che uccide Tuco nel sesto episodio della prima stagione, il battesimo criminale, diciamo, di Mr. White con un cristallo di fulminato di mercurio spacciato per cristallo di metanfetamina. Il professore elimina un narcotrafficante concorrente causando una spettacolare esplosione. L'esplosione è causata dal lancio del fulminato di mercurio, una scena esagerata ma in teoria corretta, attenzione, perché il fulminato di mercurio effettivamente può esplodere a contatto perché è altamente instabile. Ho un piccolo c'è un piccolo aneddoto riguardo questa cosa. Cioè, che cosa racconta questo chimico che ha discorso di queste cose qui, di quanto ci fosse di realistico o meno? Al liceo provò a realizzarlo con altri appassionati di chimica e poi hanno fatto gorgogliare questo nitrato di mercurio con l'acetilene e si è formato il fulminato di mercurio, ma i sali sono precipitati nella provetta ed è saltato in aria tutto con un gran botto, quindi in teoria abbastanza vero. Questa forse è la cosa più vera. Ce ne sono altre, se le volete ascoltare restate lì al 3791 600 190. Se avete qualche altra chicca voi fatemelo sapere.

Disco Fontanial Joe Victor su Radio Rock Italia alle 14.10, ancora 50 minuti insieme con Urgentissima. E poi c'è il nono episodio della seconda stagione, quello della batteria fai da te, perché c'è ci sono Walter White e Jesse che rimangono bloccati nel camper nel mezzo del deserto perché si è scaricata la batteria e Walter fabbrica questa batteria homemade e riesce a far ripartire il mezzo. In realtà la tecnica di costruzione è veritiera, è come una batteria al mercurio di quelle che troviamo nei vecchi orologi, di per sé funziona. Il problema è che ovviamente non sarebbe mai abbastanza potente da rimettere in moto una macchina o tantomeno un camper. E poi, ragazzi e ragazze, c'è l'oggetto chiave di tutta la serie, uno degli oggetti chiave di tutta, che dà una svolta, però, ci sono svolte su svolte, però questa è una delle cose, diciamo, un po' più scioccanti. La ricina, senza fare spoiler, la ricina è un veleno estratto da semi della pianta di ricino e la descrizione di ciò che provoca è accurata. È difficile da individuare, dà problemi giorni dopo la somministrazione con una forte debolezza di cui non si capiscono facilmente le cause. E questa è una delle parti più scientificamente corrette della serie. E quindi diciamo che poi non si capisce bene se in elevate quantità può essere effettivamente letale, ma diciamo che probabilmente no. La sigla d'apertura mostra una serie di formule molecolari, la tavola periodica degli elementi che compone il titolo della serie, questo lo sappiamo bene. La prima molecola che viene mostrata è C10H15N, ovvero la formula bruta della metanfetamina, ovviamente. E poi c'è il fatto che Tuco mandò all'ospedale il povero Aaron Paul, perché nel corso di una scena di lotta tra Tuco e Jesse Aaron Paul perse i sensi e dovettero intervenire i paramedici, anche meno, state calmi.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Rock Sport.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando
8: Urgentissima.
7: È già tardi.
9: Another Sunrise, Planet Funk, il secondo classico di Urgentissima di oggi su Radio Rock Italia.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ma voi lo sapete che le coordinate che Walt nascondeva in realtà non portano al Q Studios di Albuquerque, la location delle riprese di Breaking Bad. Meraviglioso, neanche io sapevo questo. In totale sono 62 gli episodi di Breaking Bad. Si va a vedere sulla tavola periodica a cosa corrisponde il numero 62. Troviamo il Samario, un farmaco utilizzato per trattare il dolore nei pazienti malati di cancro. Ah, c'è tutta una cosa di codici criptici allora. E poi una delle scene più iconiche e divertenti della serie, pure questo sicuramente, probabilmente già lo saprete se siete nerdoni e soprattutto se avete i social, perché sono è una delle cose diventate un po' più virali poi, anche su Instagram, sono girati vari reel su questa cosa. Nella terza stagione Walter ordina delle pizze per fare pace con Skyler, che però lo rifiuta, e per rabbia il nostro Heisenberg butta la pizza sul tetto della sua casa, e Vince Gilligan ha dichiarato che la scena è stata girata soltanto una volta, visto che Bryan Cranston è riuscito a buttare la pizza sul tetto al primo colpo. In realtà ci sono diverse tesi su questa scena, perché invece c'è chi dice che è capitato proprio per sbaglio, e che poi però a Vince Gilligan è piaciuto talmente tanto questo dettaglio che poi c'è rimasto per più di un paio di episodi questa pizza lasciata sul tetto. Sappiamo bene che in questi dettagli ci sbrodola proprio Vince Gilligan.
1: È riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però erano vietate, segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Instat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una scuola media di Monterotondo, era al contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente.

1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangente.

Il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare Nutella. Pane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mettiamo a piangere. Solo che mamma non ci si cura più perché ha capito che a differenza sono i soldi se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccano mio padre i conti, se sta sputtando a tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci di pensione. Dice ma io contributi bimba boh, e no bello mio non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo ripristino il sistema, no è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro, mi dispiace.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico, quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi, e qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da voce iniziati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e ma non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori, un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum, Alice, Colò e Paolo Bonolis, noi sono di famiglia. Loro hashtag, tag, skills, flickers, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il stand, non se ne siamo anche accorti, eravamo troppo appegliati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta!
2: Amemi Lucio Leoni, Radio Rock Italia. Quando Pinkman spoilerò il finale di Breaking Bad. Nella seconda stagione Jesse Pinkman chiede a Walt se per salvarsi un giorno i due dovranno costruire un robot. È esattamente quello che succede nell'episodio. Vabbè, non diciamo niente. Saul Goodman e la fobia degli spoiler. Per non rovinarsi il finale di Breaking Bad, Bob Odenkirk lesse soltanto le sue parti e gettò via il copione per non subire spoiler. Che professionista, ragazzi! La morte di Mike nella quinta stagione ha rappresentato un momento molto duro per tutti i fan. Io devo dire che veramente non l'ho presa per niente bene, soprattutto per mano di chi si è avvenuta. Tutto il cast e la troupe, in segno di dispiacere e rispetto verso Jonathan Banks, indossarono un bracciale nero al braccio durante le riprese della dipartita di Mike. Perché mi dovete far piangere per forza oggi? L'investitura di George R. R. Martin, lo scrittore dei romanzi a cui è ispirato Il Trono di Spade, ha dichiarato: altro che Jeffrey, altro che Cersei, Walter White è molto più perfido di qualsiasi personaggio dei miei romanzi. quando è un autore intelligente, capisce tutto. Poi ci sono le follie dei fan di Breaking Bad, altre follie non gravi come le minacce di morte da Negan, ma comunque un certo James Allen, 26 anni, patito della serie di Vince Gilligan, ha speso 2000 sterline per tatuarsi sul braccio tutti i personaggi principali dello show. Io poi ho davanti la foto del tatuaggio e vi assicuro che non è un bello spettacolo.
3: La donna del porto!

Mary Lou Mandarino, Radio Rock Italia, alle 14.35, ancora 25 minuti con Sofia Baldolini, la vostra Sofia, la vostra urgentissima. Il fatto che Bryan Cranston fu ricercato per omicidio, scommetto non lo sapevate. In un'intervista rilasciata nel 2011 ha ricordato di quando lui e il fratello lavoravano come camerieri in un ristorante. Il loro capo chef era molto dispotico, li trattava spesso molto male, e lo chef un giorno venne assassinato e Cranston e il fratello sono stati tra i sospettati principali per l'omicidio prima che si trovasse il vero colpevole. Chi lo sa se pure questo è vero. Prima di presentare la sceneggiatura alla AMC, Vince Gilligan si recò nelle principali emittenti televisive del paese ricevendo sempre un 2 di picche, e questo diciamo è un qualcosa che si verifica frequentemente quando c'è qualcosa di valido, no? Quando c'è un progetto valido di solito viene cestinato dalle prime produzioni, dalle prime case di produzione. Vedi ad esempio anche progetti editoriali che poi hanno portato alla fama globale di alcuni autori, come appunto Stephen King, che è stato rifiutato e come si dice schiaffeggiato dalle prime case editoriali. E poi è diventato Stephen King. Dalla FX, della HBO, particolarmente traumatica fu la sua esperienza con la HBO, che bollò il progetto come fallimentare e poco rilevante. Ragazzi, non vi arrendete mai rispetto ai vostri sogni, verso i progettini. Adesso anche, diciamo, la zia Sofia ha ziato. Quindi, giovane distratta, mille su Radio Rock Italia.

0: E pensate che Samuel L. Jackson era ovviamente, poiché genietto, un grande appassionato della serie Breaking Bad, un giorno propose alla AMC di fare una comparsata in una puntata in versione Nick Fury. Sarebbe entrato nel fast food dello Sfoglio Sermano, sarebbe ordinato un panino e se ne sarebbe andato. L'idea venne presa in considerazione ma poi scartata. Beh, sarebbe stato meraviglioso. Mi piacerebbe sapere poi perché è stata scartata, però vabbè, conoscendo poi il purismo di Gilligan, posso anche immaginare. Gilligan raccontò di Norris come il suo personaggio, l'agente Hank, cugnato di Walt, sarebbe morto già 2 anni prima dall'ultima stagione, e disse: sono venuto a conoscenza del destino che incombeva su Hank per 2 anni prima della sua realizzazione, racconta Norris. Vince Gilligan mi prese in disparte per parlare di questo evento e sono quasi sicuro che mi recitò anche le stesse battute che avete avuto modo di ascoltare durante la scena in questione. Comunque mi disse: Hank morirà mantenendo la sua dignità che l'ha sempre contraddistinto. Meraviglioso personaggio. Ed io esclamai: fantastico. È meraviglioso comunque l'attore che interpreta Hank, Norris, è stupendo. Disse anche in un video che andò virale che a lui piacciono tantissimo Elio e le storie tese. Adesso dovrei omaggiare questa cosa, ma invece ci ascoltiamo Richard Benson con i nani.
1: Gobelini, Cobolti, Elfi, Eoni, la Mandragola, il Fico Sacro, la Betulla, la Canfora, l'Incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i nani!

0: Rock Sport. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: È arrivato il mio persona preferita!
3: È già tardi.
2: Il mio persona preferita, Paolo Di Cienzo, che adesso vi tiene compagnia. Io faccio compagnia a lui i primi 10 minuti. Prima Roma mi vuoi bene, Gina, novità, sta facendo balletto bellissimo, Paolo, grazie.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Vuoi bene, Gene? Jesse e Walter Jr. sono gli unici personaggi in Breaking Bad a non interagire mai tra di loro né a incontrarsi. È vera questa cosa? Non ci avevo fatto caso. Che cazzo mi rido? La commedia è la base del dramma. Infatti nel cast di Breaking Bad troviamo molti attori comici, spesso in contrapposizione ai ruoli che interpretano nella serie. Tra questi, appunto, Bob Odenkirk e Bryan Cranston, entrambi con un passato nel cabaret. Ma tutti noi siamo ben a conoscenza... mi portano il caffè, che bello, che bello! Siamo ben a conoscenza del fatto che interpretare la comicità e la commedia sia talvolta molto più complesso che interpretare un ruolo drammatico. E poi un'altra cosetta molto interessante è che durante il periodo di messa in onda di Breaking Bad ci sono stati vari casi di persone che hanno iniziato a spacciare Matt, ovviamente. I due più clamorosi hanno riguardato due professori, proprio come Walter White. Il primo, William Duncan, era un insegnante di chimica nel Texas, arrestato per la vendita di Matt nel cortile di scuola. Sarebbe potuto succedere benissimo nel mio liceo al Virgilio. Il secondo, Stephen Doran, produceva e vendeva Matt ed era al terzo stadio del cancro, e quindi diciamo similitudini parecchio divertenti.

Tra l'altro, originariamente lo show era stato ideato per essere ambientato a Riverside, in California. Cioè, pensate, ma voi pensate Breaking Bad invece che essere ambientato ad Albuquerque, ambientato in California? Ma che è? Ma che è sta fricchettonata? Dai, non avrebbe mai funzionato. Probabilmente il ruolo di Walter White, interpretato da John Cusack, sarebbe stato anche valido, ma l'ambientazione in California, ecco, anche no, anche no. E a proposito di quella pescata di Bryan Cranston nell'episodio di X-Files, Vince Gilligan ha proprio mostrato alla AMC la sua performance nell'episodio di X-Files Drive. E non a caso quell'episodio era stato scritto proprio da Gilligan, quindi andiamo proprio nello spin-off della curiosità, meraviglioso. E il titolo dell'ultima puntata, Felina, può essere scomposto in Fe, Li e Na, che sono rispettivamente i simboli chimici di iron, ferro, lithium, litio e sodium, appunto, cioè sangue, met e lacrime. Ebbene sì, voi vi rendete conto dell'accuratezza di quest'uomo. Tra l'altro, sempre nel medesimo episodio che è Felina, la telecamera si sofferma sulla targa del New Hampshire per rivelare il motto dello stato: live free or die, vivi libero o muori, che è anche il titolo ovviamente della premiere della quinta stagione. Che classe, che classe, che classe.

0: E vi lascio con un'ultimissima curiosità prima della meravigliosa e quasi weekend con Paolo Di Cenzo. Mi fermo anche qualche minutino con lui per sbragare, per uscire fuori dal mio personaggio tutto elegante e entrare in Thomas Milian, che è ermonnezza. La cosa anche interessante, vi ho detto praticamente tutto, ma un paio di ultime cose, ossia che il 10° episodio della 3ª stagione Fly, e questo sicuramente, ripeto, i fan più sfegatati sicuramente lo sapranno, è stato fatto principalmente per ragioni di budget e di tempistiche, dato che sono stati utilizzati solo 2 attori principali in un unico set. Ecco, l'unica lancia che mi sento di spezzare in favore di chi prova a dire che è un pochino lento all'inizio Breaking Bad, è solo per quanto concerne questo episodio, perché su questo mi trovo d'accordo con voi. C'è un episodio completamente inutile, fatto, svolto, non succede nulla, diciamo, non succede niente, c'è una mosca che vola e questo è l'episodio. Però vabbè, insomma, glielo perdoniamo, anche perché poi è dato il capolavoro finale, posso fare quello che gli pare. E poi che il trucco, il team degli effetti visivi di The Walking Dead è stato chiamato in causa per aiutare con la scena dell'episodio della 4ª stagione Face Off, durante il quale metà del viso di Gus viene completamente dilaniato. Scena epocale. Ebbene, noi chissà quando ci risentiremo, chissà, io ormai è un'incognita se sono qui il venerdì, ma intanto vi saluto e vi lascio Paolo Di Cenzo.
1: Ciao Shorty, cosa stai facendo?
2: Nelle profondità dell'inferno!
3: Sceglielo!
4: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
5: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarlo essere?
6: Avete ascoltato? Urgentissima! È già tardi.
7: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
8: Eccoci. No, vabbè, ma come si fa? Guarda, non è possibile. Oddio, non si accende il microfono. Aiuto, non si accende. Basta che tiri sul cursore e fa tutto lui, Baldolini.
0: Che vergogna.
8: Fa tutto lui. Venerdì 3 luglio 15:01. Buon pomeriggio a tutti da parte di Paolo. Noi saremo insieme tra le 15 e le 17.
0: Non
8: questa
0: è colpa mia.
8: È quasi weekend, è tutta completamente solo ed esclusivamente colpa tua. Subito i contatti per intervenire in diretta oggi. Saluti a buffo, così vediamo un po'
0: chi
8: non ha un cazzo da fare può fare il 3791 600 190 e salutare Paolo e Sofia che sono in diretta. Sofia rimarrà con me fino alle 17, è una bella cosa.
0: magari sarebbe
8: bellissimo che tu potessi rimanere con me fino alle 17, ma tanto so che è pura, semplice, classica utopia. Cominciamo con gli Zen Circus. Mi puoi agevolare il brano? Agevolato.
0: Batti lei.
8: Ma che fa? Mi dà del lei?
0: Esatto. Fai del tu.
8: Del tu, scusi. La faccio manco io oggi. Zen Circus.
9: Non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo.

0: Allora, io parlo direttamente con le mie cuffie.
1: Passa un po' che sennò mi
0: Ma
1: rispondi.
0: Proprio con le mie. Così? Meglio?
1: Ecco,
0: meglio?
1: Bella, bella,
0: meglio?
1: Bella, bella, bella, bella, bella,
0: aspetta,
1: bella, bella, bella,
0: bella, bella, bella,
1: bella, bella, bella, bella, bella,
0: bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, Allora, perché ci perché oggi gracchiano le cuffie? Perché gracchia tutto? Cioè io sento, le mie voci sento.
1: Il dottor Gracchi,
0: che saluto.
1: Scoprì il gracchio della cuffia della
0: nel 1800 quanto hai detto?
1: 72.
0: Sì, giusto, corretto. È vero. 72.
1: Il gracchio della cuffia. Il gracchi prende il nome il gracchio della cuffia.
0: Beh, ma quante le sai? Le sai più tu di Lars von Trier. Possa bruciare male Lars von Trier.
1: Guarda che bicio.
0: Ammazza che bicio. Cioè, io un bicio oggi sei una discreta fregna, lo posso dire?
1: Ma
0: è una discreta sorca.
1: Mi sono messa a passa il vestito del Belen.
0: Stai a chitta come Belen, veramente. Un bel momento. Quanto vorrei che ci fosse la radiovisione adesso.
1: La oh mio Dio, caduta tutto.
0: Ma tu la sai fare, le sai come cammina? La sai fare come cammina?
1: Sì, Belen? Sì, sì.
0: Così, brava Baldolini, sei uguale, cazzo! Sei uguale, forse un filo più gnocca, guarda che ti arriva.
1: Vabbè,
0: ormai Belen, dai, su.
1: Ormai ma come ormai?
0: Lo sanno
1: tutti. È bellissimo.
0: Ormai è da buttare via Belen. Dai,
1: dai, è finita ormai.
0: Ormai è vecchia Belen. Del resto, gallina vecchia fa buon brodo, però si dice.
1: Fa buon brodo, fa buon brodo.
0: Va bene, ti sento particolarmente in forma, Baldolini, è bello averti qui, mi mancavi tantissimo. Balla, canta, ride, suona e cos'altro fai, Baldolini? Quelle suona?
1: Sta finalmente per uscire il decimo episodio del mio podcast che l'ho lasciato
0: ora, è da settembre che stiamo aspettando.
1: Decimo e ultimo per questa stagione, adesso vedrò come fare perché vorrei fare la seconda stagione e vorrei farla in uno studio attrezzato. E quindi
0: sto cercando la collaborazione
1: per avere anche qualche ospite.
0: L'altra dipendenza, ricordiamolo, molto facile da trovare, molto bello da ascoltare.
1: Grazie.
0: Su Spotify. Chi è che ti fa le marchette come te le fa Paolo Vincenzo?
1: Nessuno, ti giuro.
0: Va bene, oggi parleremo di bestemmie, cara Baldolini.
1: No, vabbè, campo mio.
0: No, perché sì, campo nostro.
1: Campo di tutti.
0: Ma non che si possa dire delle bestemmie, anzi tutto il contrario, perché un signore è andato a lavorare, il signore dell'ATAC, è andato a lavorare smanicato.
1: Cominciamo male.
0: Smanicato,
1: sì.
0: Con un porco sul braccio.
1: Stupendo.
0: Una signora,
1: mito.
0: Una signora particolarmente simpatica si è fatta rodere il chiccherone e ha detto: no, questo signore non può lavorare mica all'ATAC perché tiene un porco sul braccio.
1: Ma quanto non c'ha un cazzo da fare la gente?
0: La gente non tiene un cazzo da fare, il signore invece teneva da lavorare e adesso è stato sospeso.
1: La vera bestemmia.
0: Una cosa brutta. Una
1: scusa,
0: cosa brutta.
1: Ma lui perché?
0: Brutta.
1: Ma lui faceva il tatuaggio scritto porco.
0: Eh sì.
1: Vabbè, però scusa, ma perché?
0: Non è proprio, non è proprio sobrio come tatuaggio. Questo
1: ma lo puoi anche, cioè,
0: questo
1: puoi anche
0: evitare
1: di tatuarlo. Anche perché sennò poi ti perde di significato la bestemmia se fai così. Scusa.
0: Ma su questo
1: .
0: Non sono convinto.
1: No,
0: di questo non
1: no.
0: Sono convinto. Sai che non credo si possa fare questo discorso per radio? Ti metto un pezzo dal vivo, Baldolini. Lui si chiama Tossi Umberto. Tossi.
1: Tossico, sei proprio tossico.
0: E questa è la Stella Stai, profilo dal vivo, su Rock Italia.

0: live del Royal Albert Hall per Umberto Tosci. Tosci fan.
1: Tosci fan, veramente interessante.
0: È proprio interessante. Senti un po', un tatuaggio che potrebbe costare di caro. Tanto non è che si incazza, Alberto Tozzi. Ma tipo tua mamma lo dice Gianna Giannini? Mia mamma diceva, andiamo a sentire il concerto di Gianna Giannini.
1: Certo, Gianna Giannini. Mia madre lo dice, vero?
0: Vabbè, non lo so, qualcuno che conosci è comunque più grande di te.
1: Certo, Gianna Giannini.
0: Gianna Giannini, Giovannotti.
1: Giovannotti, neanche le persone. Persone che conosco nominano Giovanotti, vuol dire che non sono mie amiche.
0: Bene, ci vuole della così, della sobrietà.
1: Loro sanno che non devono nominarmelo.
0: Un tatuaggio che potrebbe costare caro. Aspetta che tolgo, Alberto Tozzi che parla sotto.
1: Alberto, vattene via, Alberto.
0: Un tatuaggio che potrebbe costargli caro, cara la mia Sofì e pure Baldolini. Ha fatto il giro del web la foto pubblicata da Welcome to Favelas di un autista di un autobus della linea 500 a Nagnina Torreangela, nella quale si vede sul braccio destro del lavoratore una scritta blasfema. L'immagine è divenuta virale, adesso io non l'ho vista, però che ridi! Che ridi! È blasfema! L'immagine divenuta virale avrebbe portato condizionale d'obbligo l'autista alla sospensione del servizio. Immediata la reazione del sindacato, viene violata la privacy dei lavoratori e non sapendo chi sia l'autore della foto neanche possono difendersi o querelare. Io sono dalla porta del sindacato.
1: Direi pure io.
0: Noi perché siamo assolutamente,
1: soprattutto per la motivazione,
0: noi siamo assolutamente di parte in questo.
1: Ma giusto un'antichia.
0: Senti, ci sono state tante occasioni per cacciare sia Paolo che Sofia. Questo ce lo dobbiamo dire in questo lungo anno.
1: Mamma mia, manco poche.
0: Abbiamo fatto un po' di tutto per aiutare il direttore Tirocchi
1: sul piatto d'argento
0: a buttarci fuori a calci nel culo da questa radio.
1: Ma infatti non si sa perché siamo ancora qui.
0: Non si capisce entrambe ambedue perché siamo ancora qui. Però oggi forse con questa cosa qui due sono le cose, Baldolini. O la chiudiamo la finiamo qua, oppure chiudiamo la trasmissione mia o tua. Quale chiudiamo? Urgentissimo è quasi weekend.
1: Chiudiamolo tutte e due.
0: Dai, forse va meglio. Chiudiamo tutte e due. Che ce ne frega a noi?
1: Mannaggia.
0: No, e allora? Non si può dire. Però quella,
1: ha scritto solamente. Perché ha già censurato.
0: Ha scritto soltanto mannaggia.
1: Non mi vuole dire niente.
0: Sai cosa ti salva, Baldo e anche Lina?
1: Oh, Dio, bella, Baldolina. Dimmi tutto.
0: Ti salva il break.
1: Oh my god, Rockstar.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: State ascoltando, è quasi weekend.
0: Vero?
4: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Ormai me ne ho dette tante di cose sul venerdì che non sapevate, altre ve ne dirò anche oggi. Una cosa che sapete con certezza, ve lo dico sempre, che alle 15:15 dopo il break c'è subito il classico. Arriva Cesare Cremonini, quello di Marmellata.
4: Il classico di Radio Rock Italia.
0: Lui.
4: Rock made in Italy.
0: Quello. Ah, questo è quello che lui, che lei nasconde la marmellata e poi dopo lui la trova. Carina era questa, dai, carina da morire. Però poi parliamo anche di Caparezza. Lo ascoltiamo anche dopo, Facciamo le cose per gradi, le cose. Paolo, fai le cose con calma, mi raccomando. Intanto ci ascoltiamo questo bel classico del 2023, non è vero mai nella vita, lo dico al nostro computer di destra, alla nostra Giorgia. Hai sbagliato, Giorgia, hai sbagliato. Marmellata.

0: Altro che le bufale della nostra Giorgia, del nostro computer di destra che ci scrive 2023. Magari, certo, fosse magari, 2023, magari fosse 2023, questo marmellata 25 di Cremonini invece è del 2025. Vediamo se troviamo un po' di base. Vediamo.
1: Marmellata.
0: Ecco, marmellata. Questa è Ada Margatto. Questa è
1: marmellata.
0: È un mar di marmellata. Ti piacciono i marmellate di perle?
1: No.
0: No? Non gradisci?
1: Conosco.
0: I Pearl Jam? Marmellata di perle?
1: Pensate come sto. Non avevo.
0: Ti piacciono gli anche tu?
1: Non avevo colto. Mi piacciono molto i Pearl Jam.
0: I Pearl Jam, gli anche tu ti piacciono?
1: Guarda che i Pearl Jam non avevo fatto mai.
0: I Pearl Jam ha fatto con un'altra zoccola.
1: Per
0: essere precisi, è un po' un master. Ah, tu che sei appassionata, Baldolini. Ho scoperto con mia molta gioia.
1: Con Gaudio.
0: Con mio molto Gaudio. Che hanno caricato, si può dire per radio, che hanno caricato tutte le puntate di Boris su YouTube, su YouTube.
1: Questo è molto bello.
0: Eh sì, perché prima era un pagamento su Disney Plus.
1: Ah, è pure su Netflix.
0: No, su Netflix non c'è Boris.
1: Non c'è Boris?
0: No, no, aggiornati, amore.
1: No, su Netflix.
0: Su Netflix c'è dell'altro, ma non vi è Boris.
1: Giustamente.
0: E quindi ho detto, vabbè, me ne vedo un pezzetto di una.
1: Io l'ho usato tutto a memoria ormai.
0: Anche io ho cominciato a rivederlo tutto a memoria. A rivederlo e a ripeterlo.
1: Ma non mi stanca mai, quindi.
0: Ieri sera guardavo la puntata come Lars von Trier.
1: Tutti nudi.
0: Bellissimo,
1: acatalitico.
0: Il papà di Fabio era
1: dei Verdi.
0: Senatore dei Verdi, acatalitico.
1: E che partito è tuo padre?
0: Dei Verdi. Vabbè, comunque, sta di fatto che ho pensato, questa non è che non sto guardando nulla di nuovo, sto facendo un ripasso. Semplicemente, sto ripassando
1: Boris. Io lo so talmente tanta memoria che ormai potrei recitare tutto, però comunque non mi stanco mai, me lo rivedo sempre volentieri.
0: È come Matrix, è ovunque.
1: Esatto.
0: È veramente ovunque. C'è una situazione, una frase, un qualcosa che hanno detto, fatto, recitato, scritto, per qualsiasi momento della vita.
1: Per qualsiasi momento della vita, e poi tra l'altro io conosco moltissime persone, amiche che lavorano sui set. E che mi dicono che è
0: esattamente
1: così.
0: Non si scappa. La situazione Machiavelli l'abbiamo vissuta a Radio Rock tempo fa. C'era un personaggio che ovviamente non posso nominare,
1: certo.
0: Che era però Machiavelli di Radio Rock. Cioè, quando arrivava la telefonata di quel personaggio lì, era porca troia, è finita.
1: Devi parlare con Tarzanetto.
0: Vabbè, io sono Vibba Dolina, andiamo a farci una sambuca. Va, nel frattempo mettiamo Caparezza, che abbiamo avuto la possibilità, la fortuna di vedere venerdì scorso. Stavo a un concerto pazzesco, poi ve ne parlo.
1: Ma infatti

0: 26.000 spettatori all'ippodromo delle Capannelle per quanto riguarda Michele Salvemini in arte alias H. Caparezza. A me sembravano molti, ma molti, ho detto già molti?
1: Ma l'hai mezzo detto.
0: Sembravano davvero
1: bello, mezzo detto. Però.
0: Sembravano molti di più, è stato un concerto pazzesco, lui ha raccontato un sacco di cose, concerto celebrativo dei fumetti in realtà, dell'importanza dei fumetti per la vita appunto di Caparezza. E l'ultimo album è bellissimo, Orbit Orbit, abbiamo ascoltato A Comic Book Save My Life, giusto per rimanere in ambito e fumetti e Caparezza. E quanti piccioni con una sola fava, Baldolini.
1: Mortez la putonet.
0: Bene, quello proprio quello, esattamente quello. Va bene, cara la mia Sofì Badolini, ma veramente ti hanno detto che devi andartene, che
1: purtroppo
0: devi andare?
1: Sì, vado a farmi trapanare le orecchie.
0: Guarda, capito, adesso potrei essere veramente molto volgare, molto sessista.
1: Ti in cui ci sta Meg che si fa sesso, fanno sesso nelle orecchie perché appartengono al gruppo della castità?
0: Non lo ricordo però
1: e quindi sono costretti a fare sesso solo nelle orecchie.
0: Visto che mi nomini Meg, lasciami cogliere l'occasione per salutare l'amica Maura Cenciarelli, che è la doppiatrice di Meg.
1: Oddio,
0: che
1: adoro!
0: È una cara amica. Sì, tanta
1: poi,
0: roba.
1: Sai che quella americana è Mila Kunis, quella grande patata?
0: Quella americana è quella grandissima gnocca di Mila Kunis, che poi è quella che
1: tanta
0: ha fatto
1: roba.
0: Ted.
1: Esatto.
0: Che è la signora di Ted, grandissima gnocca.
1: Mamma mia, quanto è bella Mila Kunis.
0: Grandissima gnocca, cioè quegli occhi pazzeschi,
1: porco.
0: Fisico mozzafiato. Sì, poi mi sembra di capire che sia un tipetto niente male lei, sembra di capire.
1: È un tipo un po'
0: peperino, effettivamente.
1: Io comunque va lo bene. So bene.
0: No, tu non stai bene, ma nessuno ha mai detto a Sofì quanto stai bene. Sei
1: più che andare dall'otorino,
0: sei l'immagine, sei l'idea platonica della sobrietà, della freschezza, dell'eleganza, perché no? Nessuno l'ha mai detto questo. Anzi, se io fossi Sofì Baldolini quasi mi offenderei se mi dicessero quanto sei sobria.
1: Grazie.
0: Sofì,
1: vuol dire che mi hai capito perfettamente e mi conosci troppo bene.
0: Quanto mi piacerebbe essere Sofì Baldolini.
1: E quanto piacerebbe essere Paolo Di
0: Cenci. Sì, anche de panza? Sei sicura?
1: Soprattutto,
0: anche di profilo?
1: Donna de panza, donna di suspense.
0: Beh, vabbè, si vede che comunque se tu fossi me significherebbe che hai mangiato molto e bene nella tua vita.
1: Esatto.
0: Che ti sei goduta la vita, mettiamola così.
1: Bravo.
0: Va bene, Baldolini, veramente te ne vai?
1: Sì, ma ti ho amato e ti amerò. E ti amo anche ora.
0: Lo sai che è assolutamente reciproco questo amore viscerale.
1: In nomine patri, figli e censi santis.
0: Beh, ragazzi, io sei l'autista dell'ATAC.
1: Ti immagini, io
0: basta, abbiamo detto che si chiude questo argomento.
1: Basta, per carità.
0: Lasciami salutare il mio amico Simone Andrea. Sì, Andrea.
1: Ciao Simone.
0: Simone, ciao. Saluta no. Andrea invece.
1: Ciao Andrea.
0: Che dice ciao Paolo, ti trovo dopo tanto tempo in radio, che piacere. Come accendo parli di bestemmie. È il giusto ritorno tra le tue orecchie, caro il mio Andrea. E poi Fabio che dice aspetta che recupero il messaggio di Fabio. Chissà cosa avrà detto il dipendente ATAC per la sospensione, ma ben trovati, ti dice Fabio.
1: Grazie.
0: E poi un buon pomeriggio anche a Micol che ti dice ciao.
1: Ciao.
0: Con tutte queste o. Cioè, un ciao così si legge ciao oppure ciao?
1: No, si legge ciao.
0: Ah, così con tremolio?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Però non sa niente.
0: Vabbè, se lo dici tu, Baldolini, per me. Se lo dici tu, Baldolini, per me non è legge.
1: Vabbè, vado all'otorino.
0: È divini. Aspetta, fammi finire di leggere il messaggio. Cioè, non è che uno prende, butta le cuffie, se ne va. Ciao, grazie, c'è stato bello.
1: Drop the mic.
0: Cioè, vieni, prendi i soldi e te ne vai a casa. Così funziona? È questo? È così che funziona qui dentro?
1: Va bene.
0: Parliamo un'altra volta. Gracchio il nodo per. Quello che poi è lo stesso del signore che
1: esatto.
0: È stato quasi arrestato. Sono forte con i labiali, ci vedo un gran bene. Poi comunque ho molta fantasia,
1: brutto stronzo ventrilo.
0: Ho una fervida immaginazione, Baldolini. aspetta. Gracchio dice Isa, ciao Isa. Gracchio è noto personaggio di Masterchef, lui, Carlo Gracchio.
1: Carlo Gracchio,
0: è proprio lui.
1: Sì.
0: L'autista. No, però ragazzi,
1: no,
0: non cominciamo.
1: È calla.
0: A 3791-600-190 vi state un po' sregolando. L'autista del bus faceva la fermata di Borgo Pio. Più o meno quella. Era così appassionato di quella tratta. Forse aveva tatuato. Non
1: e
0: mi
1: allora,
0: devo sbagliare.
1: Mio amico,
0: Borgo Pio,
1: amore.
0: Come uno che si.

0: tatua, che ne so, Balduina, uno si tatua a Borgo Pio, perché no?
1: Forse avrebbe fatto meglio.
0: Uno si tatua, che ne so, Largo Preneste, ad esempio.
1: Poteva fare Borgo Pio, almeno lavorava, forse avrebbe lavorato ancora, non sarebbe stato sospeso, no? Cioè, era comunque la consonanza.
0: Potrebbe dire
1: proprio
0: alla signora: signora, guardi che lei ha sbagliato, esatto, io ho tatuato Borgo Pio.
1: Guardi che è un luogo, è un loco.
0: Certo, cioè uno stato in luogo. Cioè io sono a Borgo
1: Pio.
0: Sì,
1: comunque posso dire che palle, la gente si può pure fare i cazzi proprio.
0: È importante, ma tu te immagini la signora che non ha un cazzo da fare, che sale sull'autobus.
1: La lente sulle braccia.
0: Sul 500 sale col carrello della spesa e dice: ehi, allora volevo andare a Torre Angela. Sì signore, deve scendere tra quattro fermate. E gli indica, l'autista carino, indica col braccio.
1: E questa caca
0: la fermata, però se questa rompi, trita, spacca, nota la scritta alla Julienne. Nota la scritta sul braccio. Che cosa fa? Cioè io chiamo l'ATAC, perché qua questa cosa non si può fare. Cioè, magari il signore che è un padre di famiglia. Aspetta, si è smontato il microfono.
1: Io pure prima l'ho.
0: Il signore che è un padre di famiglia. Mamma mia, è tutto fortemente instabile.
1: Sì, esatto, oggi crolla tutto.
0: Oggi crolla tutto, può anche crollare tutto. E il signore che magari è un padre di famiglia torna a casa, esatto, e la moglie dice: amore, Carlo, un nome di fantasia.
1: Carlo.
0: Caro Carlo. Sempre lui. Caro Carlo, come è andata oggi al lavoro? Ah, sai, poteva andare meglio. Mi hanno sospeso.
1: Ma tu sei sicuro che uno che ci ha tatuato quello si esprima così?
0: Dice: no, gentile consorte. No,
1: oggi
0: aspetta.
1: È successa una cosa che porco.
0: No, vedi, tu stereotipizzi. No, arriva Carlo a casa e la signora Anna Maria chiede: amore, Carlo, com'è andata la tua giornata lavorativa? E lui risponde: gentile consorte. Vedi, poteva capitarmi qualcosa.
1: Come parlo io prima che arrivi tu.
0: Esatto, il baldolino da linea 500. Il baldolino di Torre Angela risponde: gentile consorte Anna e anche Maria. Soprattutto Anna, ma anche Maria.
1: Ma anche Maria.
0: Chiamiamola Yolanda. No, peggio mi sento.
1: La chiameremo.
0: C'è un nome che non fa ridere in questo momento?
1: Fabiana.
0: Fabiana. Fabiana detta Maria. Hanno tentato, è vero? Di denunziarmi. Di denunziarmi in quanto porto il nome di Borgo Pio sul braccio.
1: Ma come si sono permessi, caro?
0: Esatto.
1: Ma facciamo avvertenza subito, però.
0: E non si può fare. Gentile consorte.
1: Andiamo al caffo.
0: Non ci va al caffo. O meglio, ci vai al caffo. Però poi dopo.
1: Al califfo.
0: O al taffo. Taffo è peggio di tutto. Taffo è peggio di tutto. Cara la mia Fabiola, detta Maria, non si può, perché la signora ha solo denunziato. Non ha detto: sono la signora, che ne so, Carmen Giovannelli.
1: Ma sta stronza maledica.
0: Ecco questo.
1: No, non ho parole.
0: Buongiorno, sono la signora Carmen Giovannelli, volevo denunziare, è vero, questo signore che porta scritta Borgo Pio. Voglio vedere quante volte riesco a dire Borgo Pio senza sbagliare.
1: Questa maledetta balabamba
0: balabamba.
1: Esatto, è rimasta anonima?
0: E certo, l'ho letta prima la notizia.
1: Vabbè, allora me ne vado.
0: Ma vieri, eri presente, presenziavi.
1: Dopo questa, arrivederci.
0: Cioè, tu non puoi fare Radio Rock Italia nel frattempo ascoltare Radio DJ. Perché non si capisce il cazzo.
1: Oddio mio, hai ragione.
0: Perché non si capisce niente. Io leggo la notizia, tu devi stare sulla notizia.
1: Hai ragione, ragione. Perdonami, tesoro. Ma
0: Baldolini, che fai per il resto? Cosa fai per il resto della tua vita, Baldolini?
1: Per la mia vita o della serata?
0: No, adesso è la tua vita.
1: Oddio.
0: Per la serata mi frega a cazzo.
1: Mi ha fatto una domanda che forse. Allora, spero mi ricoverino oggi. Così.
0: Così
1: per il resto della vita sto bella che sbracata e portano il budino.
0: Ah, io pensavo così, la mia vita sto meglio perché mi hanno curata, mi hanno sistemata,
1: aggiustata. No, lo passo dentro la struttura.
0: Lo passi strutturata.
1: Ma magari.
0: Bella struttura.
1: Bella
0: Baldolini, grazie.
1: Grazie mille a te, mio caro, lo sai che ti voglio bene.
0: È stato tanto bello. Tanto
1: bello. Sto parlando come i personaggi dei film di Tinto Brass.
0: Ma quali personaggi dei film di Tinto Brass?
1: Come parlano così, no?
0: Perché sono tutti un po' casalinghi di Voghera.
1: Spesso sì.
0: Spesso ci sono.
1: Hanno questo accento, no? Gli attori dei film di Tinto Brass spesso hanno questa cadenza.
0: Non è che poi mi fai la fine di Claudia Coll?
1: Ma magari?
0: Ma è diventata suora? Ma che cazzo dici, Baldolini?
1: Pure quello non sarebbe. È comunque in struttura, però.
0: È in struttura forte, sì, è struttura forte.
1: Struttura.
0: Che chieppe che c'aveva,
1: Beh, ammazza.
0: Sì, bella donna. Va bene, riusciamo a farci cacciare quest'oggi? Probabilmente riusciremo a farci cacciare. Se dovesse avvenire la cacciata, il calcio dovesse avvenire oggi entro le 17, fidati che ti manderò dei messaggi.
1: Mandami il telegramma.
0: Ti manderò il telegramma.
1: Col esatto. piccione viaggiatore. Esatto. Ciao a gentile tutti, godetevi Paolo perché merita. È il mio amore. Mi raccomando, sentite bene.
0: Fermi tutti, un secondo soltanto.
1: Non andate via.
0: Egregio, dottoressa Baldolini, stop.
1: Sì, esatto.
0: Verificatasi. Situazione incresciosa, stop. Durante la diretta, stop. Le comunichiamo. Stop, no? No, le comunichiamo su allontanamento immantinente dall'emittente radiofonica Rock Italia Radio.
1: Ma sai che ce l'hai il telegramma?
0: Ce l'ha una cifra il telegramma?
1: Sì, sì,
0: posso
1: sì,
0: andare a fare questo? Allora, se non scopro cosa so fare per radio.
1: Termini, esatto. E ogni persona che passa
0: come fa qua, signora?
1: Telegramma personale.
0: È stato bello, Baldolini!
1: Anche per me.
0: Miau!
1: Mi voglio bene.

disco del 1993, questo di Vasco Rossi, Gli spari sopra. Vediamo se c'è un po' di base. E come non c'è. Ah, come mi dispiace essere orfano di Sofì Baldolini, mi diverto davvero tanto al microfono con lei. Va bene, cercherò di elaborare questo lutto momentaneo. Grazie anche alla vostra compagnia, 3791-600-190, siete tantissimi! Io leggerei in ordine sparso un po' di messaggi, però il primo, il più importante, perché è un compito poi per voi, è quello di Elena, che dice: Radio Rock Italia, sono qui con un mio amico, dovete dirci il nome di questo tuo amico però, e dobbiamo scrivere un biglietto di auguri per un compleanno, voi cosa scrivereste o cosa vorreste che ci fosse scritto su un biglietto per voi? Inizia così: al nostro reatino preferito. Allora, adesso, sapete, io non sono un appassionato della chiamata dei messaggi, però quando c'è bisogno di voi, poi alla fine siete voi proprio che dovete reagire. Quindi dobbiamo scrivere un compleanno, un biglietto di compleanno per un amico di un'ascoltatrice che si chiama Elena, che comincia così: al nostro reatino preferito. Può essere in rima, può essere non in rima, aggiungo io, faccio io le regole del gioco, altrimenti se no venivi tu a fare la radio, Può essere in rima, può essere non in rima, rima baciata, rima alternata, può essere lungo tantissimo, lungo una pagina e mezzo. Ricordate quando si facevano i temi a colonne con i fogli protocollo? Si rubava tantissimo, si scriveva largo per fare più colonne e far vedere che si era scritto di più. Può essere lungo, lunghissimo, oppure corto, cortissimo, breve, brevissimo, amaro, amarissimo. Questo per fare una cheat per i più anziani di noi. E poi ancora chiama la scema Claudia Cole, c'ha pure vitto e alloggio pagati. No, ma infatti ma nessuno si permette di dire che Claudia Cole sia scema. Poi ancora buonasera, buon pomeriggio Bobo, che dice: come i calciatori che dicono io ho detto porco zio. Ma no, ragazzi, stiamo entrando in un ci siamo addentrati già da un po' in un terreno terribile. Allora, visto che stiamo in questo mood di parole, proviamo a vedere di cantare questa di canzone, dai. Lui era Mascalzè 2013, questa è Sotto casa, sono un cretino.

0: c'è il break.
1: Rock Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa modica cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questo è Quasi Weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
6: Arriva la prima delle due novità che ascolteremo quest'oggi insieme, un pezzo che è meraviglioso, l'abbiamo già ascoltato anche settimana scorsa insieme. Lui è Danno, questa è Fumo di China, bellissima.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
7: Posso essere chi voglio in queste parti.

Che pezzo, Fumo di China, mamma mia, mi sta facendo letteralmente impazzire. Lo ascolto tantissimo anche a casa, dico la stessa cosa che ho detto settimana scorsa: il disco di Danno è bellissimo. Allora, 15:52, c'è un compito a cui dovete assolvere voi, radioascoltatori di Radio Rock Italia, a 3791 600 190. C'è una festa di compleanno, bisogna cominciare, bisogna scrivere gli auguri per questa persona che non ho ancora capito come si chiama, però bisognerebbe cominciare al nostro reatino preferito. Allora arrivano un po' di risposte. Bobo mi dice: intanto metti i Ratti della Sabina e sono pronti. Però caro reatino, non ce l'ho, io non la trovo neanche in archivi diversi, mettiamola così. Caro reatino, né la conosco né ce l'ho, quindi non so come aiutarti se mi chiedi un pezzo dei Ratti della Sabina che si chiama Caro Reatino. E poi il primo biglietto davvero che arriva di auguri, però non ha l'incipit al nostro reatino preferito, però recita più o meno così: tanti auguri caro amico, caro mio amico, tra tutti quanti di certo il mio più fico, in ogni momento noi ti siamo vicini e ti mandiamo tanti baci e cuoricini. Che è carina, però è carina, e mancanza di idee, questa te la posso girare, cara dottoressa Elena, che scrivi al 3791 600 190. Io dei Ratti della Sabina, caro il mio Bobbo, posso mettere così spiccia subito cash il Funambolo, che comunque alla fine non sarà caro reatino, però è tanta roba anche il Funambolo. Eccola qui. Ratti della Sabina che all'ultimo concerto mi raccontano, mi dicono, abbiamo suonato tipo 4 ore e mezzo. Adesso va bene tutto, ci piacciono tanto i Ratti della Sabina, ma neanche se salgono i Rolling Stones. No, se salgono i Rolling Stones e suonano 4 ore e mezzo va bene. A un certo punto basta. A un certo punto, dopo 4 ore, 3 ore e mezzo di concerto, tipo, puoi decidere che hai dato tanto e puoi scendere dal palco. Puoi decidere di liberare le persone che sono venute a sentirti e a vederti, che invece sono cadute in un tranello, in un vero e proprio sequestro di persone. Detto questo, però, erano fortissimi i Ratti della Sabina, sono tuttora fortissimi, e li riproponiamo grazie alla richiesta di Bobo. 3791 600 190. Arrivano un botto di messaggi a Radio Rock Italia, che figo!

Allora, gli auguri suonano più o meno così. Al nostro reatino preferito, sei il nostro vero mito. Tanti auguri, caro amico, tra tutti quanti di certo il più fico. In ogni momento noi ti siamo vicini e ti mandiamo tanti baci e cuoricino. E cuoricini, mi sa che abbiamo trovato, mi sa che abbiamo trovato. Cara Isa, Isa sì, ho girato il tuo messaggio alla signora Elena. Vediamo insomma che cosa, che uso ne farà. Mi piacerebbe ricevere un messaggio di auguri per il mio compleanno in rima. Oggi venendo in radio pensavo di chiedervi quale sia il vostro giorno dell'anno preferito e ovviamente mi sono autofatto la domanda, autosottoposto la domanda e ho pensato a due giorni. Primo la vigilia di Natale, che piace a tutti i bambini alla fine, e il secondo è il giorno del mio compleanno, perché comunque è un giorno d'estate e io non ricordo un giorno del mio compleanno in cui abbia piovuto. Quella cosa mi ha sempre intrigato moltissimo. È ovvio che non piove, perché il 30 luglio non piove, ci sta alla fine. Però ecco, sono molto contento di essere nato d'estate. Non ce l'abbiano con me tutti quelli nati tipo il 16 novembre, in un giorno di pioggia grigio e bigio. Però essere nato d'estate è una cosa che mi è sempre piaciuta moltissimo. Anche se siamo in bilico, no? Tra il faccio la festa e siamo tutti quanti insieme, tipo no, non la fare che siamo tutti in vacanza. Più o meno è andata sempre così. Andrà così probabilmente anche quest'anno. Va bene, mettiamo Daniele Silvestri, poi torno da voi. Il vostro giorno preferito dei 365 dell'anno, 3791, 600, 190.

Daniele su Radio Rock Italia, le 15.04 in questo momento. Scusate, mi sono perso un attimo perché stavo leggendo un messaggio. In realtà volevo ricordare che domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate. Si comincia alle 19.30, ci saranno live talk, DJ set, free entry con De Pischelli su Wipro, Le Cose Importanti, Jennifer Impala di Smile Mint, guest by Racco Music e DJ set di Jumpy Jumpy. Ci saranno però anche i Leuca, li metto ultimi, non perché siano ultimi, ma perché li premierò io, quindi eccoli qua i Leuca di Recita. Quando si dice tirare l'acqua per l'orto, niente di più facile. Vi aspettiamo a Testaccio domenica a partire dalle 19.30 alla città dell'altra economia. Ecco i Leuca.

I Leuca su Radio Rock Italia stanno per partire in negrita. Sono partiti in negrita. Di che rumore fa la felicità? Colpa mia, errore mio. Però insomma, vi beccate un pezzo niente male. In negrita su Rock.

un pezzo del 2008, questo che rumore fa la felicità, targato Negrita su Rock Italia. Le 16:12, siamo in ritardissimo con la nostra tabella di marcia, colpa ovviamente di Sofì Baldolini che si è trattenuta a farmi fare lo scemo per radio, cosa che non accade mai, assolutamente. E quindi dobbiamo andare di corsa perché ci sono parecchi eventi anche durante questo fine settimana. Uno su tutti, ve ne ho parlato prima ovviamente, è il Febbra Show alla Città dell'Altra Economia, dove vi aspettiamo a partire dalle 19:30 proprio domenica pomeriggio. Ricordate, l'ingresso è gratuito, niente proprio di meno che gratuito. Un saluto a Simone da Chicago che dice: il mio giorno preferito dell'anno è il 366esimo, cioè il 29 di febbraio. Quindi hai un giorno preferito ogni 5 anni. Funziona così il 29 febbraio? Sì, dovrebbe funzionare più o meno così, che c'è un 29 di febbraio ogni 5 anni. Chissà se sto dicendo una vaccata o se per una volta ci ho azzeccato. Va bene, tra poco facciamo appunto il giro degli eventi della capitale. Poi cosa altro più? Dobbiamo leggere anche un po' di notizie. Insomma, una l'abbiamo letta, abbastanza ilare, però anche se, cioè, per tutti quanti noi, tranne che per il malcapitato l'autista dell'autobus che è stato appunto sospeso per portare un tatuaggio blasfemo in giro per la capitale mentre guida il suo 500 che va da non mi ricordo dove a Torre Angela. Va bene, detto questo, andiamo di corsissima, mettiamo i Lacuna Coil, belli Lacuna Coil di Spellbound, tanta roba, e non solo perché c'è Cristina Scabbia, anche perché c'è Cristina Scabbia, ma non solo perché c'è Cristina Scabbia.

0: Fermi tutti che c'è il break. Fermi là, fermi, non vi muovete. Rockstar.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando? È quasi weekend.
0: Vero.
6: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Quello. E ve lo dico io cosa non sapete sul venerdì. Non sapete che dopo il break delle 16.15 arriva il secondo e ultimo classico per quanto riguarda la mia trasmissione. E quindi arrivano i Tiro Mancino di Due Destini. Cominciate, gente.
6: Classico, cominciate. Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
0: Mi ricordo, era triste Due Destini di Romancino. Era triste ma con speranza. Comunque a 3791-600-190 sta succedendo veramente, davvero? Sta succedendo veramente di tutto per questa storia degli alibi sestili. Secondo me non ci capiamo niente, non è voi.

un pezzo del 2000, questo Due Destini di Tiro Mancino. Era quella col video di loro due legati, quella con Valerio Mastandrea? No, se qualcuno mi smentisce. Allora, prima di andare a fare il giro della città per quanto riguarda gli eventi di questo weekend, allora, qualcuno dice il 29 febbraio ogni due anni. Poi Simone dice, guarda che adesso ti massacrano gli ascoltatori perché ogni 4 anni... Paolo, hai ragione, ogni 5 anni. Grazie Giorgia, sei quella del computer, Giorgia. O sei Giorgia quella vera? Vabbè, insomma, ognuno ne dice una diversa. Io sono andato a cercare su internet ogni quanto c'è il 29 febbraio, quindi adesso diamo per buono ciò che dice, anche con le sue inesattezze, insomma le sue imprecisioni. Su questo credo che l'intelligenza artificiale sia in grado ancora di dare una risposta abbastanza precisa. Vi lascio ancora un po' di tempo per litigare tra di voi, da Simone, Isabella e Giorgia, 3 risposte diverse per gli ascoltatori. Quanto vi lascio? Un minuto, un paio di minuti? No, visto che abbiamo messo il classico, abbiamo messo Due Destini, ho deciso così arbitrariamente di fare 3 classici. Quindi il primo l'abbiamo ascoltato, il secondo è questo, che è Titanic di Francesco De Gregori, e il terzo sarà quello che sarà, se ascolterete, se avrete la pazienza, la voglia, la volontà, l'ardore di ascoltare Radio Rock Italia. Volevo dire l'ardire, ma mi suona troppo fascistoide l'ardire. Siate arditi e ascoltate Radio Rock Italia, non si può ascoltare. De Gregori, Titanic. La prima classe...

Con Titanic De Gregori ha compiuto il miracolo, è riuscito a fondere nel modo più convincente la tradizione leggera, quella nella sua accezione migliore, quella dei cantautori, cioè, con la tradizione militante a livello più alto e più puro, quello del canto popolare. Parlavano così a giugno del 1982 i critici quando parlavano del disco Titanic di De Gregori, che vendette in 5 mesi tipo 100.000 copie e arrivò al secondo posto in classifica. Tanta roba. Ragazzi, abbiamo trovato la quadra del cerchio, possiamo andare a leggere ogni quanto c'è il 29 febbraio. Il 29 febbraio si verifica in media ogni 4 anni, in corrispondenza del cosiddetto anno bisestile. Questa data è stata introdotta per riallineare il calendario con la rivoluzione terrestre, che impiega circa 365 giorni e 6 ore per compiere un giro completo intorno al Sole. Tuttavia esistono delle eccezioni, Simone, Isabella, Giorgia. Nel calendario gregoriano gli anni secolari, cioè quelli che finiscono per 00, sono bisestili, solo se divisibili per 400. Per questo motivo il 2000 è stato bisestile, mentre il 2100 non lo sarà. Non lo so, ve lo faccio sapere nel 2100 se hanno ragione questi signori qua dell'intelligenza artificiale. Ti piacerebbe sapere quando è caduto o cadrà esattamente il 29 febbraio, un anno specifico? No, ci frega niente, tutto a posto. Va bene, comunque tutto nasce da Simone che mi diceva che il suo giorno preferito, che te possino, Simone, potevi scegliere, un 7 febbraio, un 8 novembre, un 12 luglio, un 1 agosto ad esempio, Simone, un 1 agosto. Niente, hai dovuto scegliere l'anno bisestile facendo discutere tra di loro anche i radioascoltatori. A proposito dei radioascoltatori, Isabella proprio dice, citando addirittura Dirty Dancing, quindi insomma, citazione abbastanza aulica, io quando sbaglio lo riconosco, citazione papà di Baby in Dirty Dancing, e poi mi mandi tutto lo specchietto per dimostrare che l'anno bisestile è ogni 4 anni. Ma sapevi questa storia degli anni 2000, 2100, 2200? Io non lo sapevo assolutamente. Va bene, un tris di classici, abbiamo ascoltato appunto come la scelta della nostra regia, abbiamo ascoltato Due Destini di Romancino, poi abbiamo sentito Titanic di De Gregori e adesso ce ne andiamo dal signor Battiato Franco e dalla sua Summer on a Solitary Beach. Certo che poi se Giorgia al computer di destra si scrive che Summer on a Solitary Beach è del 2023, crolla proprio tutto. No, Giorgia, no! Stranamente Giorgia, hai detto una fandonia, una cosa per un'altra. Oggi è il Giorgia Day, sono dappertutto le Giorgia. Summer on a Solitary Beach, secondo me 1984, guarda, la butto lì.

0: il disco di Franco Battiato scritto con Pio Trevisani alla musica e Jaggi, Jaggi, non so chi sia, sinceramente sbaglio anch'io su questi nomi qui, è del 17 settembre 1981, quindi avevo sbagliato di 3 anni circa per quanto riguarda l'uscita di Summer on a Solitary Beach, che poi è il disco, è la traccia che fece diventare La voce del padrone un disco clamoroso.
1: Un uomo
0: di
1: Franco Battiato.
0: Bene, ancora un errore, parte sotto il terzo classico a proiettile, è ovviamente La ballata dell'amore cieco.
1: Gli disse portami domani tra la la la la tra la la le ru. Gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

quell'orrore voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte.

0: C'è il vento, tra-la-la-la-la, tra-la-la-le-ru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
1: La ballata dell'amore cieco, lui era Fabrizio De André. Vediamo se troviamo un po' di base spiccia, così che non sento più nulla in cuffia. Proviamo, vai! Sì! Oggi con le cuffie stiamo facendo praticamente la guerra. E ho idea che la perderò io questa guerra con le cuffie dello studio centrale di Radio Rock Italia. Facciamoci un giro per Roma, va? Oggi è il primo dei tre giorni del Rally di Roma col gran finale a San Pietro. Dovrebbe essere già partito, però insomma si può girare per Roma e trovare la curva giusta e il rettilineo giusto dove infilarsi e guardare il rally. Io sto chiedendo disperatamente ai miei amici e al mio compagno di andare a guardare il Rally di Roma, non ci sono mai riuscito. Ho davanti il sito rallydiromacapitale.it. come funziona? Io non è che ci sto capendo molto, su come si fa per andare a vedere il rally. Adesso se riesco a venirne un po' a capo, poi magari ve lo racconto anche per radio. Magari staccate la radio, uscite, oppure parcheggiate la macchina, scendete e vi godete un po' del Rally di Roma. Una cosa che secondo me è interessantissima. Tra parentesi, dovrebbe essere anche gratis. Non vorrei dire una vaccata, la prima di oggi tra parentesi, però dovrebbe essere anche gratis, a parte i paddock e a parte ovviamente le zone quelle VIP, quelle più da fighetti. Va bene, andiamo a vedere cosa succede nel weekend della nostra capitale, perché c'è veramente di tutto. Ovviamente dobbiamo aprire, sì, con quello che ha ucciso Vasco Rossi, come dice poi Fabri Fibra nel pezzo con i Pinguini Tattici Nucleari, nel pezzo che si chiama Goya. C'è il concerto di Ultimo, abbiamo capito, siete assiepati a Tor Vergata da venerdì scorso, ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, siete assiepati a Tor Vergata perché state aspettando sto caspita di Ultimo, del quale io non conosco, lo ammetto, cioè mi fa sentire proprio vecchio questa cosa, non conosco neanche un brano, e non abbiamo neanche un brano per ascoltarlo, per conoscerlo, per farvelo conoscere qui nell'archivio di Radio Rock Italia. Credo sia una cosa grave, però insomma, lasciamo che l'archivio abbia viva di vita propria. Quindi se non c'è Ultimo in archivio significa che non serve avere Ultimo in archivio, che poi è un ragazzo che fa 200.000-250.000 presenze con un unico concerto, quindi insomma qualcosa di buono ce lo deve avere, 250.000 persone possono mica sbagliare, dai su. Nuovo weekend alle porte, il primo di luglio, temperature leggermente in calo e tanti eventi da vivere in città. Ovviamente era di qualche giorno fa questo articolo. L'appuntamento clou del weekend è sicuramente il concerto di Ultimo a Tor Vergata, che si terrà il 4 luglio, cioè domani sera. Un live atteso da un anno e di cui si parla ininterrottamente da settimane anche sulle frequenze di Radio Rock Italia. A Roma nel weekend avrà tanto altro da offrire tra cinema, musei gratis, degustazioni e sagre in città e nei dintorni. Ecco dunque 15 eventi da non perdere a Roma sabato 4 e domenica 5 luglio. Uno su tutti, anche se Roma Today non lo riporta, lo riportiamo noi, è il Febbra Fest alla città dell'altra economia a partire dalle 19.30 con ingresso gratuito. Quindi mi raccomando, non potete mancare, soprattutto perché ci siamo noi speaker di Radio Rock Italia a premiare tutti gli artisti che saliranno, tutti o quasi gli artisti che saliranno sul palco. Spero tutti, perché poi non è carino, no, essere un artista, vedere gli altri tutti premiati e me io no, perché io no? Musei gratis domenica 5 luglio, prima domenica del mese, Musei di Roma Capitale e le aree archeologiche della città saranno aperti con ingresso gratuito per tutti. Ingresso libero per il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio. Del Celio, stavo leggendo, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i fori imperiali, ingresso dalla colonna Traiana, quindi c'è anche una bellissima passeggiata da fare. Si rinnova così la possibilità di partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, gratuito anche l'ingresso in numerosi musei e statali del Lazio. Quindi cosa fate voi? Fate la passeggiata dalla colonna Traiana fino al Circo Massimo, vi vedete il Circo Massimo a gratis, quindi a scrocco, con le visite guidate, dopodiché uscite, passate da Caracalla e venite da noi al Febbra Fest alla città dell'altra economia. Poi Gladiatore in concerto al Circo Massimo, il famoso film di Ridley Scott con Russell Crowe, sarà protagonista di due serate nel mezzo dell'estate romana, il 3 e 4 luglio. Il capolavoro cinematografico sarà proiettato sul maxischermo al Circo Massimo con le musiche di Hans Zimmer, eseguite interamente dal vivo dall'orchestra del coro del Teatro dell'Opera di Roma. In sincrono con il film, questo è figo ragazzi, questo è figo, fatemi un po' cliccare questo, vediamo un po' quanto costa. L'evento si svolgerà solo nelle due serate sopraindicate, cioè 3 e 4 luglio. I biglietti sono già in vendita su Ticketone. Vediamo che Ticketone a volte prende un po' delle svirgole, mettiamo così, delle calle, come si diceva a Roma. Vediamo un po' quanto costa, ma non c'è, però il prezzo non c'è, magari lo andiamo a cercare, perché questa è una cosa molto molto figa. E questo è Gladiatore in concerto al Circo Massimo. Un evento gratuito invece è domenica 5 luglio, non ci potete andare però perché dovrete venire al Febbra Fest, però la Darsena di Fiumicino ospiterà il concerto di Clementino, il live del rapper, fenomeno di freestyle, rientra nel cartellone della rassegna Serie d'Estate 2026, però non promossa dall'amministrazione comunale. Clementino porterà sul palco la Darsena, uno spettacolo pronto a coinvolgere più generazioni. L'ingresso al concerto è libero. No, se dovete fare qualcosa di gratis, dovete dire, dovete venire al Febbra Fest. Ve l'ho già detto che dovete venire al Febbra Fest. Va bene, ci fermiamo per un Elio e le storie tese così gratis. Anche questo è gratis. Questo era Borto Pio Abramo, veramente voglia di ascoltarlo. Sa che questa me la canto pure, guarda che ti dico.

0: Rockspot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
5: Certo, Mourinho simpatico come è, un gatto nelle mutande, vabbè. Sta di fatto che arriva ottobre, questa è la sua ossessione, dai.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: nome d'arte di Giulia Fanza, questa era Ottobre. Vabbè, pezzo super pop, qualcuno dice chi è che ha rifatto la canzone di Samurai J, questa da Marrata deve rimanere sua esclusiva, no? È anche roba di Ottobre, cara Elisa. E poi ancora arriva un messaggio molto figo da parte di Bobbo che dice: sto a Peschi, ci stavo in acqua e non potevo scriverti prima. Beh, vedi un po' che esci all'acqua per scrivere a me. Io ho fatto un rally di Roma e abbiamo anche vinto la categoria. Io stavo a destra, navigatore. Uno dei lavori, il navigatore più da pazzi che esistano nella vita. Ti devi completamente affidare alle capacità tecniche del tuo pilota, e il tuo pilota si deve, che altro lavoro da psicopatici totale, si deve affidare completamente a te, perché non ha tempo ovviamente di ragionare sulle curve, sulle staccate, sulle frenate. Dico bene, Bobbo? È un lavoro da matti? Oppure no? Un piccolo sogno quello di stare dentro la macchina e fare da navigatore. Sbaglierei ogni curva, andremo fuori, penso con il mio pilota andremo fuori alla seconda curva. Intanto si sta sviluppando un discorso particolare sul fatto che i bambini di 4 anni, cioè che sono nati negli anni bisestili, crescono 4 anni più rapidamente degli altri. Però ragazzi, non ho voglia di dare adito a questa storia qua, perché mi sembra più idiota della mia trasmissione, quindi lasciamo perdere. Mettiamo intanto i colli del fomento, poi torno e finiamo il giro degli eventi della settimana. Dai, sarà Noodles. Eccolo Lele. Venga. Che maglietta c'hai? Lacoste, che stile, che stiloso. Un po' della Roma sta maglietta Lacoste, eh?
1: Ah, ma è diretta?
0: Sì, è diretta. Le facciamo tutto in diretta, dai. Guarda, addirittura posso togliere anche il pezzo sotto se vuoi. Se vuoi stare un po' con me? Sei un po' con me. Dai, facciamo così.
1: Neanche lo sento. Quindi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Ecco. Ben arrivato, ben grazie, trovato. Grazie. Fa fresco fuori, come al solito. Le cose che diciamo sono sempre le stesse. Che fresco che fa fuori.
1: Freschissimo. Sta benissimo.
0: Tu senti quanti gradi ci sono all'interno di questo studio? Tipo 9.
1: Fuori anche meno.
0: Fuori anche meno. Si sta meglio che nello studio centrale di Rock Italia.
1: Sta meglio quando si sta per. No, non era così. Vabbè, più o meno. Dai,
0: non era esattamente così. Come stai? Dai Lele.
1: Bene, dai. Dai.
0: Ti girano?
1: No, vabbè, ma quello ormai è una costante.
0: No, perché in genere quando mi tieni gli occhiali, che sei dentro e tieni gli occhiali, in generale è che ti rodo il culo, invece no, hai gli occhi molto tranquilli, sì. molto rilassati come al solito.
1: Ci si prova.
0: Senti, che ti sei portato da bere oggi? Le proteine? Cosa
1: no,
0: che...
1: in realtà acqua.
0: Ah, beh, una tristissima acqua.
1: Tristissima,
0: che è successo?
1: Acqua caldissima.
0: Caldissima, temperatura ambiente, quindi ambiente fuori, esatto. Però non ambiente
1: macchina,
0: questo.
1: Quindi...
0: Quindi macchina, quindi peggio che mai.
1: Mamma mia.
0: Oggi ti presenti senza proteine, c'è qualcosa che hai già prese, hai già dato, ti vedo in grande forma però, ti vedo sempre in grande forma.
1: In grande forma sudata.
0: Senti, preparati a combattere una battaglia che sicuramente perderai come ho perso, ma lì non si può vincere.
1: Certo.
0: Con le cuffie, infatti vedo che non le hai messe, che non mi sembra una saggia cosa.
1: L'ho vissuta ieri, quindi.
0: Ah, già hai vissuta? Certo. Quindi il Gracchio, Carlo Gracchio di ieri.
1: Carlo Gracchio è niente.
0: è una cosa già vecchia. Senti, hai sentito il pezzo di Ottobre, Ti è capitato di sentire la novità di Ottobre?
1: Quella di... come un'ossessione, quella là?
0: No, è meno pop.
1: No, devo dire no.
0: Qualcuno dice che sembra un pezzo di Samurai J rifatto.
1: Beh, ma non vorrei dire, ma è proprio quella.
0: Ah, è proprio quella?
1: Sì.
0: Allora mi sa che hanno ragione.
1: È una cover.
0: Ah, è una cover?
1: Sì.
0: È una cover.
1: È quella.
0: Vabbè, fammi leggere questo messaggio. Vai. Di Bobbo. Ho scoperto di avere un ascoltatore che si chiama Bobbo, che ha fatto una delle cose più da psicopatico nella vita. Mm-hmm. Non si offenderanno né gli psicopatici, né, di cui noi facciamo assolutamente parte. Con una certa dignità.
1: Voglia.
0: Bobbo è stato navigatore in un rally di Roma.
1: Bellissimo.
0: Una cosa che hanno anche vinto, tra parentesi.
1: Bello, complimenti.
0: Una cosa da psicopatici veri. Ero matto, me lo chiedevano tutti. La risposta è che mi fidavo più con lui al volante che se c'ero io.
1: A proposito del pilota. Lì è tosta, cioè nel senso...
0: È bilaterale la fiducia, nel senso che il pilota, che è un bel matto, esatto, deve dare completamente retta a quello che dice il navigatore. Esatto. Cioè, se il navigatore è completamente impazzito, se tipo metti il pilota gli ha trombato la moglie...
1: Sì, lì è tosta.
0: Invece di dirti... 4 destra si stringe, ti dice 3 sinistra apre.
1: Però lì ci rimette anche
0: Ci rimette anche tu, però metti lo scopo dalla moglie. Quindi.
1: Esatto. O magari fai in modo che prenda solo la parte sinistra della macchina.
0: Bello questo. Prende soltanto
1: solo la parte sinistra.
0: Soltanto la parte del pilota.
1: Esatto.
0: Beh, può essere anche può essere anche dall'altra parte, cioè magari il navigatore ti ha trombato la moglie, quindi
1: e quindi fai apposta.
0: Lui ti dice 3 destra apre e tu invece la fai 4 sinistra che chiude.
1: Esatto. Così, esatto. Così. Apri questa, brava mamma. Esatto.
0: La moglie già te l'hanno aperta.
1: Esatto.
0: Quanta pochezza, veramente. Senti, Lele, ti lascio con che fai questo weekend? Noi ci vediamo domenica sera, ovviamente.
1: Sai che non è vero.
0: E questa è la trabocchetto. Questa è la trabocchetto.
1: Quindi mi hai chiesto che fai domani, questa è la domanda.
0: Ti ho chiesto,
1: vera.
0: Sì, tra stasera e domani.
1: Non
0: cosa
1: ne ho
0: fai?
1: Idea.
0: Non hai la più paia. Cosa fate voi giovani?
1: Non lo so, chiedilo ai giovani.
0: Lo chiedo ai giovani, va bene. Appena ne incontro uno. Appena lo incontro uno, poi possiamo chiederlo ai nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: Può essere un pezzo della tua trasmissione, cioè cosa fate voi giovani stasera?
1: Esatto.
0: Definiamo giovani, ti scoccia?
1: Ma definiamo giovani, in realtà no, scherzo, cioè non, secondo me non è tanto una cosa anagrafica, ma
0: è una cosa di testa il giovane.
1: Sì. Oggi infatti mi sento meno giovane.
0: Oggi ti senti meno giovane?
1: Forse.
0: Saranno gli occhiali da sole.
1: Potrebbero essere.
0: O la mancanza di proteine in diretta, o il fatto che devi bere per forza acqua calda, se no non bevi.
1: Esatto, infatti adesso subito in freezer. Immediatamente.
0: Questa va diretta in freezer.
1: Subito.
0: Va bene, Lele, ti lascio con i nostri ascoltatori. Io e te ci vediamo con tutti coloro i quali vorranno venirci a trovare domenica 5 luglio a partire dalle 19:30. Il tuo intervento mi sembra aver capito che è intorno alle 22, più o meno, una cosa
1: meno,
0: del genere.
1: Sì,
0: insieme a Sofì, ovviamente. Per quanto riguarda me sarà intorno alle 21:30 con il Leuca. Tu chi premierai, lo sai?
1: De Pischellis.
0: De Pischellis, quindi sei in chiusura, sei in apertura di fase romana,
1: sì,
0: della cosa.
1: Sì.
0: Esatto, è una bella responsabilità.
1: Sì.
0: De Pischellis, che poi sono tra i tuoi gruppi preferiti,
1: esatto,
0: insieme ai Calzini.
1: Esatto, è vero. Peccato che non ce li abbiamo.
0: Loro sono. Come non ce li abbiamo? Certo,
1: De Pischellis non ci sono.
0: Ma come non ci sono? Certo che ci sono.
1: No, giuro.
0: No, ci sono. Sono sicurissimo che ci sono.
1: Io.
0: Tu sei pronto a scommettere su questa cosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Cioè, se io cerco Pisk.
1: Li avrei messi praticamente da ottobre, a proposito di ottobre, fino ad ora.
0: Infatti, come vi dicevo io, ovviamente dei Pischellis non sono presenti all'interno dell'archivio di Radio Rock Italia. Cosa gravissima anche questa, ma abbiamo detto che l'archivio di Rock Italia vive vita propria, e quindi lasciamo che le cose fluiscano, che le cose vadano. Va bene, ragazzi, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Vi lascio nelle sapienti mani di Lele Guzzardi. Va bene questa?
1: No, quella
0: no,
1: è la mia.
0: Questa è la tua, va bene, manco per niente.
1: È quello sua? È fatta così.
0: Qua. Ma lasciamo Formica?
1: Lascia Formica.
0: Come li chiami loro? Come lo chiami lui? Chi? Non so, Giaguari?
1: Quelli che cantano Formica.
0: Quelli che cantano Formica. È stato bello, venerdì prossimo. Vi lascio con Lele, poi Irene. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato? È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
3: Bello tutto, bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Gattetto.
3: Ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, venerdì 3 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Ma buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e care amiche... Che cosa ho detto? Care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori, riesco anche a coniugare le cose, che bello, eh? Come sta? Come va? In questo caldissimo, afosissimo... venerdì 3 luglio 2026, ma dai su che la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Cenzo che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con È Quasi Weekend. Vai che si parte con il primo brano di oggi.

Vecchio teschio, ebbene sì, ma la domanda che ci facciamo in questo istante è: cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 in questo venerdì 3 luglio 2026? Beh, essendo venerdì, ebbene sì, ci sarà il nostro Massimo D'Addezio direttamente dal Sudafrica. E non so se avete capito bene, non è a Roma, non è nel Lazio, non è in Italia, non è in Europa, è in Sudafrica. In Sudafrica faremo questo intervento velocissimo con lui dopo il primo break, quindi intorno alle 17.15, poco dopo ovviamente, dopo il classico di Radio Rock Italia. Poi, essendo venerdì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rokipirina 500, poi solito gossip, solita poesia, insomma tutto quello che riguarda questo programma. Ma tranquilli e tranquille, perché per essere più dettagliato ho tutto in serbo per voi, rimanete lì.

0: Pinocchio. Ma adesso, oltre a ricordarvi le cose che già vi ho detto del menù della Rochipirina 500 di oggi, di questo venerdì 3 luglio 2026, ci sarà, mi sono anche dimenticato, l'intervento mondiale del nostro fantastico Massimo Esperto di Fantacalcio. Poi ci sarà anche il Championship Vine. Insomma, veramente tantissime cose, tantissima carne alla brace. Veramente, veramente, tanto basta metterla qui fuori al sole e si cuoce immediatamente. Ma ci saranno anche tantissime altre cose. Infatti io lo so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è normale che sia così, non lo farei io, ma perché dovreste farlo voi? È ovvio che sia così, però io sono d'animo gentile, alcune volte non sempre, in questo istante sì, e voglio farvi sapere tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500. Infatti ce l'ho proprio in serbo per voi, ecco qui.
1: 3000 cemosa, uformi sa Rochipirina 500,
0: pričo
1: čuvamo takmičenju za najboljeg Spidermana.
0: Sì, poi?
1: O tome kako NASA traži volontere za učešće u jednogodišnjoj simulaciji koje će reprodukovati uslove buduće misije sa ljudskom posadom na Mesec i Mars.
0: Sì.
1: O 6 japanskih lekova protiv vrućine.
0: Confermo.
1: Biće tu i šampionski vinil.
0: Sì.
1: Fantastični vrhunski stručnjak za fantasy.
0: Sì.
1: Futbal sa intervencijom svetske klase.
0: Vero.
1: Massimo Zadezio.
0: Sì.
1: Iz Južne Afrike.
0: Sì.
1: Zatim uobičajeni tračevi
0: i poezia. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500 in questo venerdì 3 luglio 2026. Da adesso fino alla fine del programma, fino alle ore 20 circa. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare anche tutto quanto in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.
2: Rock Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: State ascoltando Rochipirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando la temperatura supera i 33 gradi, proprio 33 gradi centigradi, ecco, e in questo caso la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Donatella Rettore con Splendido Splendente. Poi Massimo D'Addezio, dunque rimanete lì,
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Ed è proprio dal 1979 che arriva questo classico di Radio Rock Italia, Donatella Rettore con Splendido Splendente, direttamente dall'album Brivido Divino, che è quello che mi sta percorrendo in questo istante la schiena, perché è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro numero 10, al nostro bartender, master, drunken, eccetera, eccetera, Massimo D'Addezio. Ciao Massimo!
1: Ciao ragazzi, buon aperitivo a tutti!
0: Come stai? Intanto, come stai? Ho tantissime domande.
1: Alla grande, grande.
0: Dove stai?
1: Allora, sono un posto bellissimo, Schellenbeck, praticamente è la zona vocata al vino e all'olio extravergine d'oliva del Sudafrica. Sembra di stare in Svizzera. Tutto verde, sono queste montagne con questi scenari drammatici intorno a noi. Fino a ieri c'è stata una tempesta di vento e acqua, perché qui è inverno, qui siamo in pieno inverno, è come se fossimo a dicembre da noi in Italia.
0: Esatto, sei proprio dall'altra parte del mondo, proprio in tutti i sensi.
1: Dall'altra parte del mondo e sono circondato da agrumeti in questa resort dove sto, perché sono nati arance e limoni, ma in una quantità industriale, penso che rimarrò qua a fare il limoncello e non torno. È una cosa incredibile, profumi incredibili, e quello che ho potuto sentire fino adesso è l'altissima qualità del cibo intorno a me. Cioè qui esco fuori, no, e c'è l'orto con tutte queste erbe che puoi staccare, mangiare, ti porti a casa e le condisci e mangi in una maniera naturale, salubre, incredibile.
0: Che bello, io intanto ti chiedo una foto, poi dopo quando finiremo magari, se ti ricordi, una bella foto per vedere e testimoniare quello che hai intorno, veramente, no? È una cosa che mi incuriosisce. Quindi io direi, ti chiederei dove viaggiamo oggi, ma credo che rimaniamo dalle parti dove sei te, oppure no?
1: Beh certo, assolutamente, perché ho preparato praticamente dall'antipasto al dolce.
0: Bellissimo.
1: A livello di quello che si può bere, ovviamente, per quanto concerne il mio mondo. Quindi bypassiamo il vino, andiamo direttamente su super alcolici e liquoristica.
0: Mi piace. E allora guarda, sai che cosa facciamo? Piccolo intermezzo musicale, poi io preparo già le valigie, purtroppo virtualmente, e cercherò di arrivare dalle due parti anche solamente con il pensiero. Dai, allora fra pochissimo con il nostro Massimo D'Addezio, voi rimanete lì, non spostatevi, se volete preparare le valigie lo potete fare, ma alla fine il viaggio è solo virtuale.

0: Porno riviste, la loro senza fiato. Allora, io sono pronto. Mi sono anche seduto, così chiudo gli occhi e credo di poter immaginare di stare lì da quelle parti. Ma sono curioso, sono veramente curioso.
1: Allora, come non partire da questo fantastico gin tonic? Perché ovviamente l'entry level è il gin tonic.
0: Certo.
1: Ho trovato questo gin che fanno proprio qui a Cape Town, che praticamente si chiama il Cape Sun Blaze gin. Parliamo di gin importanti, con una speziatura importante, quindi non un classico London Dry, ma insomma con delle speziature che ti trascinano durante ecco, la cena, un abbinamento. E ce ne sono tre versioni: uno più floreale, uno un po' più classico e un altro diciamo così più tendente al sapido, perché c'è questo asparago di mare messo in distillazione, e devo dire che questo è il mio preferito.
0: Uh-huh.
1: E ho trovato anche l'acqua tonica di qui, la Baker & Quinn, che ha questa capacità di dare questo chimino leggero e dà spazio al gin, quindi hai questa bevuta importante, che devo dire io di solito non prediligo.
0: Uh-huh.
1: Ma qui se vai in abbinamento poi con quello che è la cucina locale, con la cucina molto allegra, speziata, ma non speziata piccante, è una speziatura internazionale. Perché poi ecco, quello che c'è a Cape Town è che è un posto, veramente un porto di mare, nel senso che qui tra un po' inizia l'alta stagione e tutto il mondo viene in vacanza qui in Sudafrica, perché comunque hanno questa capacità ricettiva, no?
0: Certo.
1: Veramente, veramente capillare. E questo gin accompagna, questo gin tonic, no, ideale, accompagna benissimo tutte quelle che possono essere pietanze. Che poi ripeto, io fino adesso ho mangiato niente carne, tranne questa antilope essiccata che sto mangiando adesso mentre parlo con voi.
0: Wow.
1: Che è buonissima, che poi vedete sarebbe la bresaola che mangiamo noi in Italia.
0: Okay,
1: perché okay. In Italia non tutta la bresaola viene fatta con il bovino italiano, ma mm-hmm. viene fatto con carne di importazione di animali identificati come bovini, che possono venire tranquillamente dal Sud Africa o dal Centro Africa. Quindi
0: okay.
1: è questa, insomma, sono mangiato della bresaola essiccata adesso.
0: Beh, com'è? Buona?
1: È buona, è buono, sai, sì. Devo dire, oggi sono stato in questo centro, è una distesa vastissima tra colline e montagne, in cui loro praticamente coltivano tutto, mandorle, nocciole, limoni, uva, olio, frutta, arance, lime, tutto. E in questo posto appunto c'era questo allevamento dove abbiamo appunto preso questa carne, quindi insomma altissima qualità. Veramente.
0: Bene, bene, ma il cibo da accompagnare è l'antilope, o hai una chicchetta per noi nel prossimo talk?
1: Guarda,

0: una julienne di mela.
1: Sì.
0: Che viene fatta come dire, ammorbidire nell'aceto. Okay. Quindi hai questa dolcezza della gruyère con questo soufflé morbido, caldo, e poi rinfreschi la bocca con e ridai questa salivazione importante con questa mela intinta nell'aceto.
1: Wow, beh, devo dire, un aperitivo niente male, come entry level. Il gin tonic particolare, non il gin tonic che magari siamo abituati a bere, con questo bello soufflé. Bene, bene, bene, io a questo punto sono curioso di conoscere la prossima chicca che ci dirai, e quindi mi proprio incrocio le gambe perché sono già seduto e non vedo l'ora di ascoltarti. Piccolo
0: tenetevi intermezzo. Pronto. Vai, tenetevi pronti per la prossima perché è micidiale.
1: Bene, bene. Dammi

0: Johnny dal basso, micidiale numero 2. Io non so, Massimo, se tu l'hai fatto apposta a dire come ultima parola micidiale quando è partita la canzone. Mi piace pensare di sì.
1: Ascolta, tutti devono capire, sulla radio d'Occhidaglia, sì, e tutto il mondo devono capire che io e te siamo telepatetici.
0: Ormai, sì, esatto. No, è incredibile. Quando hai detto come ultima parola micidiale, la canzone che era partita era micidiale, lo so, vabbè, ma questo... Questa è veramente la telepateticità. Vabbè, quella là, dai, senza adesso mettersi
1: la telepateticità.
0: Quella là, insomma. Bene, quindi gin tonic, soufflé con questa fonduta pazzesca, mele, eccetera. Ora?
1: Insomma, capito? Voi immaginate me che stavo lì, no, mangi qua, cioè bevi lì, bevi un altro vino, questo è già il rosé, questo è già il rosso, il Malbec, quella. A un certo punto arriva e dice, senti, vuoi provare un distillato d'agave sudafricano?
0: Ah.
1: Praticamente... Qui non si può chiamare tequila, però è certo, l'agave sudafricana, e hanno fatto questo tequila che è pazzesco. Io ho bevuto questa reposato, quindi fa un anno di stabilizzazione in botte, e si chiama Leonista, ed è una cosa pazzesca, perché è questo distillato a 40 gradi, ma te lo bevi che va giù come acqua e miele. Ha proprio questa caratteristica, no, del sapore. Senti proprio quel tipico sapore dell'agave cotta dentro al mattone, e poi con questo invecchiamento in botte che gli dà questa morbidezza incredibile.
0: Buono.
1: È veramente, veramente sorprendente, perché comunque a me piace molto il tequila. Per me il distillato d'agave è un energetico puro, e qui ho trovato questa scoperta incredibile. Ovviamente qui invece l'abbinamento te lo vado a fare con una cosa che fanno qua, che è proprio tipico di qua, ovvero il barbecue. Cioè loro fanno queste mega grigliate dove veramente mettono sopra tutto, dal pollame al beef, mi sto dimenticando dell'italiano,
0: al manzo.
1: all'antilope, e mangi questa grigliata pazzesca, e quindi ecco, cioè,

0: bisogno poi di questa bevanda che va a sgrassare, no?
1: Certo, a sgrassare.
0: E a sciottino, come se fossi in Messico, però stai in questi posti incredibili, sì. E sei totalmente soddisfatto.
1: Mamma mia, quindi c'è anche cacciagione e lavoretti in cuoio. Abbiamo incluso anche questa cosa, come diceva tanto tempo fa Carlo Verdone. Pollame, manzo, cacciagione, lavoretti in cuoio, eccetera, eccetera. Beh, guarda, io non so, se non senti la mia voce, ecco, adesso mi ero inchinato, perché veramente questo intervento direttamente dal Sudafrica, con tutte queste chicche che ci hai tirato fuori, che ci hai regalato, io non so veramente come ringraziarti. Forse in qualche modo ci riuscirò, non lo so, quando ci incontreremo. Che dire, Massimo, grazie davvero.
0: Guarda, per me è un grandissimo piacere, onore poter stare con voi. E l'ultima cosa che ti dico,
1: certo,
0: è che qui c'è un liquore,
1: sì,
0: che è tipo per noi il nostro Baileys, mm-hmm, ma qui è famosissimo, si chiama Amarula,
1: sì,
0: e praticamente è una sorta di crema con il frutto della marula, che è questo frutto che dà queste note caramellate, vanigliate, mm-hmm, e si chiama l'albero degli elefanti, perché gli elefanti mangiano questa marula, sono ghiottissimi, e con questo frutto appunto ci fanno questa crema, lo fanno fermentare, lo distillano e poi ci aggiungono la panna, e certo, diventa un fine pasto famosissimo. Perfetto. Che io penso, lavoravo tantissimi anni fa, ne lavoravo talmente tanto che mi mandarono da qui una cosa controversa, ovvero una statua di legno di un elefante, mm-hmm, però con le zanne in avorio. Mi ferì, però e loro ovviamente una cosa a cui tenevano tantissimo.
1: Certo. Un regalo,
0: ciao,
1: immenso.
0: Ragazzi, allora.
1: Beh, Massimo, allora intanto grazie ancora una volta, buon viaggio, buon giri, buon assaggi, soprattutto noi ci sentiamo, io non ci sarò venerdì prossimo, quindi semmai fra due venerdì, ora vediamo, dai, poi ci sentiamo, ti ringrazio veramente tantissimo per questo intervento, o volendo possiamo anche farlo un altro giorno, ma questo poi lo decideremo,
0: certo,
1: noi, grazie mille e buoni assaggi, però lascio a te la parola,
0: ciao,
1: per il saluto.
0: Sempre, bene poco, bene bene, ma ci divertiamo sempre.
1: Grazie Massimo. Buon Sudafrica. Ciao. Ciao.
0: Grazie. Ciao a tutti. Ciao.

Tamburo e Motta, meno male che ci sei tu. E io intanto questa canzone la dedico proprio al nostro Drunken Master Massimo D'Addezio, che è così in avanscoperta, così nel suolo sudafricano, a conoscere le pietanze e soprattutto le bevande, tutto quello che riguarda quel fantastico mondo. Mi ha mandato le foto e vi posso assicurare che è veramente molto molto bello. Ma oggi è una versione un pochino particolare della Rocchipirina 500, perché di solito nella prima ora si festeggiano i personaggi sconosciuti, si indicono giornate nazionali, mondiali, internazionali, rionali, condominiali, dipende dall'entità, ma arriveremo a fare tutto quanto, lo faremo tutto quanto, ovviamente ci alleneremo e torneremo anche in forma con la Rocchipirina 500, insomma tutte le cose che sapete e conoscete bene di questo programma fra poco arriveranno tutte quante. Non demordete, anche se fa caldo rimanete lì, perché io vi farò comunque compagnia fino alle ore 20 anche in questo venerdì 3 luglio 2026. Vai, rimanete lì su.

0: una pelle splendida, e come sottolinea la nostra amica Isabella al 3791 600 190, la bellissima frase, proprio la poesia degli After Hours: voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. Mamma mia, mamma mia, veramente dei poeti veri e propri. Ma a proposito di poesia, sentite cosa vi sto per dire, sentite che gancio che faccio, perché voglio ricordarvi una cosa importantissima, ovvero che domenica 5 luglio ci sarà il Febbra Rock Fest, che accenderà l'estate di Testaccio Estate a Roma, ovviamente con un'edizione dalle mille sfumature. Inizio alle 19.30, impostate una sveglia, prendete il telefono, vai, telefono, sveglia, domenica 5 luglio alle 19.30, calcolatevi il tempo per arrivare, vabbè, fate un pochino voi. Sarà un vero arcobaleno musicale free entry, dove le onde dell'alternative, dell'indie e del rock più trasversale si incontreranno sullo stesso palco, dai Jennifer in Paradise ai Leuca, Uepro, le cose importanti, fino alla festa finale tutta romana con i De Pischellis, cioè io non vedo l'ora. In scaletta anche i Wild Mind, guest selezionato da Raccoon Music, e il DJ set di Jumpy Jumpy di Radio Rock, Jumpy Jumpy DJ, ieri abbiamo discusso su questo nome. Comunque, a colorare la serata ci saranno anche gli ospiti talk: Alessandro Tirocchi, Paolonia Zumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale e artistico italiano, e ci saremo anche noi speakers di Radio Rock Italia. Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, ingresso gratuito, musica, food, drink, merch e tanto tantissimo rock. Siamo onde dello stesso rumore.
1: Rock Spot. Del anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così, soprattutto alle 17.47 minuti e 18 secondi in questo istante. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Noyz Narcos, Danno e Sine con la loro Scarafaggi.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Mamma mia, che bel brano. Il pezzo rappresenta un momento storico per l'hip hop italiano. Infatti è la reunion tra due pesi massimi del rap romano dopo quasi 20 anni. E dopo che Noyz Narcos, insomma, partito dai Truce Clan, sia diventato un riferimento dell'hip hop italiano. E ovviamente danno voce storica dei Colle del Fomento. E questa era una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la prima della Rokipirina 500 di questo venerdì 3 luglio 2026, beh, applausi, applausi a scena aperta, scarafaggi di Noyz Narcos danno Essine, applausi così vigorosi e potenti da farsi male anche alle caviglie. Ecco, io ora non so anatomicamente come possa accadere una cosa del genere, ma posso assicurarvi che se ci provate potreste riuscirvi. Ma oggi, in questo frastuono della Rokipirina 500, non vi ho ricordato in che modo potete entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono. E beh, c'è il nostro bellissimo, affascinantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Applauso. Numero WhatsApp grazie al quale potete appunto entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speakers di Radio Rock Italia, ma soprattutto potete inviarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, tanto gli uni o gli altri alla fine. Esattamente, ma preparatevi perché fra poco ci sarà la giornata indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale.

la tua lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione erano tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi dovrei smettere.

Dinamite degli Allerta. E a proposito di Allerta, è arrivato il momento che si merita veramente di dare il giusto spazio all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, finalmente anche in questo venerdì 3 luglio 2026. Questa organizzazione che ormai partecipa in collaborazione con la Rochipirina 500 da inizio stagione, e ogni giorno, ogni mattina prestissimo, con un messaggino, ma queste sono altre storie, mi ricorda che giornata indice, ogni dì mi ricorda queste cose. A volte sono giornate mondiali, internazionali, europee, nazionali, spesso condominiali, insomma dipende sempre dall'entità della giornata. E oggi, 3 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del dubbio, quello di aver chiuso la macchina. Sì, lo so, è la terza volta che viene indetta questa giornata, ma si vocifera che qualche persona sta ancora capendo se ha chiuso la macchina dalla prima volta che è stata indetta questa giornata. Lo so, succede, no? E quelle volte che dici, ho chiuso la macchina, vai verso casa e dici, oddio, ma ho chiuso la macchina, e si ritorna. E pare che ci siano persone che sono mesi che ancora stanno capendo se l'hanno chiusa oppure no.

0: All you can eat, choices. Beh, si fanno delle scelte nella vita, no? E ci sono alcune persone che dalla prima volta che l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale, appunto, riguardante il dubbio dell'aver chiuso oppure no la macchina, ecco, ci sono delle persone che hanno scelto da quel dì, ormai è passato qualche mese, di continuare a fare questa tiritera praticamente all'infinito. Ma adesso, chi conosce bene la Rocky Pirina 500 lo sa, chi non la conosce bene,
1: va bene lo stesso,
0: la conoscerà oggi, imparerà a conoscerla oggi. Beh, è arrivato il momento di fare gli auguri al personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché di solito potete sentire che si fanno gli auguri ai personaggi conosciuti, però chi se ne frega, no? Essendo conosciuti, ma perché dovrei fargli gli auguri, no? Statisticamente tante persone gli faranno gli auguri, gli diranno tanti auguri, happy birthday, in tutte le lingue, insomma, nelle proprie lingue rispettive. Ma io invece, principio attivo della Rocky Pirina 500, il vostro l'eletto, mi batto per festeggiare i personaggi sconosciuti. E oggi, venerdì 3 luglio 2026, ma come ogni 3 luglio che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno di Francesco Fabbro, che ha avuto difficoltà ultimamente a fare il 7.30 perché ha saldato alcune fatture con la fiamma ossidrica, e proprio per questo tanti auguri! Tanti, tantissimi auguri al personaggio sconosciuto di oggi, ovvero Francesco il Fabbro, che è bravissimo nel suo lavoro, però ogni tanto un pochino fumantino, e purtroppo ha avuto problemi con il proprio commercialista a trovare delle fatture quando stava per fare il 7.30, perché ha saldato, questo era veramente una roba assurda, non gli si potrebbe perdonare questa cosa, ha saldato alcune fatture con la fiamma ossidrica, però... Proprio per questo, caro amico sconosciuto Francesco Fabbro, tanti, tantissimi auguri!

0: Giancane, vorrei essere te per festeggiare in qualche modo il compleanno del nostro amico Fabbro, che oggi compie gli anni, personaggio sconosciuto di oggi della Rocky Pirina 500, che però ha avuto problemi, sta avendo dei problemi con il 730, perché ha saldato alcune fatture con la fiamma ossidrica. Ma al 3791 600 190 il nostro numero WhatsApp, l'amica Isabella mi fa sapere che dalle sue parti c'è una giornata da dover festeggiare e anche un personaggio sconosciuto. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno. Allora, oggi è la giornata mondiale delle cover tamarre che vengono coverizzate male, che quindi devono essere lasciate al legittimo proprietario, che in questo caso è Samurai J.
0: Esatto.
1: E poi oggi è il compleanno dello sconosciuto Paolo, che mi fa sbagliare e pensa che quella è una canzone originale. Ma vogliamo dirlo, non è un originale.
0: Allora, intanto, non lo so, mi sembra una storia quasi vera. Quella U di Paolo invece che la O mi fa pensare che forse non stai parlando della persona che conosco. Anche se però un pochino mi puzza. E sai che cosa ti dico? Oggi voglio essere buono, quindi tanti auguri Paolo.
2: Bello

0: Ah, te lo so, diciamo è il motore, è la benzina della Rochipirina 500, le cazzate che canta Giorgines, ma al 3791-600-190 arriva una raccomandazione.
1: E comunque amici, sì, come ogni anno, le solite raccomandazioni, mi raccomando, non uscite nelle ore più calde, sì, idratatevi e domani non fatevi trovare nelle parti di Tor Vergata.
0: Guarda,
1: ecco,
0: diciamo dalle parti di Tor Vergata neanche oggi, mia cara Isabella, neanche ieri, proprio non andateci, fate tutto il giro più lungo che potete. Ma preparatevi perché fra poco cominceremo ad allenarsi e tornare in forma con la Rochipirina 500 in una versione molto molto ridotta. Preparatevi psicologicamente e fisicamente.

The Bloody Beetroots, Rocksteady, da inizio alla rubrica del venerdì, a una delle rubriche del venerdì della Rochipirina 500, ovvero In Forma con la Rochipirina 500. Pensate un pochino che titolo originalissimo che gli ho trovato, Oggi sarà molto veloce perché sono già le 18 e 12 minuti e quindi due esercizi ve li somministrerò così proprio senza colpo ferire. Allora, il primo esercizio che vi somministro oggi saranno i pike push-up, che sì, verranno utilizzati per allenarvi, tornare in forma, eccetera, ma soprattutto per pregare il vostro capo a farvi andare in ferie, perché altrimenti niente ferie per voi in questa estate 2026. Come si fanno? Allora, intanto è un eccellente esercizio per coinvolgere in modo più marcato la parte superiore del corpo, soprattutto le spalle, e si differenziano dai classici piegamenti push-up sulle braccia per la loro posizione iniziale. Infatti, anziché distendersi a terra con il petto rivolto verso il basso, ci si posiziona a V rovesciata, con il bacino che è, diciamo, il vertice di questa V rovesciata, con le mani a terra e i piedi in alto, e si scende giù piegando le braccia, e in questo caso ovviamente non potete mai toccare con il petto, sarebbe impossibile, e quindi dovete toccare con la testa. Il secondo esercizio invece saranno gli addominali laterali, che si fanno sdraiati a terra con le gambe piegate a 90 gradi, che serviranno sì per allenarvi, tornare in forma, eccetera eccetera, ma soprattutto per vedere se da tutte e due le parti in cui guardate, da una parte all'altra delle gambe, non andrete mai in vacanza. Anche in questo caso si parla di vacanze di quest'estate 2026. Ecco, diciamo come si fa. Allora, senza muovere le gambe che sono divaricate a terra praticamente, dovete cercare di toccare con la mano destra la caviglia destra e ripetere il movimento cercando di toccare con la mano sinistra la caviglia sinistra. E facendo questi piccoli accorgimenti vi sarete allenati e tornate in forma con la Rochipirina 500 anche in questo venerdì 3 luglio 2026.

0: Rock Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Soprattutto quando sono le 18, 17 minuti e 12 secondi, ecco, in questi casi la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Marlene Kunz con Nuotando nell'aria.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1994, direttamente dall'album Catartica, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Nuotando nell'aria dei Marlene Kunz, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo venerdì 3 luglio 2026. Ma preparatevi, perché fra poco arriverà il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, che però ovviamente da qualche settimana sta facendo degli interventi mondiali. Infatti parleremo di questo mondiale, del mondiale 2026, ci sono tantissime curiosità e vediamo se predirà anche lui qualche cosa, proprio come lo stregone che ha predetto già Argentina-Capoverde. Vediamo.

0: un astronauta.
1: Vintage Violence, astronauta, con questa bellissima frase: scappare dalla gravità, non fate te un astronauta. Ma noi purtroppo dobbiamo darvi, insomma, abbiamo già dato una brutta notizia, perché io e il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, buon pomeriggio, così ti ho preso alla sprovvista.
2: Mamma mia, buon pomeriggio a te, Lele.
1: Non te l'aspettavi, vero?
2: Un po' me l'aspettavo.
1: Beh, purtroppo l'ho data io, l'hai ridata te anche mandandoci un vocale qualche giorno fa. Il nostro Giappone è caduto, si è fatto male.
2: Purtroppo
1: ormai
2: è caduto.
1: È andata male.
2: Si è fatto male, sì, ci siamo fatti male anche noi.
1: È vero. Anzi,
2: abbiamo dato tanto a questo Giappone.
1: È vero,
2: tanto,
1: è vero. Abbiamo dedicato anche delle canzoni, sempre la stessa, perché quella ho. Però,
2: quella è...
1: basta il pensiero, no?
2: Se ne sono accorti? Perché dirlo?
1: Secondo me
2: non
1: c'era ancora
2: nessuno che era sempre la stessa, Lele.
1: Esatto.
2: Vedremo.
1: Senti una cosa, per chi ti feremo adesso? Questa è la domanda.
2: E per chi ti feremo? Allora, oggi si concludono, oggi 3 luglio, quindi sì, compresa questa notte alle 3, si sì, concludono i quarti, i sedicesimi di finale.
1: Esatto, vedo.
2: E domani alle 9... 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, cominceranno gli ottavi.
1: Esatto, lo vedo, infatti.
2: Quindi stiamo studiando chi ti fare.
1: Ma guarda,
2: ci saranno delle sorprese?
1: Speriamo. Io non so neanche come sta giocando, pensa quanto sto seguendo questo mondiale, però non lo so, il Messico mi fa, non lo so, ci fa simpatia il Messico, che dici? Si può fare?
2: E della simpatia?
1: Che dici?
2: Vedremo, dopo
1: lo
2: capiremo.
1: Senti, questa sera...
2: Non buttiamo troppa carne sul fuoco.
1: No, è vero, hai ragione. Questa sera ci sarà a mezzanotte, quindi non so se questa sera o domani mattina, fate un pochino voi, tanto alla fine...
0: Va bene lo stesso!
1: Esattamente. Ci sarà Argentina-Capoverde, che tra l'altro è stata predetta dall'...

0: Mattina Superfluo. Allora, abbiamo insomma commentato un pochino qualche partita, ma ne rimangono
1: sì,
0: altre.
1: Un po' il nostro Giappone, esatto.
0: Purtroppo sì.
1: Però diciamo che esatto. Diciamo che ci sono state delle conferme e delle sorprese, come ben tutto quanto il mondiale,
0: sì,
1: possiamo
0: sì.
1: Definirlo il mondiale delle africane?
0: Possiamo dirlo, sì. Sì, lo possiamo
1: definiamolo.
0: Sì. Anche se il Senegal per poco non ce la faceva.
1: Per pochissimo.
0: Esatto, e poi qualcuno avrebbe detto va bene lo stesso, ma andiamo avanti.
1: Esatto. Io l'ho mandata lì, ma non c'è stata, quindi va bene lo stesso. Ah, ma comunque Lele, esatto. Lele, possiamo cominciare.
0: No, infatti io ti stavo aspettando.
1: Non possiamo cominciare, Lele.
0: Io ti stavo aspettando, quando vuoi.
1: Ah, mi stai aspettando, sigla. Certo.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene!
0: Ed eccola qui, va sempre più che bene. Allora, quale sorpresa abbiamo avuto in questi sedicesimi di finale?
1: Bene. Diciamo le due grandi cadute sono Germania e Olanda, Lele.
0: È vero. Paesi Bassi, c'è chi ha detto che bisogna chiamarla Paesi Bassi. Mamma mia, quest'anno, guarda, sono stati cambiati.
1: Questo body shaming, poi.
0: Assurdo.
1: Questo paesi shaming.
0: Esattamente. È vero, hai ragione.
1: Entrambe che perdono i rigori con Paraguay e Marocco. Marocco che considerano una sorpresa, ma non lo è.
0: No, infatti.
1: Marocco è una squadra organizzatissima. Vincitrice della Coppa d'Africa.
0: Esatto.
1: Ultimo mondiale, semifinale.
0: È vero.
1: Mamma mia, Marocco. Sorpresa, chi lo sa. Saliamo sul carro del Marocco. Vedremo.
0: Potremmo. Anche perché la maglietta non è niente male. Sai, io lo faccio per quello.
1: No, esatto, solo no. Per quello.
0: Ci piace.
1: Altra
0: ci
1: conferma
0: piace,
1: la Francia piace. Che demolisce la Svezia con un 3-0.
0: Sì.
1: Il Belgio, come abbiamo detto, per pochissimo con il Senegal passa in avanti. La Spagna domina 3-0.
0: Sì.
1: E soprattutto il Messico di casa va avanti. Aspettiamo l'Argentina stasera. La pirotecnica svizzera che continua ad andare.
0: È vero, anche quella, verissimo.
1: E ieri sera partita Portogallo-Croazia, finita 2-1, ma
0: sì.
1: Con un po' di
0: sì, ho visto all'ultimo
1: nel finale.
0: Esatto, sì, ho visto gol inizio.

0: gol al 95esimo della Croazia, annullato con il VAR.
1: È già lì. Lì è brutto quando capita.
0: Lì è tosta.
1: È veramente tosta. Senti,
0: il povero Modric ha annunciato l'addio della nazionale. Anche se dal calcio.
1: Chissà. Intanto gli facciamo un applauso, sì. Forse il saluto alla curva, bravo. Chissà, staremo a vedere. Senti, io direi fra poco di continuare a fare questo intervento mondiale, ma adesso piccolo intermezzo musicale e poi torniamo qui con te. Che ne dici?
0: Mondializzami.
1: Vai.

0: Alpaca, la loro Beat Club. Beh, a proposito di club, non so quanto c'entri, ma alla fine ce lo facciamo andare bene.
1: Va bene lo stesso,
0: siamo arrivati a commentare le prossime partite, quindi gli ottavi di finale di questo Mondiale 2026.
2: Ma... giusto? Quindi in questo ultimo intermezzo non ci abbiamo la sigla.
0: Ma guarda, non ho capito, cos'è che non abbiamo là?
2: Non ho capito. Sigla, non c'era.
3: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
2: Funziona sempre questa cosa.
0: Sempre.
4: Va bene.
2: È un po' scattosa è stata, però va bene.
0: È il sistema, è proprio quello. Il problema fondamentale è sempre quello. Senti, ottavi di finale.
2: È il sistema.
0: Qualcosa ce l'hai detta già, perché ci saranno degli ottavi.
2: Esatto, ottavi di finale. Andiamo a vedere che ci sarà un Paraguay-Francia.
0: Esatto.
2: E la vincente si sconterà fra una con Canada e Marocco.
0: Ok.
2: Vedremo. Che succederà lì? Vabbè. Poi una partita di cartello Portogallo-Spagna.
0: Esatto. Bella. Della Stati penisola Uniti, iberica. Belgio, senti che ti dirò. Il derby della penisola iberica. Mamma mia. Pazzesco. Veramente pazzesco. Poi dicevi Stati Uniti
2: Belgio. Possiamo dire che so, tipo... Jamon pure,
0: anche volendo sì. Stati Uniti Belgio.
2: Possiamo dire pure bacalao, così la buttiamo
0: così,
2: lì.
0: Piatti tipici. Quindi Stati Uniti Belgio.
2: Super partes siamo noi.
0: Esatto. Poi
2: Stati Uniti Belgio uscirà una sorpresa lì?
0: Chissà. Messico Inghilterra.
2: Occhio ai States. Messico Inghilterra, Brasile Norvegia.
0: Anche qua, beh.
2: E lì occhio Lele, sì. Perché occhio che c'è la statistica Olanda. Che non
0: vero.
2: Non va a favore del Brasile, eh?
0: Mm-hmm. Staremo
2: a vedere. Il Brasile lo sta passando questi ultimi mondiali con le europee, non è più passato. Vedremo quello che succederà. Soprattutto la Norvegia, le ultime partite non sono andate benissimo. Quindi magari uscirà
0: disastro.
2: La sorpresa da qui.
0: Un disastro. Senti, e io vedo però qualcosa qui. Cioè vedo Svizzera e da definire e dall'altra parte da definire e da definire.
2: Esatto.
0: Sono quelle terze arrivate più meritevoli.
2: No, sono le uscenti dal tabellone di stasera, le partite di stasera, quindi.
0: Ok.
2: Perché quindi ci sarà la Svizzera affronterà una fra Colombia e Ghana.
0: Ok. E là poi.
2: Vedremo che partita esotica. Colombia e Ghana, molta partita esotica.
0: Sì.
2: E le altre due sarà Argentina Capo Verde, che abbiamo nominato prima, e l'altra sarà la vincente fra Australia e Egitto.
0: Secondo te, adesso, chi pensi che possa vincere in questo momento il Mondiale 2026? Facciamo questa previsione, vai.
2: Facciamo questa previsione.
0: Vai, sì, falla.
2: Difficilissimo, guarda. Diciamo che mi sta possedendo, detto così è brutto.
0: Un filo sì.
2: Lo spirito del buon Maurizio. Tiro fuori il mio pendolino.
0: Vai, facci.
2: Lo tiro così, Lele, non è che non so se posso tirarlo fuori.
0: No, puoi.
2: Vabbè, allora, la settimana prossima vengo in radio e lo tiro fuori anche lì davanti.
0: Vabbè, come vuoi.
2: Diciamo che la favorita al momento...
0: Sì.
2: La Francia,
0: vabbè. Vabbè, quindi niente di nuovo, dai, vabbè, però gli applausi.
2: Scherzando, dai. Marocco che batterà la Francia al prossimo turno.
0: Ok, ce lo segniamo. Beh, che dire,
2: vediamo.
0: Io proseguo questi applausi, te ne faccio altri, ti ringrazio per questo intervento mondiale.
2: E poi noi lo facciamo solo per le magliette, lo facciamo, ricordati.
0: È ovvio. E quindi noi ci sentiamo la prossima
2: settimana.
0: Per noi favoriti
2: Marocco, USA e Messico.
0: Esatto, questo e basta. Beh, che dire, grazie ancora e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Grazie a te Lele, grazie a tutti i miei ospiti e i tuoi ospiti.
0: Ciao, buon pomeriggio, a presto.
2: Salutami il prossimo massimo esperto che sentirai.
0: Vabbè, già l'ho sentito, però va bene, dai.
2: Già l'hai sentito, oggi mi sono perso.
0: Ma lui in giro per
2: allora lui saluta me, mi sa, era
0: esatto,
2: quello.
0: Bravo, era questo. Grazie ancora, alla prossima settimana, ciao.
2: Alla prossima, ciao Lele.
0: Ciao.

0: Rock Sport.
1: Fondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo.
4: E allora tutto diventa più... Ah,
2: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
9: Soprattutto quando il programma è iniziato da quasi 108 minuti, ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Tagada con From Demo to Disco.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Agada, From Demo to Disco, torna la band di Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariolo e Francesco Gambarotto con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. I loro brani nascono da jam session improvvisate, da cui nascono le demo, per poi finire su disco o in discoteca, a seconda insomma di come si voglia interpretare il gioco di parole. Alla fine
1: va bene lo stesso!
0: Ma questo qua, questo From Demo to Disco dei Tagada, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la seconda per quanto riguarda la Rockipirina 500 di oggi. E dunque, grandi applausi vigorosissimi e potenti, così tanto da farsi male anche agli alluci dei piedi, anche perché gli alluci si trovano solamente lì. Come possa succedere tutto ciò non lo so, ma voi provateci. Ma fra poco invece proveremo a mettere in pratica insieme sei rimedi giapponesi contro il caldo. Oh, direttamente dal Giappone, dal nostro amato Giappone, che purtroppo è uscito dai mondiali, ma questa è un'altra storia. Arrivano questi sei rimedi che fra poco vi racconterò per filo e per segno.

0: E come cantano i Bull Brigade, il fuoco non si è spento. E proprio perché il fuoco, il calore non si è spento, vi sto per raccontare, per regalare questi 6 rimedi giapponesi contro il caldo, che ovviamente, essendo giapponesi, hanno dei nomi impronunciabili che non pronuncerò io, ma l'intelligenza artificiale. Allora, il primo rimedio è proprio questo.
1: Furin,
0: si dice così. Che tradotto è più o meno la freschezza psicologica. Io spero che la traduzione sia un'altra, perché questa fa veramente schifo. Però così è scritto. Ecco, più che un rimedio fisico, è un inganno per la mente. In che senso? Si tratta di una piccola campanella a vento, spesso in vetro o ceramica, che produce un suono leggero e cristallino, vista tantissime volte anche qui in Italia, devo dire. E nella cultura giapponese il suo tintinnio è associato al vento e può generare una sensazione di sollievo e di fresco grazie a un forte effetto placebo. Ma fortissimo, cioè l'effetto placebo è veramente, dovrebbe essere proprio fortissimo. Secondo me non è tanto la campanella, ma è il rumore, cioè è il vento che fa sicuramente calare il caldo. Il secondo invece rimedio giapponese, direttamente dal sollevante, è proprio questo qua. Si chiama
1: Uchimizu,
0: mamma mia, è una canzone, sembra. Che significa il condizionatore da marciapiede. Come funziona? Allora, consiste nello spargere acqua davanti a casa e negozi, e quest'acqua, evaporando, assorbe calore dall'ambiente, abbassa leggermente la temperatura dell'aria e crea una piacevole sensazione di freschezza.
2: Vecchia carne da macello, lo vedi questo spettro nel...

casco perfetto, in piedi vecchio che ora viene il peggio.

Da che parte parti, sala parto del rifarmi, nasco in questi istanti in vitro quasi cloni, sfatti dentro fuori quasi nuovi, ora mostra questi strozzi con che stile affoghi. Partorirsi da se stessi, farsi a

0: Bachi da pietra comincia adesso. Ecco, se non li conoscevate questi rimedi contro il caldo direttamente dal sollevante, direttamente dal Giappone, cominciate adesso a farli. Anche se al 3791 600 190 c'è chi ha da ridire.
1: Ma chi è? Chi è che ha detto questa eresia?
0: Giappone.
1: Boiata.
0: Dal Giappone.
1: Ma se uno mette l'acqua, se uno getta acqua su un pavimento infuocato, ma l'acqua evapora. E evapora infuocata, no? Ma vi devo dire tutto io.
0: Lo so, ma in Giappone fanno così.
1: Ecco, bravo. Adesso passaci pure di sopra, così invece di 10 ce ne cascano 100.
0: Esattamente, questa citazione verdoniana molto molto ben accolta dalla Rocky Pirina 500. Ma invece c'è un altro, sono 6, ve ne ho detti 2, in realtà ce ne sono altri 4, no? Ecco, e il terzo non ha un nome, quindi lo dirò io, non lo dirà l'intelligenza artificiale perché è in italianissimo. E si chiama anelli refrigeranti in PCM. Insomma, proprio italiano no, ma più o meno sì. Ovvero freddo al collo. Allora, che cosa sono? Sono dei collari innovativi che utilizzano materiali a cambiamento di fase, PCM, e si raffreddano a 18 gradi e mantengono una temperatura costante a contatto con la pelle. Ecco, non bagnano i vestiti e soprattutto aiutano a sopportare meglio il caldo durante le attività all'aperto. Ecco, questo non lo so, questo è un pochino particolare, questi anelli refrigeranti al collo. Alla fine, perché devo comprarmi un anello in PCM se posso prendere dei ghiacci già esistenti in natura? Va bene, dai, fra poco altri rimedi contro il caldo direttamente dal Giappone.

0: Caparezza ti fa stare bene. Ecco, questi sei rimedi giapponesi che arrivano direttamente dal sollevante dal Giappone contro il caldo vi faranno stare bene, o perlomeno ci proveranno. Io non ne ho neanche utilizzato neanche uno, tranne questa cosa del ghiaccio alla fine. Ma perché veramente comprare degli anelli artificiali e industriali che raffreddano, quando veramente si può prendere il ghiaccio e passarlo sul collo? Vabbè, non lo so, questo fanno in Giappone. Ma il prossimo rimedio si chiama proprio così:
1: Nagashi somen.
0: Nagashi somen, mamma mia. E praticamente significa i noodles fluttuanti. Allora, in estate i giapponesi mangiano spesso noodles freddi. Mamma mia, già i noodles sono quelli che sono. Pure freddi, buonissimi, tradizione millenaria disintegrata in un attimo. Comunque, vabbè, trasformando il pasto in un gioco. Bah, che bei giochi. Gli spaghetti somen scorrono in una canna di bambù con acqua ghiacciata. I commensali e le commensali devono afferrarli al volo con le bacchette prima che passino oltre. Ma che bel gioco è questo! E questo serve ai giapponesi per raffreddare un pochino l'aria circostante. Vabbè, per combattere il caldo. C'è l'altro segreto giapponese per combattere il caldo, che si chiama
1: Reikanshito.
0: Reikanshito, mamma mia, che lingua bellissima. Che significa, più o meno, credo, il segreto di bellezza glaciale. Mamma mia, che cos'è? Allora, non sono semplici salviette umidificate, ma grazie al mentolo e ad agenti rinfrescanti, diciamo che donano un immediato effetto fresco sulla pelle, offrono sollievo dal caldo e aiutano a preparare la pelle, favorendo una migliore tenuta anche del trucco. Pensate cosa vi dicono dal Giappone. Va bene, fra poco ultimissimi rimedi dal Giappone per combattere

0: I boschi bruciano, saranno altri. Eh beh, saranno altri, sicuramente gli anni belli, soprattutto non so gli anni, ma i giorni, perché arrivano direttamente dal sollevante, direttamente dal Giappone, questi sei rimedi per combattere questo caldo eccessivo. Ecco, cinque già ve li ho detti, e l'ultimo è l'abbigliamento Ice Touch, che significa, non è una parolaccia, no, assolutamente no. Allora, in Giappone ci si veste in modo intelligente per proteggersi dai raggi UV. Fate un pochino voi, tanto alla fine.
1: Va bene lo stesso.
0: Esatto. Ecco, sono diffusi capi in fibre sintetiche progettate per risultare fresche al tatto e favorire la rapida evaporazione dell'umidità. Il risultato è uno stile essenziale e funzionale che unisce comfort termico e design minimale. Ecco, questi sono stati sei rimedi direttamente dall'altra parte del mondo, più o meno, insomma, dal Giappone, per combattere questo caldo asfissiante che ci sta distruggendo. Allora, diciamo che qualcuno è un po' una stupidaggine. Altri possono essere molto interessanti. Proveremo.

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa 1000.
10: Soprattutto quando sono trascorsi 138 minuti dall'inizio del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Ligabue con Certe Notti.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1995, direttamente dall'album Buon Compleanno Elvis, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Certe Notti di Luciano Ligabue. L'ultimo classico, finalmente, e meno male, della Rokipirina 500 in questo venerdì 3 luglio 2026. Ma, essendo le 19:23 minuti ormai praticamente, quasi scoccati, e beh, è arrivato il momento, a proposito sempre di Certe Notti di Luciano Ligabue, è arrivato il momento di addentrarci, quindi c'è pericolo, signore e signori della radio del rock italiano, di addentrarci nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Quindi preparatevi e armatevi fino ai denti.

Canova Trisom, ma perché? Perché Trisom? Perché parlerò di un Trisom nella rubrica del trash del gossip italiano di oggi. E beh, sapete che io non dico niente, proprio assolutamente niente, se non dopo la sigla!

Beh, ma chi è che oggi avrà fatto aizzare il mio sticazzometro personale alle stelle? Matteo Berrettini e Peggy Gu. Sì, lo so che tante persone fra di voi staranno dicendo: ma chi è Peggy Gu? E tanto calmatevi, non vi agitate. Fra poco vi racconterò tutto. Allora, mentre le voci, a proposito del trisom, mentre le voci sulla fine della relazione tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini provano conferma nei movimenti social dei diretti interessati, sì, pare proprio che sia così, che si siano lasciati, ecco, soprattutto. Allora, intanto io ne approfitto per dire che non mi interessa assolutamente, però ve ne parlo lo stesso. Insomma, da questi movimenti social pare che i due si siano lasciati, quindi Berrettini e l'ex, a questo punto, Vanessa Bellini non stanno più insieme, sì, perché hanno smesso di seguirsi su Instagram e la ballerina ha tolto addirittura, pensate un pochino che gesto che ha fatto, il follow anche al fratello del tennista. Vabbè, comunque il campione romano Berrettini sembrerebbe, aver già iniziato un nuovo capitolo sentimentale proprio con la DJ producer

Beh sì, infatti pare che Berrettini, Matteo Berrettini, il tennista romano campione di tennis, e Peggy Gou abbiano iniziato questa relazione amorosa, sentimentale. Ecco, gli indizi emersi negli ultimi giorni sul web portano proprio a lei, direttamente a lei. Peggy Gou all'anagrafe Kim Min Ji, spero si dica così, altrimenti insomma ve lo fate andare bene, celebre DJ e produttrice sudcoreana classe 91, e tra i suoi brani, insomma, il più famoso è quello del 2023, proprio questo qui. Niente male, niente male. Ma basta, basta Peggy Gou, basta, basta, basta. Abbiamo capito qual è il suo brano di maggior spicco. Il presunto legame con Matteo, con Berrettini, che si trovava a Torino per gli allenamenti in vista di Wimbledon, proprio mentre l'ex fidanzata Vanessa Bellini, ormai insomma è dichiarata così, è ormai dichiarata ex, è impegnata con il corpo di ballo nel tour di Tiziano Ferro. Ecco, è stato notato dalle fan, attraverso una serie di coincidenze su Instagram, che si siano proprio lasciati loro, e che invece Peggy Gou si è insinuata così, abbia messo la freccia a destra e abbia sorpassato appunto proprio Vanessa Bellini. E quindi tutto ciò però è stato avvalorato da una foto che hanno messo sia Peggy Gou che Matteo Berrettini sulle storie di Instagram. Ebbene sì, un identico tiramisù servito nella medesima ciotola di ceramica e immortalato con un'inquadratura analoga. Ecco, poi a rafforzare i sospetti è aggiunto poi nella giornata insomma di ieri un successivo scatto della DJ che nelle storie su Instagram ha mostrato un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis. Vabbè, insomma, questo è quello che crede il web, i e le fan di Matteo Berrettini, che quindi a questo punto è dato proprio per lasciato con Vanessa Bellini. Peccato, perché facevano pure rima, erano carini, fa ancora rima. Però pare che Peggy Gou si sia insinuata in questa relazione, che adesso abbia preso il cuore di Matteo Berrettini, chissà fino a che punto, ma soprattutto sarà vero, non sarà vero? Boh, fra poco lo scopriremo.

CCCP, fedeli alla linea, io sto bene. E a quanto pare anche Matteo Berrettini, non se la passa per niente male. Ma adesso però è arrivato il momento, dopo avervi raccontato questa notizia di questa presunta relazione sentimentale, amorosa, fra Matteo Berrettini e la super DJ internazionale e produttrice Peggy Gou, sudcoreana. Adesso è arrivato il momento però di raccontarvi la stessa storia con un registro molto più elevato, ovvero sotto forma di una poesia che ho scritto di mio pugno. E il titolo che ho dato a questo componimento, riferendosi naturalmente a Peggy Gou, Matteo Berrettini, è questo: sarà vero? Na na na na, e fa così. Oggi ad intrattenere grandi e piccini ci pensa il tennista Matteo Berrettini, che pare si sia preso un tiramisù in compagnia della DJ Peggy Gou. A confermare questa chiacchiera birichina è una foto di lei con un portachiavi a forma di racchetta e pallina, ma a confermare di più la dinamica è la foto del dolce servito nella stessa ciotola di ceramica. Non capisco perché fare tutta questa scena, i due potrebbero anche solamente essere stati insieme a cena. A questo punto c'è una frase che vorrei ripetessimo in coro: ma saranno sì o no, cazzi loro? Ma lo vogliamo dire? Miei cari amici gossipari, mie care amiche gossipare, no? Ma saranno anche affari loro se loro sono stati a cena insieme? Perché dopo essere stati a cena insieme non potevano andare a dormire ognuno nelle rispettive camere e dovevano per forza, dopo il tiramisù, andare a dormire insieme? Io questa cosa non la capisco, ma credo e spero di calmarmi dopo il prossimo brano. Sarà difficile, eh? I got a message for you from our Heavenly Father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: Zucchero, diavolo in me. Vabbè, comunque, visto che vi ho raccontato questa storia, no, tra Berrettini e Peggy Gula, DJ internazionale sudcoreana e anche produttrice, che pare si stiano frequentando, ma insomma, veramente, a me di questo
1: non mi interessa. Dai, su. Non mi interessa.
0: Ed è dello stesso parere, ovviamente, essendo, sì, certo, parere con la R di Roma, anche Isabella, che al 3791-600-190 mi manda questa poesia. Berrettini e Pikachu, ops, Peggy Gu. In principio pensavo che fosse un gioco interattivo, invece è un nuovo amore fresco e vivo tra un tennista e l'evoluzione di una donna, o una donna in evoluzione. Maledizione, ma chi è sta Pikachu? Lo sai tu? Io sì, io giammai, ma soprattutto ascoltami. Cosa sentirai di questa storia infinita? Non me ne frega un cazzo per tutta la vita. E allora, per il finale, proprio applausi a scena aperta. Peggy Gu, io sì, beh, la conosco, facendo anche il DJ ogni tanto. Peggy Gu, insomma, è super, super famosa. E visto che mi chiedi, ma chi è sta Peggy Gu? Ecco qua. Beh, ci vuole, no? Ci vuole. Ci vuole per arrivare praticamente quasi al break. Vabbè, basta, Peggy Gu, bellissima, beh, però basta. Comunque dai, le poesie se ne sono andate, basta. La rubrica sul trash e gossip italiano è terminata. Fra poco, dopo il prossimo brano, voglio ricordarvi una cosa importantissima. Rimanete lì.

0: Matrioska, la domenica mattina mi fa da gancio perfetto per ricordarvi una cosa molto importante. Ebbene sì, perché domenica 5 luglio, quindi domenica questa, torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate, ovviamente a Roma. Inizio 19.30, live, talk, DJ set, free entry con The Piscellis, Uepro, le cose importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, Wild Mind, Guest by Raccoon Music e il DJ set di Jumpy Jumpy DJ. Quindi non potete far altro che venire, ci saremo anche noi speakers di Radio Rock Italia, quindi ci vediamo domenica 5 luglio al Febbra Rock Fest a Testaccio Estate, inizio 19.30, quindi ci vediamo domenica.
1: Rock Spot. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto quando mancano poco meno di 13 minuti alla fine del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Incubo con Vita Rock and Roll.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Incubo, vita, rock and roll. Questa è l'ultima novità in alta rotazione della Rockypirina 500 in questo venerdì 3 luglio 2026. Ed essendo una novità in alta rotazione, l'ultima di questo programma, allora tantissimi applausi vigorosi. Ma così addirittura di arrivo, ne approfitto per ricordarvi che è in atto questa settimana la finalissima del Championship Vinyl, l'idea del grande Federico Clemente Fexino su Instagram e colui che dirige tutta l'orchestra di Alta Fedeltà il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17. E questa settimana in finale, l'ultima competizione, ci sono Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano contro Canzoni di Lucio Dalla, e voi potete decretare quale sarà tra questi due album che quest'anno nel 2026 fanno un compleanno, devo dire, rotondo. Ecco, quali fra Canzoni di Lucio Dalla o Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano vinceranno questo Championship Vinyl 2025-2026. Potete votare al 3791 600 190 o sulle mie storie di Instagram. Io sono l'eletto, basta cliccare l'album che preferite. Quindi chi vincerà il Championship Vinyl di questo 25-26?

0: Altenango, Boom Basa è l'ultimo brano di oggi per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo venerdì 3 luglio 2026, quindi siete ancora in tempo, ultimi minuti per votare il vostro album preferito fra canzoni di Lucio Dalla e Mio fratello è figlio unico del grande Rino Gaetano. Potete farlo al 3791 600 190 o sul mio profilo Instagram, sulle stories. Io sono l'eletto. Chi vincerà questo Championship Vinyl 2025-2026? Lo scopriremo la prossima settimana, ma io so che all'ascolto della Rocky Pirina 500 c'è qualcuno o qualcuna tra di voi serpeggia lì, che non è qui dalle ore 17, assolutamente lo so, vi percepisco, ma io, essendo a volte, non sempre, di animo buono e gentile, voglio farvi sapere tutto ciò che è accaduto oggi durante questo programma. E oggi, pensate un pochino, durante la Rocky Pirina 500 è successo tutto ciò. Eh beh, proprio questo, eh?
1: Abbiamo votato oggi il venerdì 3 luglio 2026, ci siamo allenati e allenati con in forma con la Rubina 500, vi ho parlato dei serbi giapponesi contro il caldo, c'è stato sempre sui bagni, il fantastico Massimo Esperto, un ragazzo con un intervento mondiale, Massimo D'Avezio direttamente da Sudafrica, con solito prossimo poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi direttamente qui sulla Rocky Pirina 500. Io so che il recapone finale non si capisce perché è velocissimo, molto molto molto veloce, ma lo sapete bene, no? Se volete ascoltare tutto quanto a velocità normale dovete essere qui dalle ore 17, non c'è un'altra modalità, ma così, in dirittura di arrivo al 3791 600 190 mi arriva un messaggio, ovvero dal nostro tentacolone del Febbra Rock, il nostro tentacolone nazionale Marco, che oggi compie gli anni e dunque tanti auguri. Lui non è sconosciuto, quindi alla fine glieli voglio fare. Tanti auguri per i tuoi 40 anni, tentacolone! Ebbene sì, che bello, questo finale scoppiettante, però, lo so, questo finale scoppiettante mi fa dire una cosa molto molto importante, che purtroppo, lo so, non dispiacetevi così tanto, ma purtroppo il tempo a disposizione mio, il vostro l'eletto, principio attivo della Rocky Pirina 500, ahimè, lo so, è terminato, ma io vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rocky Pirina 500 anche in questo caldissimo ed estivo venerdì 3 luglio 2026. L'appuntamento è a lunedì prossimo, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rocky Pirina 500, ma vi invito a rimanere qui perché ci sarà Irene che vi terrà compagnia con i suoi mega hertz da qui fino alle ore 22, quindi non schiodatevi da dove siete. Ci sentiamo lunedì, buon fine settimana e saluto, ciao!
2: Baci stellari.
3: Avete ascoltato?
4: Rocky Pirina 500. Se ne prendi due, non diventa 1000.
5: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

globalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci lavorassi io, ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo? E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei,

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech.
1: Megahertz.
2: Frequenze musicali
1: e vibrazioni d'anime.
2: La serata di Radio Rock Italia continua con Megahertz, ma prima voglio fare saluti specialissimi a Lele che vi ha intrattenuti per queste tre orette con Rocky Pirina 500.

ragazzuoli miei, buona serata ancora, 20.04, venerdì 3 luglio, venerdì è ancora meno caldo perché questo lunedì finalmente un piccolo anticiclone di origine atlantica ci ha dato quantomeno un pochino di respiro e meno male perché è veramente non se ne poteva più. 3791-600-190 il numeretto magico per interagire con la sottoscritta questa sera, ma non solo con me, con tutti gli speaker di Radio Rock Italia. Si prosegue Katana Koala Kiwi. Oggi sono riuscita a dirla bene, Gagarin.

Manina più veloce del West per questa sera è quella di Isabella, che mi manda anche una bella foto di uno zampirone. Isabella, che meraviglia! Una soluzione innanzitutto economica, forse, non lo so, però sì, forse rispetto ad altre, almeno le piastrine è un pochino più economica, ma soprattutto ecologica. Per che cosa? Perché l'altra volta abbiamo parlato molto a lungo dell'annoso problema di questi insetti, che sono le zanzare, che ci distruggono l'esistenza almeno da maggio fino a novembre, dipendentemente magari da dove si abita, e quindi ci troviamo comunque a dover trovare delle soluzioni punk a tutto. Complimenti per la tua soluzione. Tra l'altro vedo anche una splendida tovaglia piena di orchidee, ma che bella! Splendido, splendente, arriva anche la nostra Donatella Rettore a farci compagnia in questa serata calda, ma non troppo.

1979, andiamo un po' indietro nel tempo, ma non troppo, dai, non troppo. Brivido Divino, questo splendido album in cui la nostra Donatella Rettore sprofondava nella in temi assolutamente sconsacranti come quelli della chirurgia estetica, usando poi alla fine anche un linguaggio ironico e mi permetto di dire anche onirico, un pezzo sempre verde che mi piace sempre riportare in auge, soprattutto la sera. Ecco qua, arriva anche la Cruz e sì, sono loro, Via con me, questa loro bella interpretazione di del celebre brano di Fabio. E niente, vabbè, poi ve lo dico.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
6: Megahertz.
5: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
7: Adesso invece andiamo indietro nel tempo, ma lo si fa veramente con tutti i crismi con Vasco Rossi.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Si vola nel 1985 con Vasco Rossi, ti immagini? E perché prima ho detto Fabio? Stavo pensando a Fabio Concato, non so perché, per quale fil rouge mentale. In realtà il buon Paolo Conte, che vabbè, un pezzo straordinario, Via con me di Paolo Conte, a cui devo delle scuse questa sera e mi dovrò sicuramente inchinare, ma ho una bella proposta da farvi per questa domenica 5 luglio. Il Febbra Rock infatti accende l'estate al testaccio estate a Roma con un'edizione dalle mille sfumature, inizio alle 19:30, un vero arcobaleno musicale, entrata gratuita dove le onde dell'alternative, dell'indie e del rock più trasversale si incontreranno sullo stesso palco, dai Jennifer in Paradise ai Leo, da Uepro alle cose importanti fino alla festa finale tutta romana con De Pischellis. In scaletta ci saranno anche i Wild Mint e guest selezionato da Raccoon Music e DJ set di Giampi. A colorare la serata anche ospiti come Alessandro Tirocchi, Paolonia Zoom, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale artistico italiano. Febbra Rock Fest domenica 5 luglio a testaccio estate. Ingresso gratuito, musica, food, drink, merch, insomma ragazzi, chi più ne ha più ne metta, passate perché ci saremo anche noi di Radio Rock Italia, perché siamo onde dello stesso rumore.

0: cozinha. E até credo no sol. Porque a nossa veia topa fritar ou faz que o calor é. Yes, I know.
1: Non dare retta a nessuno, non dare retta a nessuno, sì, conosco la mia strada ma non è quella che mi hai indicato tu. E poi qui tanta, tanta roba, canzone napoletana, jazz, funk, groove, pazzeschi. Yes and on my way è considerata una delle canzoni più significative della, non solo di Pino Daniele ma anche della musica italiana. Basti pensare che il livello veramente di musicisti di cui si circondò all'epoca Pino Daniele fu Rino Zuzzolo, Tullio De Piscolo, Tony Esposito e Gio Amoruso, veramente un mix di talenti, tutti uno più bravo dell'altro. Si continua con i Panca, con i Panta, oh mamma mia, oggi niente, allora oggi dislessia, portami via, questa è una cosa, mi ci sono proprio svegliata questa mattina, così abbastanza indie, eh sì, forse anche la dislessia è abbastanza indie.

0: Bel pezzone dei Panta che secondo me, tra l'altro, oltre a tante influenze showgaze, nasconde anche un piccolo omaggio a Jesus Christ Superstar, poiché questo a mio avviso, ma bisognerebbe chiedere alla band in questione, se andate un po' a spulciare questo splendido musical, forse l'unico musical che mi piace, non essendo io una grande appassionata del genere, c'è proprio un brano che finisce nello stesso modo, quindi mi sembra che la citazione sia proprio quella. Ma a proposito di citazioni, voglio anche citare voi, e mi arrivano messaggi al 3791 600 190.
1: Dai Irene, ce la possiamo fare tutti, sì. E soprattutto stiamo in un periodo dell'anno in cui possiamo imputare la colpa al caldo, quindi proprio vero. Scialliamo alla grande.
0: Verissimo. Cara Isabella, quanta saggezza, davvero. Qualsiasi cosa vada storta oppure qualsiasi malumore ci accolga, possiamo sempre dare la colpa al caldo, almeno per chi odia il caldo. Poi c'è tanta gente che con questo caldo sta anche bene. Ragazzi, martedì si moriva, questo ve lo dico. Mercoledì mattina invece c'è stato un prospetto, qualche nuvola grigia, e io sono risorta, come qualcuno che conosciamo bene che è risorto qualche millennio fa. Speravo sinceramente in un rinfresco, no, perché il rinfresco è un'altra cosa, insomma, speravo in una sorta di momento più fresco, un pochino più lungo, ecco, insomma, speravo quantomeno questo, invece no, l'ondata di calore è già arrivata subito. Vabbè, arriva anche lui, grande Salmo, che si è esibito anche pochissimi giorni fa, e quest'oggi ci ascoltiamo Eclissi.

Salmo, vi ricordo anche che potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android. Siamo anche in streaming su RadioRockItalia.it, in FM su 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale laziale. Ma si parla di lingua italiana, che è una creatura vivissima. Ma noi spesso la trattiamo come se fosse un cassetto pieno di parole da usare senza pensarci troppo. E dunque in realtà usiamo anche male tantissime espressioni, quindi è proprio lì che si apre un dibattito molto ampio. L'esempio classico è l'uso improprio di certe locuzioni, ad esempio diciamo frasi che abbiamo sentito mille volte o che magari non significano esattamente quello che crediamo, forse magari non ne sappiamo neanche il significato, oppure usiamo per esempio parole inglesi anche quando esistono equivalenti italiani perché ci sembrano più brevi, più trendy, più professionali, anche un po' più fighi per catturare, hai capito, il fenomeno a chi appesco. Pensiamo per esempio alle parole deadline, feedback, meeting, call. La call veramente sta andando molto, molto di moda. Brief, task, location. La location è veramente una grande parola usata e forse abusata un po' troppo. Molte volte entrano nel linguaggio quotidiano come se non esistesse in un certo senso un'alternativa, ma in realtà spesso potremmo dire scadenza, riscontro, riunione, telefonata, consegna, compito, luogo. Naturalmente non è un peccato usare prestiti linguistici, le lingue si contaminano sempre e a vicenda. Il punto è quando il prestito diventa però anche una moda e la moda diventa abitudine. Ci avete mai pensato a quante parole usiamo, soprattutto nell'epoca estrema dei social, questi inglesismi di cui abuso anch'io, quindi ogni peccato, che è il primo peccato, il peccatore scaglia la prima pietra, come si dice, non mi ricordo manco più, diventa abitudine, l'abitudine diventa un modo di parlare un po' automatico. Facciamoci tutti un esame di coscienza, io sono la prima, per carità. Location ancora non lo dico, devo essere sincera, ma potrei iniziare da oggi.

assalti frontali, il muro del canto, Bonnò, quindi chi più ne ha più ne metta con il lago che combatte. Quanto combattiamo durante il giorno, soprattutto contro le mode, questi inglesismi. E un altro terreno molto fertile sono i falsi amici e le parole spostate dal loro significato originario. Per esempio, dire che una cosa è letteralmente successa quando non lo è affatto. Usare iconico per qualsiasi cosa, chiamare veloce tutto ciò che in realtà è solo forse banalmente sintetico, dire sono triggerato per indicare qualsiasi fastidio. La lingua di oggi tende spesso all'iperbole, questo è chiaro, tutto è devastante, clamoroso, assurdo, pazzesco, epocale. Il problema è che se tutto è esagerato, allora niente lo è davvero. E poi ci sono gli errori che fanno sorridere, che tutti riconoscono, per esempio il classico piuttosto che, questo avevo visto anche tanti meme, usato come oppure o un attimino, o andare ovunque, andare a livello di quant'altro, infilato a caso, in giornata, sempre infilato a caso, come una formula magica che non chiarisce nulla. Insomma, sono piccole strutture e storture linguistiche che però raccontano il modo in cui parliamo davvero, soprattutto quando siamo anche molto stanchi o forse ubriachi, quando siamo quindi veloci, approssimativi, influenzati da internet, dalla pubblicità, dal lavoro, dagli slogan. E ragazzi, questo succede a tutti, siamo degli esseri imperfetti, mettiamoci una pezza.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
4: Qui c'è un'aria di festa. 20:46 di questo venerdì 3 luglio arriva Flame Parade, Need a Car.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

novità che potete trovare in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, Nida Carr, i Flame Parade, una confessione semplice in effetti, una missione di colpa, I love too much, I drink too much. Flame Parade sono un quintetto toscano il cui debutto risale ormai a 10 anni fa. Questa Nida Carr è uscita come doppio singolo insieme a un altro pezzo intitolato Television Home e potete trovarla qui su Radio Rock Italia almeno per questa settimana, quindi ascoltateci, un bel pezzone, tra l'altro anche molto fresco da ascoltare d'estate anche sotto l'ombrellone. Allora, volevo fare un saluto al 3791 600 190 al buon Godai che mi scrive: grazie Godai, oggi ti sei beccato la seconda posizione sul podio. E poi insomma altri messaggini che leggerò più avanti. Nel frattempo arrivano loro. Quanto ci mancano i Prozac più? Eh sì, quest'oggi, baby.

0: anche Prozac più questa sera. Ce ne siamo passati un po' di vostri messaggini. Comunque, con me sfondi una porta aperta, perché io in tempi non sospetti, 20 anni fa, ho fatto tesi in sociologia, indirizzo comunicazione e mass media, in cui ho parlato della semiotica musicale, segni, significati, metafore, uso di termini, uso di immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sta cosa del linguaggio per me è pane quotidiano. Chiedi e ti sarà dato, ergo ammazza che puntata fica. E diciamolo, grazie, grazie mille, e grazie, grazie, insomma. Volevo dire anche grazie al, ma forse non è il caso, anche se non siamo più in fascia protetta, o forse sì, fino alle 10 è fascia protetta, quindi... Oibò, signora mia, certe cose non si dicono, e quindi ci siamo capiti anche sul linguaggio, è tutta una gran risata. Bobby Joe Long's Frenchy Party arrivano con Magno Bevo e Tifo Roma.
1: Saggi e poesie, ma quando ho letto Magno Bevo e Tifo Roma,

Bobby Jolongs, Fresci Party, Magno Bevo e Tifo Roma, e anche loro giocano parecchio sul linguaggio. E questa forse infatti è una delle cose che mi fa ridere di più, a parte le loro basi musicali New Wave, che ritengo siano pazzesche. Ah, che belle foto della laurea, che bello, è un bel momento quello della laurea. Ma ricordiamo lauree e diplomi 3791 600 190, forse è meglio che io lo ripeta, 3791 600 190 il numeretto magico al quale potete attingere questa sera fino alle 22 per parlare con la sottoscritta in questa serata in cui si parla insomma un po' di tante cosette belle, tra le quali il fatto che oggi 3 luglio non c'è una giornata specifica, una giornata mondiale specifica riconosciuta dalle Nazioni Unite. Tuttavia il 3 luglio è associato ad alcune ricorrenze internazionali promosse da organizzazioni e associazioni, ovvero la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, la Plastic Bag Free Day. Qual è l'obiettivo di questa giornata? Sensibilizzare sull'impatto ambientale delle buste di plastica monouso e poi promuovere l'utilizzo di borse riutilizzabili, le cosiddette sportine, e ridurre l'inquinamento di mari, fiumi e territori. E perché è importante questa giornata? Lo è molto, perché i sacchetti di plastica vengono utilizzati mediamente per pochi minuti, ma possono persistere nell'ambiente per centinaia di anni. Rappresentano una delle principali fonti di rifiuti dispersi nell'ambiente, pensate, e molti animali marini, questa è la cosa più tragica, li ingeriscono scambiandoli per cibo.

Calibro 35, Discomania qui su Radio Rock Italia. Cosa succede il 3 luglio nella storia ricca di giornate mondiali, ma in un altro senso, in senso storico? Nel 1608, ad esempio, il Quebec viene fondato da Samuel de Champlain. Il 1863, terzo e decisivo giorno della battaglia di Gettysburg, uno degli eventi chiavi della guerra civile statunitense. Nel 1985 esce al cinema Ritorno al futuro negli Stati Uniti, e chi non se la ricorda questa data, una data che ha cambiato completamente l'umanità e forse anche il cinema. Nel 1988 invece la nave militare statunitense USS Vincennes abbatte per errore il volo, abbattimento del volo Iran Air 655, causando 290 vittime. E poi ci sono anche le invenzioni che hanno cambiato il nostro modo di vivere senza che ce ne accorgessimo. Per esempio, abbiamo avuto il fatto degli oggetti quotidiani, una busta della spesa o un condizionatore, che hanno inevitabilmente segnato un confine con il nostro nuovo modo di vivere. Hanno avuto sì un impatto enorme sull'ambiente, sull'economia e sulle nostre abitudini, ma ha anche cambiato le nostre abitudini. E quindi quest'oggi la giornata internazionale senza sacchetti di plastica è una di queste, tanto per poter magari celebrare anche utilizzare un pochino di meno la plastica. E poi c'è, per esempio, di tutto contro, una giornata completamente opposta, quindi la giornata di apprezzamento dell'aria condizionata. Ne abbiamo parlato anche un po' tempo fa, Air Conditioning Appreciation Days. Non è una giornata singola, ma un periodo che inizia il 3 luglio e prosegue fino al 15 luglio. Mi sembra anche un po' pochino, effettivamente. E celebra l'invenzione dell'aria condizionata e il suo impatto sulla vita moderna, dall'industria alla medicina fino al comfort domestico. Insomma, il ventilatore sicuramente è molto più ecologico, fa meno male e fa meno male all'ambiente, però l'aria condizionata ad oggi è il sistema di refrigerazione per gli esseri umani e non solo, più usato ancora in assoluto.

Mi spiace anche un po' spezzare questo questo finale così poetico di Annarella, ma devo dirvi anche che oggi sarebbe la giornata nazionale del wafer al cioccolato, la National Chocolate Wafer Day, una ricorrenza statunitense dedicata ai wafer ricoperti o farciti al cioccolato. È una delle tante National Days nate a scopo promozionale, ovviamente, ma si era capito. E poi anche la giornata nazionale, dei fagioli, la National Eat Your Beans Day, cioè è una giornata molto particolare che invita a consumare più legumi, sottolineandone i benefici nutrizionali e il loro ridotto impatto ambientale rispetto ad altre fonti proteiche. Stasera, ragazzi, è dura, ho la patata in bocca, come si suol dire qui a Roma, e non so veramente come sbloccarla questa cosa. Forse solo la musica. Qui qualcuno mi scrive che si è resa all'aria condizionata, lo so, amore mio, ma non possiamo fare altrimenti. Guarda, io non mi arrendo solo per una questione economica, perché sennò da mo che l'avrei fatto, e diciamola tutta.

Bombay After Hours qui su Radio Rock Italia, e sono qui per ricordarvi che questa domenica 5 luglio torna Febbra Rock Fest a Testaccio Estate a Roma. L'inizio è previsto per le 19.30, live, talk e DJ set, e entrata gratuita con The Piskellis, Wepro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, Wild Mint e anche special guest by Raccoon Music e DJ set by Jumpy Jumpy. Siamo onde dello stesso rumore, quindi vi aspettiamo tutti a Testaccio Estate Roma questa domenica. Non mancate!

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: State ascoltando Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
4: Qui il computer mi segnala che ci sono attualmente 26 gradi. Io mi fido poco, ma la musica sempre ci rinfresca. Andiamo indietro nel tempo e stavolta lo facciamo con i Tre Allegri Ragazzi Morti. Il mondo prima.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

il mondo prima, tre allegri ragazzi morti qui su Radio Rock Italia, 21:20, ancora una quarantina di minuti da passare insieme e si parla di curiosità scientifiche che sembrano finte ma sono vere in realtà, e infatti la scienza è piena di cose che sembrano inventate da uno sceneggiatore creativo e invece sono reali. Per esempio, il nostro cervello non percepisce il tempo in modo neutro e costante. Se stiamo facendo qualcosa di nuovo, pieno di stimoli, il tempo può sembrarci più pieno, quindi più lungo nella memoria. Se invece ripetiamo sempre le stesse cose, la giornata sembra in un certo senso evaporare. Ecco perché una settimana di ferie piena di posti nuovi ci sembra lunghissima, mentre una settimana di routine in ufficio sparisce in un attimo. Un'altra curiosità scientifica è che il cervello ama le abitudini perché risparmiamo energia. Quando impariamo a fare qualcosa automaticamente, non dobbiamo pensarci ogni volta, quindi allacciare le scarpe, guidare il solito percorso, preparare il caffè, aprire certe app sul telefono o anche andare in bicicletta. Questo è utilissimo, ma una parte che è il rovescio, cioè ci rende anche un po' più pigri mentalmente. È il motivo per cui a volte ci sorprendiamo a compiere gesti senza neppure rendercene conto, tipo guidare essendo sovrappensiero. E poi ci sono i piccoli inganni della percezione. A volte un odore ci riporta immediatamente a un ricordo lontanissimo. Questa cosa della memoria olfattiva io ce l'ho ben presente ed è una cosa meravigliosa. Altre volte una canzone ci restituisce un'estate, una persona, una stanza, una sensazione che credevamo dimenticata. E non è magia tutto questo, è il modo in cui ed emozioni sono collegate nel nostro cervello, e quindi ancora possiamo avere l'impressione che il telefono abbia vibrato anche quando non è successo, oppure sentire una presenza nella stanza quando siamo molto molto stanchi. Il cervello non è una videocamera, questo no, è un interprete però, e spesso completa le informazioni mancanti. E come dargli torto?

canzone di Adirano Celentano, 24.000 baci. E, per quanto riguarda le meraviglie della scienza, perché ad esempio si sbadiglia? Lo sbadiglio è uno dei comportamenti più comuni del regno animale, eppure è anche uno dei meno compresi. Tutti sbadigliano, esseri umani, cani, gatti, uccelli, rettili e perfino alcuni pesci. Nonostante sia stato studiato per oltre un secolo, gli scienziati non hanno ancora individuato un'unica funzione e oggi si ritiene che lo sbadiglio abbia più funzioni invece, alcune fisiologiche ed altre sociali. Ma che cos'è uno sbadiglio? Uno sbadiglio è una sequenza motoria altamente coordinata, cioè c'è veramente della scienza dietro. La bocca si apre ampiamente, si ispira profondamente, i muscoli della faccia, del collo e del torace si contraggono, spesso gli occhi si chiudono e lacrimano e segue una lenta espirazione. E l'intero processo dura circa 5-10 secondi. Le principali teorie scientifiche sullo sbadiglio quali sono? Il cervello, per esempio, produce continuamente calore mentre lavora. Se la sua temperatura aumenta anche di pochi decimi di grado, le prestazioni cognitive possono diminuire. E vedete, io lo dico sempre che il caldo poi diminuisce le prestazioni cognitive ed è scientificamente provata questa cosa. Durante uno sbadiglio, infatti, ragazzuoli miei, cosa succede? Succedono diverse cose. Entra, ad esempio, aria relativamente fresca, aumenta il flusso sanguigno nel collo, sulla testa e si attivano per esempio tanti muscoli della mandibola, del volto, che favoriscono la circolazione e cambia temporaneamente la ventilazione delle cavità nasali. E tutto questo potrebbe in un certo senso contribuire a raffreddare il cervello in questo momento che magari sta andando in blackout, e questa spiegazione per esempio è meravigliosa. Quali sono le prove, quindi gli esperimenti che hanno mostrato tutto ciò? Le persone sbadigliano meno quando mettono un impacco freddo sulla fronte. Sbadigliano di più quando la temperatura ambientale è moderata, ma meno quando è molto fredda o molto calda. Dopo uno sbadiglio è stata osservata una lieve diminuzione della temperatura cerebrale in alcuni studi sugli animali. E quindi non si parla qui di un raffreddamento drastico, ma di una regolazione molto fine.

Porno lesbo baobab dalla mente di Carlo Corbellini in aiuto a questa grandissima artista, uno dei miei branetti preferiti. Leggo un po' di vostri messaggini, vediamo se riesco ad acchiapparli. No vabbè, ma io ti voto per tutta la vita, cioè 24.000 baci su Radio Rock Italia è tanta roba, grazie, grazie mille. E ti dico veramente, il mio branetto preferito di Adriano Celentano, che ogni tanto ricorre nella mia testa e non posso esimermi dal passarlo. Si parla di sbadigli e del perché sbadigliamo, lo sbadiglio è anche un cambio di stato di vigilanza. E quindi, compare, quando stiamo passando da uno stato mentale ad un altro, dal sonno alla veglia, ad esempio, dalla veglia al sonno, durante lunghi periodi di concentrazione, quando siamo annoiati, già, e chi di noi non ha mai sperimentato questa sensazione, e prima di un'attività importante, per esempio. Per questo molti ricercatori pensano che serva una sorta di reset neurologico prima di alcune faccende. E durante lo sbadiglio, infatti, aumentano temporaneamente la frequenza cardiaca, quella sanguigna, le attività del sistema nervoso simpatico, l'attenzione, quindi è come se il cervello ricevesse un piccolo stimolo per diventare più vigile. E poi c'è la comunicazione sociale. Questa funzione è particolarmente evidente negli animali sociali, di cui facciamo parte anche noi ovviamente, quindi nei gruppi delle scimmie, dei lupi, dei leoni e dei cani. Lo sbadiglio può sincronizzare il comportamento del gruppo, attenzione, e infatti se uno sbadiglia, sbadiglia anche un altro, e questo succede anche a noi. Cioè lo sbadiglio a catena, l'effetto domino, ad esempio prima della caccia, prima dello spostamento e durante momenti di transizione. Questo per quanto riguarda gli altri animali, ma probabilmente riguarda anche noi uomini, che siamo animali come gli altri. Quindi è come un segnale che comunica un cambiamento di stato. E poi c'è lo sbadiglio contagioso, appunto, che è uno degli aspetti più affascinanti, dai, diciamocela tutta. Probabilmente chi di noi non ha mai sperimentato nella vita questo fenomeno? Quindi vedere qualcuno sbadigliare, sentirne parlare, leggere la parola sbadiglio può farci sbadigliare. Quindi in un certo senso questa parte della puntata di Megahertz sarà come un piccolo ASMR per voi, per farvi un po'

Lo sbadiglio infatti è contagioso, lo sbadiglio contagioso compare soprattutto dopo i 4-5 anni di età, e questo è un dato molto interessante. Quindi quando queste capacità sociali sono più sviluppate, le persone tendono a contagiarsi di più tra amici, familiari e partner rispetto a sconosciuti.

Montigre, collettivo musicale fusion, jazz, elettronica, funk, afrobeat, world music e tanto altro. Twisting to Any Shape, primo singolo estratto da Scenario, del 2022, album nato durante gli anni della pandemia e dedicato alle molteplici emozioni che definiscono l'esperienza umana, quindi la gioia, la paura, l'appartenenza, la rabbia, il dolore, ma anche la dignità. Il brano anticipa perfettamente la filosofia del disco, che si fonda sull'incontro tra culture e linguaggi musicali diversi, che poi è anche il fil rouge di tutti i loro lavori. Il titolo infatti significa piegati in qualsiasi forma, trasformati in qualsiasi forma. Grandissimi Montigre da Bologna con furore. Mi arrivano i vostri messaggini al 3791-600-190 riguardo il concerto di domani di Ultimo. Ragazzi miei, che vi devo dire? Mamma mia. Poi, per carità, due o tre canzoni sono anche carucce, mi scrivete. Lui è pure un ragazzetto a modo, per carità. Però, ecco. Allora, gente accampata, parliamo insomma di gente accampata da 3 settimane a Tor Vergata per gustarsi il concerto domani di Ultimo. Ragazzi, quando si è giovani si fanno tante tante cose si hanno tempo e modo, beati loro. Diciamo, io non mi sarei accampata proprio là, magari, forse, vabbè, sai, queste sono persone che effettivamente vogliono stare proprio all'inizio, proprio appiccicate al palco. Ragazzi, la verità è che non so trovare una spiegazione se non al prodigio della musica, che poi ognuno ha i suoi gusti, questo ci mancherebbe altro. Sembra una follia, ma in realtà tutto questo è successo veramente. Sono 2 o 3 settimane e sono accampati. Questo è. E ce lo teniamo. Questo è il mio commento. Arriva Cristina Donà. Oh, che bel pezzone. Era un po' che non lo passavo, iconico, e forse non lo diciamo più questo aggettivo, basta, ma soprattutto onirico. Ogni sera Cristina

Esce nel 1997 Tregua, questo album bellissimo di Cristina Donà che contiene Ogni sera, pezzo evocativo, onirico, disco quello di cui stiamo parlando, Tregua, considerato tra i più importanti del rock d'autore italiano degli anni 90. Questo non possiamo non dirlo con questo lavoro. Infatti Cristina Donà si impose anche all'epoca con una, come una delle voci più originali della scena indipendente, grazie a una scrittura sublime e a uno stile musicale che ha unito più forme, quindi rock, il folk, la ricerca sonora. Brava, brava Cristina, davvero. Sempre un piacere passarti.

0: Rock Spot.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
4: E siamo arrivati quasi alla fine, ragazzuoli miei. Ultima novità per quanto riguarda Megahertz, lo si fa con le vibrazioni.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Altra novità che potete trovare in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, Ambiguità, così strafatta di colori, di coriandoli, no colori, e doveva venire l'errore finale. Vabbè, sono anche le 21:50, quindi sarete comprensivi. Eh sì. Tra poco parliamo anche degli eventi musicali avvenuti proprio oggi, il 3 luglio, quindi non mancate questi ultimi 5 minuti.

0: Assalti frontali, eh sì. Allora vi do un piccolo indizio su una cosetta che è successa proprio il 3 luglio. Eh sì, la riconoscete questa voce? Eh sì, eh sì. Allora, oggi 3 luglio è successa una cosa brutta, perché muore qualcuno il 3 luglio del 1971. Il leader dei Doors viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi a soli 27 anni. Quindi... prestissimo, un bimbo praticamente. La sua morte ha alimentato immediatamente numerose teorie, anche perché non venne eseguita un'autopsia, che non era allora obbligatoria in Francia in quel caso. Le circostanze poi della morte di Jim Morrison rimasero davvero poco chiare, e ancora oggi esistono ipotesi alternative sulla causa del suo decesso. Quindi oggi, 3 luglio 1971, muore davvero un'icona, un'icona della musica rock, Jim Morrison, l'amore di tanti. Con Jim Morrison quindi nasce definitivamente il mito anche del Club dei 27, che accomuna artisti morti a 27 anni come Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, e questo e tanto altro. Ci credete a questa cosa? Questo non so, però tant'è, questo è. Muore Jim Morrison, quindi io con questo chiuderei la puntata. Muore anche Brian Jones, però, nel 1969, appena un paio di settimane dopo essere stato allontanato dai Rolling Stones, Brian Jones viene trovato senza vita nella piscina della sua casa nel Sussex, e aveva anche egli 27 anni. E Jones era stato il fondatore della band e musicista più eclettico dei primi album, introducendo strumenti insoliti come il sitar, il dulcimer, marimba, mellotron nel rock degli Stones. La sua morte, anche la sua morte, ha contribuito a creare la leggenda del Club dei 27. Il 3 luglio 1973 invece David Bowie uccide Ziggy Stardust. Quindi durante il concerto Hammersmith Odeon di Londra, Bowie sorprende tutti annunciando: questo è l'ultimo spettacolo che faremo. Il pubblico pensa che Bowie si stia ritirando, in realtà sta mandando in pensione il personaggio di Ziggy Stardust, chiudendo una delle epoche più rivoluzionarie della storia del rock. E quindi uno dei celebri colpi di teatro nella storia della musica è stato proprio grazie a David Bowie. Questo è tanto altro, ma di tempo non ne abbiamo, perché, signori miei, ahimè, 21:56, il tempo è a me è tiranno. Saluto anche Matteo e gli do un abbraccio e un bacione specialissimo, che è all'ascolto, e quindi salutiamo veramente in gran finale. Per quanto mi riguarda invece, mi ritroverete venerdì prossimo sempre dalle 20 alle 22. Per quanto riguarda invece il palinsesto di Radio Rock Italia, ripartiremo lunedì mattina con Marco Bosco, Giuda Le Brande dalle 7 alle 10, poi il buon Dario Cecchettani, sì, con Marte Contro, e mi ricordo manco più come mi chiamo, ragazzi, abbiate pazienza, e poi tutto il palinsesto della settimana. Grazie a tutti, ragazzuoli, fate i bravi, mi raccomando.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

male. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità.

della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

suo carnevale, rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella

affetto e inciampa nella sua autorità. Affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità. Il martirio è il suo mestiere, la sua vanità.

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la tengo.

notte. Parevi un deliro allucinato, capitato lì per caso. Torno sempre a te, in questi giorni inquieti torno sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele, parlami degli Hobbits, parlami di Waterloo e Mogadiscio.

orgoglio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare, torno sempre a te. In questi giorni qui ti torno sempre a te.

0: destino. E parlavano di lui, scrivevano di lui, dicevano un'estate ed è finito. Come faranno a trovarlo qua giù, finché lui sarà clandestino?
1: Radio Rock Italia.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: guardi, per me non c'è una... se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Taddeitali, dell'ante della Rovere, del Savoia, che Galcagnoli, e io ciac dentro negli escrementi, scusate perché le cose van dette, negli escrementi.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: quiete apparente tra bolle di sapone e fumi del mio niente.
1: Questa è Radio Rock Italia.

siamo solo atomi. Tra pianeti che si scontrano, sull'orlo di un collasso, sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

0: Radio Rock Italia.
1: Io vorrei prendere un pensiero al volo, fargli una foto, appenderla sul muro e poi lasciarlo libero di nuovo, in modo che si possa trasformare in suono.

so più. Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può. Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non luci per me. Poi

si può. Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia, non sei più la festa mia, resto in grigio senza.

0: Avete ascoltato Fantasia in Fadisis Minore di Johannes Quarzo Quarazio, eseguito dalla Berliner Philharmonica, condusse l'Orchestra
1: Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

dico io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,